0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
3: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
2: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
0: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
4: Journalist.
1: Gli spacca notizie.
4: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
0: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: È mattina presto, ma noi siamo già presenti a tenervi compagnia. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove il buongiorno si vede dal sorriso.

0: Mettiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: E alla mattina con le venzi, pizza la combricola tutte, resta da via il guli guli guli guffa il tacchino.
2: Ciao Sergio, sei un personaggio eccezionale ma in versione veneta insuperabile. Ciao Paolo da Bergamo e grazie della serenità che date alla giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Ragazzi, fate i bravi, se no vengo lì e vi faccio tetè sul culetto. Saluti. Di nuovo Sara da San Mauro Torinese. Buongiorno.
2: Premesso che il buongiorno si vede dal mattino, buongiorno un bel belino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Buongiorno da Gigi.
2: Come diceva il grande Jerry Calà, io non sono bello, piaccio. Ciao Combricola.
3: La Combricola. La Combricola. La Combricola.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Help me! Sono pigro e ingrasso. Aiuto, dottor Pautasso!
2: Egli al caffè, barba e bide, presto che parte il tram.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: richiamerò.
1: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
2: Sì, allora, il caffè l'avete preparato, io mi sto preparando quattro biscottini petit con un po' di Nutella e arrivo a pucciarlo dentro il vostro caffè.
3: E la combrico qua, e la combrico là, e la combrico con la qua. Con la Doria Ani, Sergio Sironi e Pat Romano ci faranno divertir.
4: Tra poco sugli scombricolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
5: Gli scombricolati del mattino.
6: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
5: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Sbricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Radio Number One con Bricola. Il momento difficile è quando vado al bancomat e infilo dentro la tesserina e guardo il saldo del mio conto. Il bancomat si rifiuta di farmelo vedere, poi mi sputa fuori pure la tesserina del bancomat. Miserabile, vai a lavorare, vai a là. Ciao a tutti, un bacione, Flavio da Berzo.
2: Buongiorno Scombricola, guarda che anche la mia ex moglie, la mia moglie attuale, continuava a dirmi amore, dai amore, amore, dai amore, hai miluito, guarda che amore, tanta gente e amore.
3: È un mondo difficile, quando devi incontrare quelle persone lì che non sopporti, che quando le vedi devi per forza dire ciao, è da tanto che volevo vederti, come stai, tutto bene?
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombricolati, le vostre perle.
1: Questo messaggio non è generato dall'intelligenza artificiale, bensì dalla deficienza reale. A mia parziale discolpa vi dico, provate voi ad ascoltare e a seguire per 20 anni Sergio Sironi. Poi ne riparliamo. Baci baci!

0: 11 con i tre mariachi su Radio Number One. Oh, buongiorno.
1: Buongiorno Combriccola. Sapete qual è l'animale che non si fa mai gli affari suoi? È l'impiccione. Ciao Federico.
2: Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli Scombricolati del Mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Perché la persona deve farsi venire il mal di coyotes per il calcio? Se perde, perde, se vince, vince. Di da lì, dai. Un giorno come un altro. Mick da Sondrio, buona giornata. Ciao.
2: Piovi, mi è sembrato di vedere un ranger.
3: Ma no, Bubu, è solo una tua impressione.
4: Scombricolati, pensione? Sì, fra 2 mesi, pensione Antonella Rimini, ottimi prezzi. Ciao.
5: Gli Scombricolati del Mattino.

0: arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: La banca del patromano è differente. Lei d'estate la rata del mutuo non glielo preleva. Pat, stamattina te lo meriti. Ma va. Buona giornata, ragazzacci.
2: Ah, ragazzi, come sto bene. Anche oggi mi sono fatto la mia dose quotidiana di combriccola. Che bella sensazione.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Certo che iniziare la giornata con un sorriso, per l'amor di Dio, siete troppo forti voi tre, va.
2: Buongiorno pazzi,

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: I'll just think about you. I'll just think about you. I did think about you.
2: I did think about you.
3: Buongiorno scombriccolati!
4: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.

dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.

0: Giomborno scombriccolati, Giomborno a tutti, un abbraccio e un saluto da Stefano della Valtellina. E adesso sveglio i miei due ragazzi, li scombricolo anche loro, si scombricolano tutte le mattine con me. Vi salutano anche Thomas e Matteo, ciao scombri.
1: Buongiorno combricola, quanto è lungo il fiume più lungo d'Italia? Un po', ciao Federico.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Con Bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
2: Porta in alto la mano, segui il tuo capitano, muovi a tempo il bacino, sono il capitano Uncino. Ciao Simone Cambiararo, ciao Scombricoli.
3: Ma tu chi sei? Ci credi che non lo so dire?

0: abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma tanta, tanta, tanta, tanta noia. Meno male che c'è la combricola. Shut up, Max.
2: Buongiorno scambricolati dal bembe, stamattina vi canterò un medley. Quando è che io cacarte?

0: momento di riascoltare gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole, tra le stelle brilla e va. Buona giornata, pazzi.
2: La canzone del fabbro. Strenza il coltenai e con le pinze picca col martel, busa col trapen, che il veniera fo più bel. Ciao, bacione, Omar D'Averzo.
3: Buongiorno scombricolati. Oramai io tutte le mattine le buche le chiamo per nome.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Buongiorno mondo, sveglia!
2: Buongiorno Combricola, sapete qual è la cantante che lavora come manovale? È Sabrina Carpenter, ciao Federico!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio, a tra poco!
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Buonasera Luchino.
3: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Radio Number One Meteo.
2: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il contesto si mantiene tipicamente estivo in avvio di settimana sul nord Italia, tuttavia l'anticiclone viene leggermente disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che darà luogo a maggior variabilità inizialmente su Alpi e Prealpi, con qualche acquazzone temporale sparso al pomeriggio che potrà localmente sconfinare anche le vicine pianure del Triveneto entro sera. Temperature sempre intorno ai 30 gradi in Valpadana, le massime e qualcosa in meno sulle zone costiere. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: 600 milioni di dollari per andare sulla Luna e qua ci sono le strade che fanno schifo. Iniziate a sistemare le strade che prima di andare sulla Luna, che sulla Luna prima cosa non c'è il vino, seconda roba hanno trovato l'acqua ma non sanno neanche se è buona. Ciao, buona giornata!
2: Da che Luna, guarda che mare, io number one resto qui ad ascoltare. Arriva qualcuno, mi offre un caffè, poi guarda caso si ferma qui con me.

0: Amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Ascolti number one, senti sul divano, din don, din don, quando suona il campano.
2: Buongiorno scombricolati, combricolati. Comunque, tornando al discorso di ieri, perché io sono una ritardata e ritardataria, quello che matizza in un uomo è il clone di Sergio Sieroni. Ti amo, bombolone. Muah. Ciao Manu, ciao Pat.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno ragazzacci, allora prima partiamo da dentro, quindi come dice la frase, puliti dentro, belli fuori, e quindi ci diamo un bel po' di integratori. Io ho il mio integratore super e quindi parto da lì. Poi ovviamente bisogna sorridere tutti i giorni, perché il sorriso aiuta, ti fa massaggiare il viso, e quindi quelli col broncio sono tutti pieni di rughe. Io invece non ho neanche una, perché rido e poi insomma ci pensate anche voi a farci sorridere. Quindi benvenuto number one antirughe, buona giornata a tutti, un bacione, siete fantastici. Sandra da Carpinedolo.
2: Mamma col passeggino che sei sul marciapiede e devi andare in mezzo alla strada perché un'altra mamma ha parcheggiato il SUV sul marciapiede, scambialo un gesto di pace. Prendi un cacciavite e bucaci una gomma o rigaci una portiera, più pace di così. Vedi che la prossima volta il SUV sul marciapiede non ce lo parcheggia.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo. Number
1: one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guagliò, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno Combriccola, io mi domando che cosa penseranno alle 8:15 gli altri automobilisti che mi vedono squartare in macchina dal ridere. Questa è la mia, il mio pensiero mattutino. Buongiorno a tutti, mi fate morire.
2: Buongiorno scombricolati, un consiglio? Ma forse non è il caso di fare colazione col prosecco, ma neanche con un rosso. Qualcos'altro magari, così si dicono delle cose un po'... Vabbè, niente, dai ragazzi, buona giornata, siete sempre meravigliosi. Ciao ragazzi!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ciao Combricola, stamattina faccio le cose con calma, quindi mi sento comodino.
2: Buongiorno Combricoli, ecco, buongiorno con una domanda così, ma mi chiedo, ma che droghe prendevano i nostri padri costituenti quando hanno deciso di mettere nella Costituzione che l'Italia è un paese fondato sul lavoro? Cacchio, ma non potevano scrivere che era fondato sul divertimento, sull'ozio, su quel cavolo che volete voi, porca miseria, no, sul lavoro, pensa a te. Mamma mia, che brutte robe. Niente, Sironi, prova a studiare, fammi sapere che, e poi passamela, perché così almeno insomma la provo anch'io quella roba lì, deve essere stata roba buona, eh. Ciao.
3: Number one. Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Un avviso per gli ascoltatori della Combriccola: chi domani preferirà dormire invece di ascoltare il programma avrà una giornata sfigatissima.
2: Una duna incontra un'altra duna e gli fa: speriamo passi qualche duno. Ciao scombriccoli.
3: C'è chi corre, chi è già in ufficio, chi sta ancora combattendo con le coperte, ovunque siate, a domani con gli scombriccolati del mattino, rigorosamente dalle 5 alle 7.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.
1: Radio Number One.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon lunedì, scombricolati. Sono le 7 in punto, tra poco si comincia.
2: Radio Number One Notizie.
3: Attesa per venerdì prossimo a Ginevra la firma dell'accordo quadro tra Stati Uniti e Iran che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Restano pesanti incognite sull'uranio e sugli attacchi israeliani in Libano. Sarà uno dei temi del G7 al via oggi a Evian in Francia. Altro tema, l'Ucraina. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre grandi città. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale dove in fiamme uno dei santuari del famoso complesso del monastero delle grotte. Almeno 3 morti e 3 feriti in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. La politica, Roberto Vannacci afferma che il femminicidio non esiste, un omicidio come gli altri, scatenando condanne da tutte le forze politiche. Giorgia Meloni invece attacca la fiera Più Libri Più Liberi, che chiederà alle case editrici partecipanti di dichiararsi antifasciste, e viene criticata dalle opposizioni. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo Gran Premio con la Ferrari, accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Mondiali, debutto imperioso della Germania che travolge 7-1 Curaçao, l'Olanda va 2 volte in vantaggio con il Giappone, viene ripresa 2 volte, finisce 2-2. Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: capitano, tutto bello colorato di giallo vestito.
1: Giallo, sei giallo. Giallo, vai con la grinta. Ciao Manuela. Ciao Sergio.
2: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Come mai ci chiama con il nome completo Manuela e Sergio? Di solito è così quando è arrabbiato. Ti abbiamo fatto qualcosa.
1: No.
2: Ti siamo mancati durante il weekend.
1: Sì, quello sì, è vero.
2: Cicciolicio. Mamma mia, frugolino. Buongiorno. Come è andato il vostro weekend, guys?
3: Bello,
2: è stato un bel weekend, eh?
3: Un bel weekend.
2: Vi siete riposati?
1: Sì, tranquillo, no. Di sciallo, relax, tu?
2: Sciallo, che mamma mia, che slang moderno.
1: Sì. Tu cosa hai combinato, Manu?
2: Me la sono sciallata, ma proprio alla grande. Allora, tra poco sentiamo i nostri ascoltatori. Se sono stata, ve la siete sciallata? Scombricolati, ve la siete sciallata? Da un accento quanto ve la siete sciallata, guys?
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola
5: di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.

0: Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani su Radio Number One alle 7:06. Hola,
1: i primi della classe qui con noi, i primi della classe qui con noi, qui con noi.
0: Eccoli qua, sono i primi della classe, quelli che si svegliano molto prima delle 7 del mattino, dell'inizio della combricola di Radio Number One, e ci pensano, ragazzi. Non vi sentite fortunati?
2: Sì.
0: Avete delle persone che vi pensano, che si svegliano e pensano a voi.
3: Fantastico.
2: Io ho l'agenzia delle entrate che fa così.
3: Sì, io quello delle noi. Uscite.
2: Sì.
0: Io l'azienda, sì.
4: Barabacci, cicocco, trecci, latte su Como, la Doriani e Sironi e Romano. Che facevano l'amore, che affollamento,
0: la
4: con la figlia del dottore. Depravati, depravati.
0: Tutti insieme.
4: Il dottore si ammalò. Peggio per lui. Ambarabacci, cicocò. Tutta sta manfrina per dirvi, per augurarvi buona mattinata, cari miei scombricolati. Ole, ole, ole. Baci, baci.
0: Baci, baci.
3: Ma che bello.
0: Nord, praticamente. Così. Qualche messaggio pruriginoso. Tutti insieme.
5: Buongiorno, combricola. Buongiorno, Radio Number One. Cazzarola, sono in ritardo. Ma chi se ne frega? Facciamo come il Natale. Quando arriva arrivano e niente, oggi è lunedì, dai che è lunedì con la Cristo, che inizia un'altra bella settimana. Volevo salutare Antonio D'Aleffe, che mi ha riconosciuto in mezzo a tanta gente. E niente, ciao Antonio, un bacione, ciao a tutti, un bacione a guarda verso, dai
3: incredibile, ha già i fans.
2: Sì, è perché quando gira nella sua vita privata, lui ogni cosa dice:
0: hai con la gritta, mi fai un caffè con la gritta, una granita con la gritta.
2: Così.
0: Impossibile non riconoscerlo, Omar da Berzo.
3: Omar da Berzo, sì.
0: Mi ero rimasta incastrata con Antonio
3: da Berzo da Omar, tanto puoi anche invertire gli addendi, no?
2: No, Berzo sì. Da Omar.
3: Sì, Berzo da Omar.

0: the way you kiss me. Quando finisce questa canzone di Art Mouse mi fa sempre molto ridere. Finita finalmente.
1: Meno male, adesso andiamo a bere una cosa fresca.
0: Esatto. E abbiamo per un rifreschino ci starebbe Monello, Patrizio Romano Monello.
2: Buongiorno.
3: Ieri sera, amore mio, ho aperto la scatola dei ricordi. Ho visto tante tue foto, la tua foto con questo ombrero, te lo ricordi?
2: Come no, chi non se lo ricorda?
3: Tanto. Certo. La tua foto in peritoma, la tua foto quando facevi yoga, e anche la tua foto sull'altalena in riva al mare. Ho notato che hai questa vaga somiglianza con Giovanni Mucciaccia, te lo ricordi?
2: Quello
3: di Disney Channel.
2: Ciao
3: Monello dondoloso.
2: Monello dondoloso. Sì. Non ho capito questa storia della somiglianza con Mucciaccia, quello di Art Attack.
1: Avete fatto tutto bene.
2: Sì, appunto. Esatto. Comunque va bene, se lo dice lui.
0: Non lo so, non me lo ricordo che faccia c'ha Mucciaccia. Adesso vado a vedermi la faccia di Mucciaccia, vediamo se ci assomigli.
4: Buongiorno Combricola. Qual è lo stato americano che ti ordina di andare via?
2: Aia.
4: Il Se Nevada. Ciao Federico.
0: Ciao. Stamattina mi sento molto fortunata. Tra poco vi racconto perché. Per essere ancora in vita nonostante tutte le cose che sono successe stanotte in casa mia.

0: E ti sbottoni la camicia perché e ci fai vedere.
1: Volevamo parlare di abbigliamento, quindi mi stavo già sbottonando la
0: camicia.
1: Sì, mi stavo già sbottonando la camicia.
0: Si è sbottonato la camicia, padromano, ammazzalo.
1: Sì, ma non del tutto, fino a metà petto. Oh, però un po' da bifolco.
2: Sullo stomaco.
1: Ha qualche pelo sullo stomaco.
2: Allora l'hai sbottonato tanto.
0: Bel maranzone che non sei altro, pieno di tatuaggi, che bello, sembri un galeotto.
1: Un fondo di galera, sì.
0: Il fascino del bello e maledetto. Sentiamo i nostri ascoltatori.
3: Buongiorno scombricolini e scombricolati dalla vostra Dani dalle Vacche.
1: Buongiorno.
3: Come potete sentire, sto malata.
1: Oh no.
3: Mancaccia mi zodiaccia che devo partire per le ferie domenica. Non posso neanche stare a casa, mi sento uno schifo.
0: Ecco, hai capito? Uno parte per le ferie domenica e si ammala lunedì. Non è possibile, capito?
2: Ma c'è tempo di guarire.
1: Ci sta prendendo un po' per i fondellini.
0: Amore, paracetamolo, vai, paracetamolo.
3: Buongiorno ragazzi dalla Manu. Comunque Pat, volevo dirti, nonostante il risultato di ieri della partita, sempre forza Curaçao, sei nel mio cuore, io ci credo in te, magari non quest'anno, magari negli altri, però sempre forza Curaçao, amore mio.
2: Come il pane Curaçao.
1: Sono tornati a testa bassa nello scuolabus, nel loro ritiro, perché hanno perso 7-1 con la Germania.
2: Li hanno messi dietro la lavagna poi.
0: Sì. Topini con lo scuolabus azzurro, che tenerezza. Allora,
4: ciao ragazzacci.
1: Ciao
4: mitica Manu. Tutto bene, buona settimana.
0: Ciao.
4: Questa l'ho appena letta in Facebook, mi ha fatto morire da ridere.
0: Sentiamo.
4: A Napoli c'è un quartiere che si chiama Spacca Napoli. Meno male che non c'è anche
0: Aiuto. No, che non c'è. Scusate, è colpa mia. Meno male che non c'è anche
4: a Milano.
1: Sì.
4: Milano.
1: Ma questa è roba di Marta Tuttopiano, la segretaria personale di Beppe Sala.
2: Allora, settimana prossima la facciamo. Cominciamo con le ruspe, tagliamo Milano tutto in mezzo e poi arriverà anche da noi. Viva Spacca Milano!

0: la dondola.
1: Elodie, affari spenti su Radio Number One 722, tra poco notizie sul traffico.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Con Radio Number One
5: l'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One
5: ascoltaci,
4: gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: sempre accesa a Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Buongiorno, buongiorno. Inizio di settimana con un po' di complicazioni sulla rete autostradale del Nord Italia. Partiamo dalle code sulla 1, la Milano-Bologna in direzione Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest a causa di un incidente. Rallentamenti anche in direzione Bologna tra San Giuliano e allacciamento con la tangenziale ovest. E sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo un incidente tra allacciamento 1 e lo svincolo per Pavia Opera, con code per 2 km in direzione A8. Traffico intenso anche sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Nova Milanese, tra Sesto San Giovanni e allacciamento tangenziale est. Rallentamenti anche sulla tangenziale est in direzione A1, specialmente in uscita da Gratte Brianza. Code ancora sulla tangenziale ovest tra Viale Certosa e Trezzano. Sulla 7 la Milano-Genova ci sono due veicoli fermi in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Code per 1 km tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest, sempre in direzione Milano. E ancora sulla 4 code a tratti tra Ro e Pero in direzione Milano a causa di lavori in corso. Sulla 8 la Milano-Varese code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord. Chiudiamo con Roma e dintorni. Abbiamo code su via Cristoforo Colombo tra via Pontina, piazzale 25 marzo e rallentamenti anche sulla via Salaria tra via Cortona e via dei Prati Fiscali verso la tangenziale est. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
14: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: l'arrivo dei pinguini tattici nucleari su Radio Number One. Si chiama Sorry, scusa, lo sento. Sono le 7:31, è il momento del focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Mattinata dalla nostra redazione. Raggiunto dunque l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran dopo 4 mesi di conflitto. L'annuncio arriva direttamente da Donald Trump, che aggiunge: autorizzo l'apertura dello stretto di Hormuz, ma dice anche: senza intesa sul nucleare riprendiamo gli attacchi. Quindi insomma non è ancora detta, come si suol dire, l'ultima parola. La cerimonia di firma, secondo il Pakistan, è prevista per il 19 giugno in Svizzera. Ieri in tarda serata peraltro anche il vice ministro degli esteri iraniano ha dichiarato che a partire dalla giornata di oggi c'è la fine immediata e definitiva della guerra e delle operazioni militari su più fronti, incluso quello del Libano. Il vice ministro ha aggiunto che i negoziati per un accordo definitivo tra Teheran e Washington si svolgeranno nell'arco di 60 giorni. Il primo ministro di Israele Netanyahu ha chiesto invece un incontro urgente con Donald Trump, lo ha riferito alla CNN una fonte israeliana, precisando che Netanyahu sta cercando di organizzare questo incontro per il prossimo fine settimana o poco dopo, per chiarire e comunicare anche la posizione di Israele nei negoziati con l'Iran. Parliamo di sport, in particolare di calcio. Si accende la prima giornata della fase a gironi al Mondiale. Tra la scorsa notte e l'alba di oggi sono scesi in campo ben 4 gruppi. Facciamo un po' di ordine. Nel girone C, pari, lo ricordiamo, del Brasile la scorsa notte 1-1 con il Marocco. Successo della Scozia 1-0 su Haiti. Nel girone D, dopo il 4-1 degli Stati Uniti sul Paraguay, è arrivato anche il 2-0 dell'Australia sulla Turchia, guidata dal CT italiano Montella. Nel girone E, la Germania, l'abbiamo già accennato poco fa, ha travolto 7-1 la matricola Curaçao, mentre questa notte la Costa d'Avorio ha superato l'Ecuador per 1-0. Infine, nel gruppo F, 2-2 pirotecnico, tutti i gol nel secondo tempo, tra Olanda e Giappone. Poi è finita proprio all'alba di oggi, la Svezia ha battuto sempre in questo raggruppamento 5-1 la Tunisia. Oggi alle 18 scende per la gioia della nostra Manuela Doriani in campo la Spagna, che affronta Capoverde. Alle 21 invece Belgio-Egitto. Un accenno anche alla Formula 1, uno spettacolare Lewis Hamilton vince a Barcellona il Gran Premio di Catalogna davanti a Russell e Norris. Per il britannico il primo successo da quando

0: ha in mano un volante Ferrari e 106esimo successo in carriera. Nel finale ritiro amaro per il leader del mondiale Kimi Antonelli quando era secondo. E ancora nella finale scudetto del basket, secondo punto a zero per l'Olimpia Milano che batte ancora Venezia 92-79 con gara 3 prevista già domani sera in Laguna. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One. Because you

0: pezzo di Megan Trainor su Radio Number One alle 7:37. Buenos dias, buon lunedì. Mamma mia, stamattina i nostri ascoltatori sono carichi a pallettoni, eh?
1: Carichissimi, cioè, carichissimi.
0: C'è proprio una fantasia al galoppo proprio.
2: Buongiorno giovani, visto che siamo in vena di sparare perle di ignoranza, vi sottopongo questo quesito. Qual è il falegname più piccolo? Il falegnomo. Buongiorno un cavolo.
3: Calma. Il falegnomo non è male, eh?
0: Mi ha fatto ridere come l'ha detto. Il falegnomo.
4: Buongiorno. Buongiorno Cici. Buongiorno. Good Monday everybody. Good morning Manu.
0: Buongiorno.
4: Good morning Sergio.
5: Ciao.
4: Patrizio.
3: Spavento, porca miseria.
4: Toro scatenato.
3: Toro scatenato.
4: Ieri sera c'è stato un uragano. Mi faccio impazzire.
0: Cosa hai fatto? Cosa hai fatto ieri sera?
3: Ho fatto il minimo indispensabile.
0: Uragano.
6: Tempesta tropicale. Ma se puoi andare a fare la risonanza a testa alle 6 di mattina a Zingonia, adesso che molto d'ore andare a casa. E sembra che sono appena venuto fuori dalla discoteca tutto.
0: È proprio così. Mamma mia, che bravo che sei a fare la risonanza.
1: No, veramente. Risuona proprio.
0: È proprio, sei proprio una risonanza vivente. Parliamo di vacanze. Scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. Servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, Viaggio Explorer in piccoli gruppi, guida italiana, sono delle esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia, i grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
9: Crema di caponata o salsa di fichi?
8: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
10: La Piadineria.
9: La più buona perché è mia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
0: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: miss you like the desert miss the rain. Ma quanta poesia, ragazzi. Cioè, mi manchi come l'acqua manca al deserto. Allora, Everything But The Girl sono le grandi canzoni di Radio Number One, un pezzo di un po' di anni fa. Tra l'altro, voi lo sapete per quale motivo di Everything But The Girl si chiamano Everything But The Girl?
1: No, no, lo sappiamo! Dai, diccelo!
0: Dig metal. Allora, praticamente Ben Watt, che era uno dei due Everything But The Girl, vide l'insegna di un negozio di mobili che si chiamava Turner's, e lo slogan di questo Turner's, la pubblicità, era Everything But The Girl, cioè ti troviamo tutto tranne la ragazza, praticamente da noi troviamo tutto. E disse, però che bello, la frase molto ironica, surreale, fa ridere, perché non chiamare la band così? E così sì, sono nati gli Everything But The Girls.
1: Ah, che bello.
0: Non lo so nemmeno io il domandone stamattina.
1: Non lo sa nessuno, nemmeno io che lo devo enunciare.
0: Che? Ah, non lo sai?
1: No,
0: e chi lo sa?
1: Lo so. No, ne stavo parlando prima con Sergio, microfoni spenti, perché con l'arrivo dell'estate, tutti noi, chi più chi meno, insomma, ci stiamo alleggerendo anche a livello proprio di abbigliamento, giusto? Mezze maniche, pantaloncini corti, le scarpe che non sono più quelle chiuse, sono quelle aperte, addirittura infradito, ciabatte. Però c'è da dire che non so come funziona lì, però tu sei le Canarie, quindi un luogo comunque di mare ci può stare.
0: E noi siamo
1: però
0: sempre così.
1: Siete Canari, siete
0: non
1: Canari.
0: Non possediamo cappotti, diciamo.
1: No, non possedete cappotti, però insomma, vedi in città o nei centri commerciali o comunque nei luoghi di aggregazione, quelli non propriamente di mare, di lago, quelli turistici, vedi delle situazioni che ti lasciano così un po' perplesso, abbigliamenti di cattivo gusto, di ogni genere, canotte maschili con macchie di sugo sul petto.
2: Pantaloncini.
1: No, frequento le stesse zone.
0: Dov'è che
1: frequenti
0: vai a
1: tu? Pantaloncini stile spiaggia, magari sotto l'inizio della chiappa, infradito con unghie gialle, piedi non curati, pancette in bella vista, ascelle pelose un po' sudate.
0: Ragazzi,
1: ma questo è quello in cui ti imbatti giornalmente. Allora, la mia domanda è molto semplice. Ci vuole comunque un minimo di decoro quando sei in mezzo alla gente, e sto parlando di città, centri commerciali, ripeto, luoghi di aggregazione, oppure ragazzi, almeno d'estate, liberi tutti, facciamo quello che vogliamo, ognuno si veste come crede, oppure, ripeto, ci vuole un minimo di decoro nel veicolare, insomma, certe parti anche anatomiche, così.
0: Certo. Beh, sì, nel senso, non lo so, noi qui siamo un po' diversi, nel senso che del look ce ne freghiamo abbastanza, insomma, chiaro. Il decoro però ci vuole.
1: Però siete
0: cioè,
1: anche
0: senso,
1: in un posto turistico, quindi voglio dire, in qualche modo ci può stare.
0: Costume da bagno e torso nudo non entri in un negozio, cioè nel senso che qui queste regole valgono assolutamente, però per il resto insomma ce ne freghiamo abbastanza. L'infradito, diciamo, è sempre i piedi, estate, inverno.
2: Assolutamente, tu Sergio, cosa dici? Sì.
1: Cioè infradito anche in città col piede non curato.
2: Allora, un conto è l'igiene, come dire, il decoro da quel punto di vista lì è un'altra cosa, però se ti vuoi mettere l'infradito con o i sandali afrocubani, per metterli puoi mettere.
0: Anche perché sono molto di moda quest'estate le infradito, ragazzi. Ci sono quelle normali di plastica da 5 euro, ma ci sono anche delle signore infradito.
1: Io dico sempre che anche le infradito vanno portate in una certa maniera. Non lo so, è come i tacchi per la donna. Non lo so, io ho visto delle cose abbastanza, come dire, brutte. Vabbè. No, nel senso che proprio del.
0: Sei
1: proprio
0: rimasto traumatizzato.
1: Ma io stesso vesto in una certa maniera. Però, insomma, lo sbulinamento totale, come dice, diciamo noi, non lo so, ma lasciato così, un po' basito.
0: Sbulinamento. E voi vi sbulinate, cari scombricolati, 393 444 0444.

0: Madonna, con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Radio Number One. Cosa ridi, Patrizio?
1: No, ma perché Patrizio, il finale sembra un po' un'imprecazione, sì, della canzone. Sì.
0: E questa è la combricola di Radio Number One. No, stavo ridendo io in realtà a proposito di, perché in qualche maniera Madonna, diciamo, rientra nel discorso che stavamo facendo. Ma voi le avete viste le immagini del concerto che ha fatto a Central Park, no, Central Park a
2: Times Square
0: a New York?
1: Beh, sono state parecchie polemiche su quel concerto.
0: Ma
1: è stato più che un concerto, un'esibizione, credo, scusami,
0: sì, correggimi
1: se sbaglio.
0: La presentazione dell'album nuovo, Confession 2. E, però faceva un po' ridere perché c'era un meme che però era proprio vero, nel senso che sembrava, ve la ricordate, Angela Favolosa Cubista?
2: Sì, no.
0: Nel senso, non lo so, non gliela fa più, ma giustamente non hai più la prestanza fisica di quando avevi 20 anni, quindi tutte queste coreografie con i ballerini, queste robe qua, alla nostra età non vengono bene, come ti posso dire? Però vabbè, insomma, giustamente ognuno
1: vuole restare competitiva, vuole restare competitiva, perché ci sono altre pop star che
2: sembrava un maratoneta al traguardo quando gli dico bravo, aspetta un attimo,
0: no, ma non è neanche quello, è proprio che proprio sai i movimenti, no, ce li abbiamo anche noi, prova a farmi una coreografia. Capisci? Vabbè, però insomma va bene, no? Se la sente bene così. Allora torniamo a bomba. Abbiamo tempo di sentire un messaggio?
1: Yes, certo.
0: C'è una nostra ascoltatrice che dice una cosa che mi fa molto ridere.
3: Ciao scombriccoli.
1: Ciao.
3: Allora, tempo fa, un mesetto forse fa, proprio al primo caldo, ricordo di essere andata in un centro commerciale e per una commissione velocissima, ma tempo di entrare e guardarmi in giro, il mio pensiero è stato: porca paletta, hanno aperto le stalle.
0: Ecco.
3: Ho visto in 5 minuti di tutto, veramente di tutto. Io penso che comunque un po' di decoro ci voglia, nel senso che alcune cose sono veramente veramente brutte da vedere. Però vabbè. Un bacione da Franci.
1: Ciao Franci.
2: C'era un ragazzo con addosso un tunicone grigio che quando passava era più o meno così.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: La musica che cerchi è qui. Ah!

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, questa è Radio Number One, sono le 8 in punto.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Stati Uniti, Iran, l'accordo per il cessate il fuoco c'è, confermano le parti in causa. La firma venerdì in Svizzera, ma non mancano le incognite. Sentiamo subito da Laura Supino.
10: USA-Iran, l'accordo per porre fine alla guerra nel Golfo stavolta pare davvero raggiunto, lo annuncia Trump, lo conferma Shehbaz Sharif, il primo ministro del Pakistan che ha guidato i negoziati, lo conferma Teheran. Si tratta in realtà di un memorandum che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì 19 giugno la firma a Ginevra, firma per ora solo digitale. Sui contenuti del piano, tuttavia, le versioni ancora una volta divergono. Trionfalistici i toni di Trump, che puntava a raggiungere l'intesa proprio per il suo compleanno. Uno dei punti controversi riguarda Hormuz. Da venerdì riaprirà lo stretto, il petrolio tornerà a fluire liberamente, ha detto il presidente USA. Gli altri punti controversi sono quelli del programma iraniano di arricchimento dell'uranio e dei beni congelati. Tratteremo sul resto solo dopo lo sblocco dei beni, trapela da Teheran, mentre Trump avverte sul nucleare. Accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. Ma c'è anche un altro nodo che rischia di far saltare di nuovo la tregua, la guerra di Israele nel Libano del Sud, al centro di un duro scontro tra Trump e Netanyahu dopo il bombardamento di Beirut.
9: E l'annuncio dell'accordo ha fatto subito crollare i prezzi del petrolio. Il WTI perde il 4,8% e scende intorno agli 80 dollari al barile. Ma intanto in Ucraina il fuoco incrociato non si ferma. Nuovo massiccio attacco missilistico russo su Kiev e altre città del paese. 5 morti a Kharkiv, 18 feriti nella capitale. Un rogo ha coinvolto anche il famoso complesso del monastero delle grotte. Di contro almeno 3 persone sono morte e 3 ferite, tra cui un bambino di un anno, in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula. Formula 1, Lewis Hamilton trionfa a Barcellona, vince il suo primo gran premio con la Ferrari e accorcia le distanze dal leader iridato Antonelli, fermato da un problema tecnico, ritirato anche Leclerc con l'altra rossa. Il servizio di Gerardo De Vivo.
11: sulla stessa pista dove 30 anni fa Michael Schumacher centrò il primo successo col cavallino, Lewis Hamilton centra la sua prima vittoria dopo 31 gare al volante della Ferrari. Coincidenze sì, ma da brividi, quelli che il popolo della rossa riprova dopo un digiuno di 34 gran premi, digiuno che per il 7 volte campione del mondo durava dall'estate 2024. Numeri e date che raccontano una festa Ferrari al Mommelo, al termine di una corsa vinta prima con la strategia, programmato un pit stop più dei rivali, poi con un pizzico di fortuna per la virtual safety car gentilmente offerta dallo stop in pista di Alonso, arrivata al momento giusto per l'inglese che comunque viaggiava a un ritmo altissimo, secondo Russell su Mercedes, che in pista aveva perso il duello col compagno di scuderia e leader iridato Antonelli, fermato poi da un guaio tecnico. Stessa causa per il ritiro di Leclerc con l'altra Ferrari, completa un podio tutto britannico Norris su McLaren. Nella classifica piloti Hamilton resta a secondo e accorcia a meno 41 da Antonelli. Si torna in pista tra 15 giorni in Austria.
9: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Dracula, il pezzo di Tame Impala su Radio Number One, si chiama Dracula. È il momento del nostro tromboscopo, come ogni lunedì. Siamo tutti curiosi di vedere come butta. Ariete, settimana calda e movimentata sul fronte sentimentale. Chi è in coppia sentirà il bisogno di ravvivare il rapporto. I singoli emanano un fascino diretto e irresistibile. Un incontro nato quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intenso. Toro, le coppie ritrovano tenerezza e sensualità attraverso piccoli gesti quotidiani che rafforzano il legame. Per i singoli è il momento ideale per lasciarsi corteggiare senza fretta. Domenica particolarmente romantica. Gemelli, le stelle accendono il desiderio di comunicare e sedurre in coppia si riaccende la curiosità reciproca, mentre i single potrebbero vivere un flirt vivace e intrigante. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui. Eros brillante tra mercoledì e venerdì. Cancro, il cuore torna al centro della scena. Chi vive una relazione stabile sentirà il bisogno di maggiore intimità emotiva e fisica. I single potrebbero essere sorpresi da una conoscenza capace di toccare corde profonde.
1: Siete tra i segni più affascinanti dello zodiaco in questi giorni e attirerete sguardi e attenzioni ovunque andiate. Le coppie riscoprono il piacere del gioco amoroso, mentre per i single non mancheranno occasioni di conquista. Passione alle stelle nel weekend. Beati voi. Vergine, chi è in coppia dovrebbe lasciarsi guidare dalle emozioni senza cercare sempre spiegazioni razionali. I single potrebbero trovarsi attratti da una persona molto diversa dal solito. L'eros cresce e raggiunge il suo picco tra sabato e domenica. Bilancia, Venere favorisce armonia, fascino, incontri speciali. Le coppie vivono momenti di grande sintonia, mentre i single hanno ottime possibilità di conoscere qualcuno capace di far battere forte il cuore. Una settimana che promette belle emozioni. Scorpione, per molti Scorpione sarà difficile ignorare le pulsioni del cuore e del corpo. Le coppie vivranno momenti di forte intensità erotica, mentre i single potranno essere coinvolti in un'attrazione improvvisa e irresistibile. Attenzione alla gelosia.
2: Sagittario, le coppie hanno bisogno di uscire dalla routine e condividere nuove esperienze. I single sono favoriti negli incontri durante viaggi, eventi e occasioni sociali. Ottime energie da giovedì in poi. Le stelle invitano ad aprire il cuore al Capricorno. Chi è in coppia può vivere una settimana di riavvicinamento e maggiore complicità. I single potrebbero accorgersi che una persona già presente nella loro vita prova qualcosa di più. Acquario, settimana elettrica è ricca di sorprese. Le coppie sperimentano nuove forme di complicità, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona originale e fuori dagli schemi. L'eros si accende all'improvviso e può regalare notti memorabili. Pesci, le coppie vivono momenti di grande dolcezza e intimità, mentre i single sono favoriti negli incontri che nascono da affinità emotive profonde. Una delle settimane più promettenti dell'inizio estate.

0: Single Ladies, la canzone che Beyoncé ha dedicato appunto a tutte le donne singles all over the world, su Radio Number One alle 8:15.
1: Parliamo di abbigliamento estivo, soprattutto nei luoghi di aggregazione, in città, con casi, insomma, così di dubbio gusto, un po' borderline. E vi chiediamo: ma è giusto avere un minimo di decoro? Oppure liberi tutti, ragazzi, almeno nel vestirsi durante l'estate, in mezzo alla gente, ognuno fa quello che vuole.
2: Liberiamoci.
0: Cosa sai che ha detto? Hanno aperto le gabbie, no?
1: L'estate addirittura, l'amica l'estate.
3: Ciao, sono Giusy da Brescia. Io lavoro in una scuola dell'infanzia e vi devo dire che da 15 giorni a questa parte abbiamo una mamma che la mattina accompagna la bambina, ma cioè, altro che spiaggia, direi che comunque è sempre un luogo pubblico frequentato anche da bambini, genitori, e direi che un po' di ritegno ci vorrebbe. Ciao, buona giornata.
2: Più che altro perché l'ombrellone è anche arancione, non è che sta benissimo.
0: Non l'ho capita.
1: Anche perché la mamma è vestita da spiaggia,
2: porta anche l'ombrellone,
1: la sdraio, l'ombrellone, tutto il kit.
0: Ah, ok.
2: Anche un settilino con la sassa.
4: Allora, infatti, intanto dici dove vai tu a fare la spesa nei centri commerciali, così non ci andiamo, perché insomma non è frequentabile quel posto. Comunque bisogna stare attenti quando si va dentro i centri commerciali, perché passi dai 39 gradi, 40 fuori a 11 dentro e la sgommata nei pantaloni è quasi garantita.
1: Addirittura. La sgommata nei pantaloni.
0: Vabbè, adesso senza arrivare proprio a questi eccessi, però non è che ci abbia proprio tutti i torti, eh?
2: No,
0: insomma,
2: no.
0: Ecco. Allora, vabbè.
5: Sono scombricolati. Allora, mia moglie è spagnola, come te, Manu, ma spagnola originale. E spesso andiamo ad Alicante e lì vedi i ghiri. Manuela vi spiegherà cosa sono. Alcune ghiri vanno in giro vestite in modo da a mettersi le mani nei cappelli, che veramente c'è un limite al peggio. Loro sì, ci vorrebbe un minimo di decoro, ma i ghiri inglesi, le inglesi
0: è
5: sono
0: vero.
5: Veramente robe da mettersi a piangere.
0: Beh,
5: ciao Steffo Livigno.
0: Diciamo che anche gli spagnoli non è che si vestano proprio benissimo,
1: ma sti ghiri chi sono?
0: Allora, i ghiri sono praticamente
2: quelli che dormono.
0: Sono quelli che dormono, esatto, sì. No, sono praticamente quelli che vengono a vivere qua, cioè quelli, gli italiani, gli inglesi, i francesi, eccetera, eccetera, che vengono a vivere qua. E
1: i poi forestieri che vengono a vivere in Spagna.
0: Vengono chiamati ghiri, sono soprattutto gli italiani ghiri, devo dire la verità, qui in Canarias almeno, però vabbè. 393-4440-444, c'è una cosa che non c'entra niente, però ci fa ridere, sentiamola.
6: Sì, buongiorno, sono dello Scorpione. Potreste cortesemente ripetere il mio oroscopo? Forte, ma molto forte, in modo che lo senta anche mia moglie.
0: Era una settimana bollente per lo Scorpione.
1: Forte intensità erotica, diceva lo Scorpione.
0: Esatto, signora, forte intensità erotica, signora.
2: Non zendo.

0: vero di noi.
1: Sono Coez e Fra Quintale insieme su Radio Number One con Che colpa ne ho?
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio Number One.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
2: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
8: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
7: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
9: C'è la situazione del traffico sull'autostrada 4, nel tratto Milano-Brescia c'è un incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Code a tratti sempre sulla 4, anche tra Cormano e Cavenago, sempre direzione Milano. Sulla 7 la Milano-Genova, code tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione Milano per ripristino incidente. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale nord di Milano in varie sezioni della tangenziale e abbiamo anche dei rallentamenti sulla 5, la Torino-Courmayeur, con lavori in corso tra Ivrea e Quincinetto direzione Courmayeur. Ancora attenzione sulla 7, la Milano-Genova, ci sono dei rallentamenti tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone direzione Milano. Per quanto riguarda Roma e dintorni, c'è un incidente su via Gregorio VII all'altezza di piazza di Villa Carpegna con traffico particolarmente rallentato. Altra segnalazione che arriva dal grande raccordo anulare, code a tratti tra lo svincolo 17 Tor Bella Monaca e lo svincolo 24 via Ardeatina in direzione Aurelia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli scombricolati.
0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
11: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
10: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: quanto è carino, mamma mia, quanto sono carine le sue canzoni. Fulminacci con Maledetto Me su Radio Number One. Spazio all'informazione, come sempre c'è il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Parliamo di

0: Pesca, c'erano appunto dei lavori in corso. Hanno preso diverse bottiglie di Romanée Conti, una tenuta tra l'altro in Borgogna famosissima, che detiene anche il record del prezzo di una bottiglia del 1945 venduta all'asta a New York a $812,500, e poi mettono queste bottiglie pregiate all'interno di un borsone degli attrezzi prima di dileguarsi. Ed ora anche un pizzico di gossip: la natura intima del rapporto tra Elodie e Francesca Nureddini non è una novità, questo lo sappiamo, è ormai da alcuni mesi che la cantante e la ballerina, insomma, non si fanno problemi a mostrarsi in pubblico, a mostrare in pubblico la propria complicità con baci scambiati in discoteca, a Ibiza oppure durante i party in spiaggia. Le due hanno anche condiviso varie esperienze memorabili, una vacanza in Giappone all'insegna del divertimento, dell'immersione nella cultura locale. L'ultima storia pubblicata da Elodie e ricondivisa anche da Francesca con la K rappresenta un ulteriore conferma proprio della solidità del loro rapporto, ovvero un risveglio insieme a letto in una domenica di relax, beate loro. Uno scatto intimo che fa seguito a un'altra storia di qualche giorno fa che ha creato qualche indizio in più, ovvero la visita a Villa Adelaide sul lago di Alserio in provincia di Como, nota location per matrimoni, attenzione, matrimoni ed eventi esclusivi. E dunque, dopo questa storia, la domanda sorge spontanea: nozze in vista per Elodie e Francesca? È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: quando è uscita questa canzone del 2010, ammazzalo. Stay the Night, James Blunt, riascoltato su Radio Number One alle 8:35. Parliamo di buon gusto.
1: Arriva lui, allora, il grande Alfio, buongiorno.
2: In questo piacevole mattino lunediero mi affianco a voi nel considerare cosa sia off e on nel quanto riguarda, non mi ricordo.
1: Il decoro, in decoro nell'abbigliamento, sì.
2: On e off, in e out.
3: In
2: vabbè,
3: e out.
2: Vabbè,
3: in
2: vabbè, ero
3: sì.
2: rimasto fermo al contatore. Vabbè, noi abbiamo una serie di articoli che vi faranno stare meglio, per esempio l'emotività di stare in mezzo alla gente in difficoltà. Noi abbiamo la camicia Relax Plus, è trattata con una sostanza che abbassa le preoccupazioni del 30% e alcuni effetti collaterali, dimentichi di pagare il bolletto.
1: Vabbè, se ne frega, dai.
2: Fa caldo. Poi abbiamo i pantaloncini Serenità Active, impregnati di camomilla industriale, e però blocca anche il resto.
1: Ahia, e quello non, ah, non è una bella cosa.
2: Vabbè, però sei tranquillo. Se te ne frega. Poi abbiamo le Infradito Decision.
1: Oh, queste mi piacciono.
2: Sì, se tu esci e non sai da che parte andare del centro commerciale, sono loro che vanno. Non ti preoccupare, i piedi seguono, ma la mente rimane. Ma soprattutto abbiamo la cintura emergenza estate, una cosa fantastica, perché in caso di noia si arrotola. Non diventa una sdraio, ma ti sdraia di brutto.
0: Tra poco vi regaliamo due biglietti per un concerto meraviglioso. Restate su Number One. Sono tutti

0: Maria.
1: Noemi, la sua canzone si chiama Bianca su Radio Number One. Ve l'avevamo detto, noi ve l'avevamo detto.
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
1: Ve l'abbiamo detto anche più di una volta che vi avremmo regalato musica e divertimento. Se sei velocissimo, Radio Number One ti regala due biglietti per il concerto di Arisa il 19 di giugno al Lazzaretto di Bergamo. Manda adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che Pat Romano vi farà e il nome ovviamente.
3: Eccomi qua, allora, il celebre brano La Notte di Arisa. Quale album dell'artista appartiene? Vediamo quattro opzioni: Se vedo te, Amami, Ero romantica, Foto mosse. 393-444-0444.
2: La combriccola di Radio Number One.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Parola di Antonino.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
0: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it.
3: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: ricordi, 1983, gli anni 80, c'erano anche loro, c'erano anche Righeira, con Memo Sala Playa su Radio Number One, riascoltata come grande canzone, le grandi canzoni di Number One. Allora, stiamo giocando con questa manifestazione bellissima che si svolge a Bergamo, si chiama Lazzaretto, e il 19 di giugno c'è, abbiamo dei regali, due biglietti per il concerto di Arisa, c'è Arisa Live, che è molto molto brava, Arisa Live. Si è verificata tra l'altro una cosa che non si è mai verificata prima, cioè non ha indovinato nessuno,
1: a parte
0: lei
1: Serena. Ciao Serena.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Stavolta sei stata la più veloce, ma anche la più brava di tutti.
2: Esatto. Meno male.
0: No, non è stata la più veloce, è stata l'unica che hai indovinato.
1: Sì, ma è stata anche veloce comunque a fornire la risposta. Allora, ricordiamo la domanda: il celebre brano La notte di Arisa, quale album dell'artista appartiene? Abbiamo dato quattro opzioni: Se vedo te, Amami, Ero romantica e Fotomosse. A quale album, cara Serena?
2: Amami.
1: Amami, brava. Regalone, doppio regalone, giusto Manu?
0: Esatto, sono due biglietti per il concerto che farà Arisa appunto al Lazzaretto di Bergamo il 19 di giugno. Vai, divertiti, e se fai delle storie su Instagram ovviamente taggaci.
2: Grazie mille.
3: Ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao.
0: Che bello. Bello andare a vedere Arisa. Ho visto delle immagini di un concerto che ha fatto a Milano, che mi è sembrata veramente molto brava. Un concerto molto intenso, tra l'altro. Lei è molto brava anche sul palco. Sana invidia. Ho della sana invidia. Anch'io vorrei andare a vedere Arisa al Lazzaretto. Abbiamo, come vi ho detto, un sacco di biglietti da regalarvi. Lo faremo anche nei prossimi giorni e anche negli altri programmi di Radio Number One.

0: con Cabana su Radio Number One nella combriccola. Ancora buongiorno, buon lunedì, dai dai con la grinta,
1: dai, dai con la grinta.
0: Patromano, Sergio Sironi, Emanuele Doniani, eccoci qua. Formaggio?
2: Andiamo formaggio. A Chicago.
0: Ha detto formaggio?
2: Ho detto formaggio, sì. Andiamo a Chicago perché la scrittrice di viaggi Jennifer Bullock ha trasformato una curiosità in una professione decisamente, direi, fuori dal comune. Mm-hmm. Dopo aver esplorato pratiche divinatorie, ha scoperto la tiromanzia. Che cos'è? Oh. È un antico metodo che utilizza il formaggio per interpretare il futuro. Il cliente sceglie 4 tipi di formaggio, okay, ognuno con una funzione precisa. Allora, i primi 3 rappresentano passato, presente e futuro. Il quarto risponde invece a una domanda specifica posta proprio dalla persona, dal cliente in questo caso. E allora vi chiediamo, visto che parliamo di formaggi, credo che non abbiamo mai parlato all'interno anche della combriccola, ma difficilmente se ne parla nei media. Qual è il vostro formaggio preferito? Mm? Ovviamente magari i vegani saranno un po' messi da parte in questa domanda, però se voglio intervenire anche loro.
3: C'è un formaggio di mandorla molto buono.
2: Oppure ci sono anche formaggi che ovviamente non sono dei derivati da animali, ma possono anche hanno voce, esatto, in capitolo anche i vegani, per carità, esatto. Quindi tutti, qual è il vostro formaggio
0: preferito? No, io stavo scegliendo i formaggi per farmi anch'io dire che cosa succederà. Avevo scelto gorgonzola, taleggio, cheddar.
2: Poi vado a vedere, attenzione, perché il cheddar è particolare. L'hai scelto come quarto il cheddar?
0: Terzo, sono 4, ne devo scegliere.
2: Sì, 4.
3: Non scegliere, allora, non scegliere il groviera, perché sennò ci sono i buchi nel passato, nel presente o nel futuro.
0: No.
2: Ma avete un formaggio particolare lì, le Canarie? Qualcosa che è particolare proprio?
0: Ce ne sono un sacco, mamma mia, è piena di formaggi le Canarie. Adesso non mi chiedere i nomi perché non me li ricordo, però è pieno, sì, anche molto buoni. E molto, molto forti, molto saporiti, diciamo. E vabbè, no, come il quarto, invece sceglievo quello con i pallini, quello magro con i pallini. Te lo
3: l'ho sparato.
0: Sparato?
2: Perché con i pallini.
3: Ma com'è quello con i pallini, scusami? Tipo lo yoka?
0: Che c'ha lo yoka, sono pallini. Cos'è che sono quegli affari
2: fiocchi.
0: Lì?
2: Sì, fiocchi.
0: I fiocchi, bravo, quello con i fiocchi.
2: Coi fiocchi.
0: Esattamente. E vabbè, e poi ci dici che cosa significa.
2: Va bene,
0: riesci a dircelo quello?
2: Vado in internet e cerco qualche soluzione, va bene.
3: Una soluzione?
2: Io non sono un esperto di tiromanzia.
3: Prevedo un patromano che avrà una soluzione.
0: Vai, vai a cercare.
4: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
1: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
3: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
4: Scopri come su prouomorishilpi.org.
3: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Buongiorno, buongiorno, scombriccolati. Questa è Radio Number One, manca un minuto alle 9.
9: Radio Number One, notizie.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo tanti annunci e passi indietro, nella notte italiana è arrivato il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e in Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra la firma, per ora solo digitale. Alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Non si esclude una partecipazione in presenza o da remota dello stesso Trump. Shehbaz Sharif, primo ministro del Pakistan, paese mediatore, ha precisato che l'accordo prevede un cessate il fuoco su tutti i fronti della guerra, incluso il Libano, ma il governo israeliano annuncia che non si ritirerà e continuerà a prendere di mira gli Hezbollah. Tra Russia e Ucraina si intensifica però ancora il fuoco incrociato. Vi sarebbero almeno 9 morti per attacchi russi a Kharkiv e Kiev, dove un incendio ha inoltre danneggiato la cattedrale ortodossa della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e almeno 3 morti per un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a sud di Mosca. Il conflitto sarà al centro oggi del confronto tra i 27 ministri degli esteri europei a Lussemburgo. Sul tavolo il sostegno a Kiev e il 21esimo pacchetto di sanzioni preparato dalla Commissione contro la Russia. Non è stato ancora ritrovato il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne uccisa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso, che secondo gli inquirenti avrebbe gettato il cadavere nel vicino canale Malguer, così come l'arma del delitto, un grosso coltello da cucina. Della vicenda si occupa la procura di Pordenone, competente per la zona del Veneto orientale. Il movente sarebbe da ricercare nei continui litigi tra zia e nipote relativi al patrimonio di famiglia. Mondiali, entrata in scena imperiosa della Germania, che debutta travolgendo 7-1 Curaçao. L'Olanda va 2 volte in vantaggio col Giappone, ma viene ripresa. Le altre partite: Costa d'Avorio, Ecuador 1-0, Svezia, Tunisia 5-1. Oggi l'esordio di Spagna e Belgio. Ma esplode il caso di un arbitro della sala VAR, l'australiano Sean Evans, che, inquadrato all'inizio del match della Germania ieri a Houston, avrebbe esibito con la mano destra un gesto tipico dei suprematisti bianchi. La FIFA, interpellata da alcune testate, non ha espresso commenti, ma avrebbe promesso verifiche. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Runway di Lady Gaga con Daichi dalla colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada numero 2 su Radio Number 1 nella combriccola. Ogni giorno si impara qualcosa. Grazie, sì? Patrizio, per insegnarci sempre delle cose nuove.
1: La tiromanzia, abbiamo detto, questa arte divinatoria che riguarda i formaggi. Ragazzi, non si leggono solo i fondi di caffè, anche i formaggi.
0: Apri il frigo e chiedi al gorgonzola, esatto, senti, esatto.
1: Come andrà
0: l'estate?
1: Qual è il tuo formaggio preferito? Allora, dai che te lo leggo subito, anzi lo faccio leggere a qualcuno che è qui vicino a me.
0: Allora, io avevo detto cheddar, gorgonzola e taleggio.
1: Quindi formaggio grasso. Beh, io prevedo opulenza quando si parla di cose grasse, perché insomma il taleggio è un formaggio bello strutturato. Però qui abbiamo un grande esperto di tiromanzia, un grande tiromante. Che tra l'altro abita vicino al Mac Seregno Herrera, ma non è lui.
2: No. Buongiorno. Per me è un grande piacere.
1: Ma scusa, ma lei è Edoardo De Filippo?
2: Ma sei zitto, per favore. Non dire queste cazzate. Dobbiamo pensare che il formaggio, e siamo a giugno, quindi dovevate fare la domanda un mese fa, perché il formaggio è a maggio.
1: Ma cosa sta dicendo? Dai.
2: Allora, tu vuoi sapere qualcosa sul cheddar? C'è da risparmiare per tutta l'estate, perché altrimenti non puoi spendere il denaro. Il denaro è importante. Dimmi l'altro formaggio che vuoi.
1: Che sembra di essere a casa
2: taleggio,
1: con Piello.
2: Il taleggio, è peggio col taleggio. Col taleggio è peggio ancora. Un altro formaggio, quale?
1: Vediamo.
2: Qual era l'altro?
0: Il gorgonzola.
2: Devi lavare i piedi, perché
1: profumo intenso.
2: Insomma, però diciamo per gli amici all'ascolto in generale.
1: Sì, ma cosa sta dicendo?
2: Se per esempio tu scegli il caso marzo.
1: Quello sardo con i vermicelli dentro, buono.
2: Probabilmente sei un caso umano. Oppure se scegli un latte vaccino ti finisce tutto in vacca, lo sanno tutto quanto, lo dicono tutti gli esperti. Se voi scegliete la feta è perché la feta è desiderio di una vita bella. Ma se scegliete il pecorino,
1: a me sembrava Edoardo De Filippo.
0: A me fa molto ridere.

0: number one.
1: Anche tu sei come Edoardo De Filippo.
0: Stiamo parlando di tiromanzia, signori miei. Che cos'è la tiromanzia? Ma perché tiromanzia?
2: Perché deriva, credo, dal greco.
3: Tiros.
2: Tiros, con la Y però. Però è stata italianizzata, quindi tiromanzia. Vabbè, adesso andremo anche a capire da dove deriva. Comunque, la divinazione del formaggio. Attraverso il formaggio, il tipo di formaggio, si può prevedere il futuro, ma anche quello che ti è successo. Uno può vedere il passato e pure il presente.
3: Però devono essere formaggi vecchi,
2: stagionali.
0: Giusto. Senti, ma dopo che ti ha detto tutto quello che vuoi sapere, te lo puoi anche mangiare?
3: No.
0: O devi rispettarlo. C'è il mio oracolo, ti devo lasciare lì nel frigorifero, non ti posso mangiare. No. Sentiamo.
4: Ciao ragazzuoli. Allora, il mio formaggio preferito è sicuramente il gorgonzola, che tra l'altro quando ero giovane odiavo, non mi piaceva l'odore, il sapore, invece è diventato il mio preferito. Ma non solo, come direbbe anche il buon Sironi, non può non essere il mio formaggio preferito, perché io mi chiamo Igor e quindi viva il gorgonzola Igor.
2: Sì. Perché
3: questo è uno spot.
2: È una marca importante, sì. È uno spot.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Sì, sì,
0: è
2: una marca importante di gorgonzola.
0: Ah, pensa un po'.
2: Tra l'altro, aggiungo, la tiromanzia legge proprio le venature, i disegni, queste muffette che ci sono nei formaggi erborinati, perché il gorgonzola fa parte degli erborinati. E vengono interpretati per presagire in particolare la vita sentimentale e le fortune.
3: C'è la muffa. Nei sentimenti c'è la muffa.
0: C'è la muffa. Oggi vado a riempirmi di formaggi canari e gli chiedo tutto quello che voglio sapere. Ho un sacco di domande.
2: Sei un'erborinata anche tu.
3: Non metterli vicino nel frigo, sennò parlano tra di loro, si mettono d'accordo.
0: Si mettono d'accordo, esattamente.
5: Scombriccoli, sono Auro.
2: Ciao Auro.
5: Tre formaggi adoro, ma quello più buono che amo di più è il pecorino sardo,
3: buono,
5: stagionato 50 mesi.
3: Buono.
5: Ciao.
0: Mazzaro. Stagionato 50 mesi, puzza come una bestia.
3: Sì, arriva da solo. Formaggio Branzi sciolto nella polenta taragna, mi viene la colina anche a quest'ora. Io poi vivrei di formaggi, quindi mi piacciono praticamente tutti eccetto gli affumicati. Ma perché dici è così, Alex? Sono buoni anche gli affumicati.
0: Perché ci sono i formaggi affumicati.
3: Certo, la provola,
2: affumicata.
0: Ah,
2: sì.
0: Bravo, giusto, giusto. Allora, foto di formaggio, attenzione. Foto di formaggio, il mio preferito
2: formaggio di Malga o Silter della Valle Camonica, se lo scrive Maria Rosa. Beh, questi qui dal peggio, ragazzi, sono favolosi.
3: Dal peggio al meglio in un attimo.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: C'ha fame, Sironi c'ha fame. Mangerei anch'io la polenta col formaggio di Malga, nonostante siano le 9:10 del mattino, ma

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: È diventata mamma, Rose Villain, proprio in queste settimane. Sì, sì, sì, ha avuto una, mi pare una bimba. Sinceramente questo non me lo ricordo, però è diventata mamma, per cui grande gioia, l'abbiamo riascoltata con Io, me ed altri guai alle 9:15 su Radio Number One. Tiromanzia e formaggi.
2: Tiromanzia, sì. Allora, ho anche appurato il significato della parola, che deriva proprio dal greco tiros, che significa formaggio, e mantis, che significa divinazione. Ecco, da lì divinazione dei formaggi.
3: Pensavo manzo, che è quel maglio della mucca.
1: Io non sapevo che tiros fosse il formaggio in greco, sono proprio ignorante come una capra canaria.
3: Sapevo solo feta io.
2: Feta, vabbè, quello è buona la feta, è buona con l'insalatina, con vabbè.
1: Ole, sentiamo.
4: Ciao ragazzoli.
2: Ciao.
4: Allora.
2: Ciao.
4: Il mio formaggio preferito in assoluto è il primo sale, ma di Palermo, che non è il primo sale che c'è a Bergamo.
2: Ah.
4: Però se vogliamo essere più nello specifico, a me piacciono tutti i formaggi. Il medico mi ha detto no, non si può fare. Però io ogni tanto faccio finta di non aver sentito. Infatti sono una topa, secondo me. Amo tutti i formaggi, dal gorgonzola al grana. E i miei cagnolini sono uguali, i miei chihuahua adorano il grana. Buona giornata, ciao.
2: Chihuahua che ricorda la mia stellina.
3: Sopra ci vuole il cioccolato, dillo.
1: Merida Bergamo.
2: No, tra l'altro il primo sale di Palermo, questa peculiarità, che è un pecorino siciliano a pasta fresca, sottoposto a una sola salatura dopo la cagliatura. Che non ho capito cosa ho detto, però insomma è quello.
3: Brava.
1: C'è un nostro ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, Fregiu, che dice fontina dal Peggio, Val d'Aosta. Ah, che buona, che buona. Hai qualche notizia sulla fontina dal Peggio?
2: No,
1: che differenza c'è tra la fontina dal Peggio e quella normale?
2: Però attenzione, alla fontina ci sono anche i buchi. E quando ci sono i buchi, qualche buchino. E i buchi però rappresentano sempre qualcosa di... c'è un buco nella tua vita, anche un buco nello stomaco.
1: I buchini la dicono lunga sul tuo futuro, ragazzi. Certo. No, smettetela subito. Ma guarda, ma non volevo mica.
2: Il famoso bucos, greco antico, anche questo.
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Il famoso bucos.
3: Io dopo la voglio riascoltare, questa cosa.
1: Clean Bandits, Just Clean, Rather Be.

0: Bandit insieme a Just Glenn Rather Be nella combriccola di Radio Number One con Manuela Doriani e due bruttissime persone che rispondono al nome di Sergio Sironi e Palato Romano. A tra poco
1: la combriccola
2: di Radio Number One.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Se hai uno smart speaker
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu,
5: sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Un saluto anche alle meteopattine canarie guidate dalla nostra Manu Doriani. Che male questa, mannaggia che frustata. Allora ragazzi, anticiclone subtropicale alla riscossa sull'Europa occidentale e anche ovviamente sull'Italia. Dopo il weekend, anche questo inizio di settimana sarà un approccio perlomeno moderato, diciamo così, salvo casi isolati. Poi da metà settimana suoneranno le campane però della canicola, perché ci sarà una rimonta ulteriore dell'anticiclone e una risalita delle correnti nordafricane che daranno maggior vigore alla cupola. Sentite già la canicola in sottofondo che abbaia. Ragazzi, purtroppo così. Purtroppo, nel senso, magari c'è anche chi ama il caldo, però un caldo esagerato crea insomma dei fastidi, delle complicazioni. Allora, le anomalie saranno peraltro molto elevate, ripeto, da metà settimana in poi, sia al suolo che in quota. In pianura, ad esempio, si stimeranno temperature fino a 10-12 gradi superiori alla norma del periodo. In quota 8-10 gradi in più, con la risalita dello zero termico addirittura a 4500 metri, se non addirittura a quote superiori. Vabbè, insomma, c'è chi gioisce per questo, io mi preoccupo perché insomma è il clima abbastanza impazzito. Allora, velocemente, oggi al nord in generale cielo sereno, poco nuvoloso, a parte qualche velatura e nube bassa sulla Liguria, in dissolvimento nell'arco della mattinata. Attenzione a qualche rovescio o temporalino pomeridiano sulle Alpi Marittime. Abbiamo già detto, comincerà a fare un po' più caldo, valori ancora non eccezionali, però in pianura si andrà oltre i 30 gradi. Domani soltanto un po' di nubi al mattino in pianura, qualche temporale invece sulle Alpi Liguri nel pomeriggio, per il resto soleggiato, clima che resterà abbastanza caldo con temperature massime intorno ai 30-31 gradi. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Beautiful Freaks, il pezzo nuovo di Meek. Tra l'altro l'ho vista live venerdì sera nell'ultima puntata di Propaganda Live sulla 7. Bravissima! Se dovesse arrivare in concerto in Italia, assolutamente da non perdere, perché è proprio un grande talento. Sono le 9.32. A proposito di talenti, il focus di Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Apriamo con questa notizia che riguarda delle polemiche, diciamo di ordine etico, che arrivano da Salerno. Parliamo di una ragazza che ha 17 anni ed è iscritta a un istituto superiore proprio in provincia di Salerno, ma purtroppo da dicembre 2024 è in coma a causa di una grave patologia. A giugno 2025, nonostante diversi mesi di assenza, era stata ammessa alla classe successiva. Adesso invece la scuola ha comunicato alla famiglia che la giovane è da ritenersi bocciata a causa delle troppe assenze. Ricordiamo che il regolamento scolastico parla di una presenza che deve essere almeno del 75% per essere ammesso alla classe successiva. Però qui stiamo parlando di una cosa completamente diversa, cioè di una ragazza impossibilitata a raggiungere un'aula scolastica perché si trova in questa situazione appunto di coma. Il padre della ragazza avrebbe anche reagito in modo molto molto amareggiato alla notizia di questa bocciatura della figlia, inviando una lettera all'istituto in cui avrebbe definito offensivo e disumano l'esito dello scrutinio, chiedendone l'annullamento. E da un punto di vista etico umano non c'è che ovviamente dare ragione a questo papà. Veniamo ad argomenti di diverso tenore che riguardano i vicini della Svizzera. No, la Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Ricordiamo che c'era questo referendum che proponeva appunto agli svizzeri di fissare, come dire, uno sbarramento che riguarda la popolazione sul territorio elvetico. Invece gli elvetici hanno respinto nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo appunto dal numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera da 10 milioni è stata infatti bocciata dalla maggioranza dei cantoni. Parliamo del 54,8% dei votanti del referendum, al termine tra l'altro di un'accesa campagna referendaria. Il testo in votazione chiedeva di limitare la popolazione residente permanente in modo che non superasse i 10 milioni di abitanti prima del 2050. Ovviamente coloro che hanno invece perorato la campagna che non poneva nessun limite gioiscono, dicono gli svizzeri hanno mandato un segnale di stabilità, apertura e affidabilità. Questo almeno è stato il commento del ministro della giustizia elvetico. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: John Newman del 2013. Quanto mi piaceva questa canzone, c'erano anche delle versioni techno molto molto balla. Allora, abbiamo ascoltato ovviamente l'originale su Radio Number One nella Combriccola, dove parliamo di fromage. Pure le fotografie ci mandano i nostri ascoltatori, che sofferenza.
1: Eccoci, Ari, buongiorno. Quando avrete finito di elencare tutte le eccellenze che avete elencato, perché niente da dire, niente da eccepire, l'Italia è un paese fatto di mille prodotti spettacolari, quello per il quale vi ho mandato la fotografia in questo momento penso che non lo batta proprio nessuno. Storico ribelle che proviene dalle valli del Bitto, in Val Gerola, qua in Valtellina, è stagionato con delle caratteristiche particolari e quant'altro, è veramente una bomba. Ciao ragazzi, buona giornata.
2: Lo storico ribelle.
3: Ma perché si chiama storico ribelle?
4: Perché?
3: E il vostro massimo mistero non vuole farsi stagionare? Preferisce essere fresco e viene condannato a diventare storico e ribelle? E certo,
0: se provano a stagionarlo, lui si mette a correre e scappa via, capito?
3: I formaggi hanno le zampe? Perché camminano? Dove vanno? E come mai lo fanno?
0: Non lo so!
5: Ragazzi, i formaggi sono tutti buoni, specialmente quelli stagionali. Lo conoscete lo strachitum?
0: Strachitum!
5: Ciao Pier.
4: Lo strachitum!
3: Che cosa sarà lo strachitum? Uno un formaggio stanco? Che non ce la fa più? Le proprie strachmena aca?
4: Allora, lo strachitunt è un pregiato formaggio erborinato a latte crudo che arriva dalla Valtaleggio, provincia di Bergamo. Beh, Valtaleggio già è un nome, una garanzia. Il suo nome deriva dal dialetto bergamasco, tra l'altro. Diamo una spiegazione anche al nome, perché significa strachintunt, rotondo. E quindi, tunt.
0: Io avevo capito tunt.
3: Che differenza c'è fra tondo e tonto? Che differenza ci sarà mai, soprattutto nel formaggio? Il Taleggio in Valtaleggio è quadrato, non è rotondo. Cribbio!
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
13: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
12: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
14: La Piadineria.
13: La più buona perché è mia.
15: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
19: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
20: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
19: Voglio Ascolta Antonino.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: una celebre canzone del 1979, le grandi canzoni di Radio Number One erano i Buggles. Abbiamo non uno, ma due pipponi.
1: Il pippone della Doriani è il pippone più bello che c'è.
0: Ma c'è anche quello di Patromano, non ci facciamo mancare niente. Allora, una curiosità che molti magari non conoscono: nel videoclip di Video Killed Radio Stars compare anche per pochi secondi un giovanissimo Hans Zimmer, molto prima di diventare il celebre compositore di colonne sonore per film che noi ben conosciamo, perché abbiamo regalato anche i biglietti per i concerti.
2: Assolutamente,
0: per un concerto tributo, diciamo, di Hans Zimmer.
2: Il mio pippone si aggancia al tuo, perché quel videoclip è stato il primo assoluto trasmesso da MTV il primo agosto 1981.
0: Lo so. Che bello, c'è un libro molto bello scritto da De Gennaro, che era, insomma, che è un personaggio, una figura, un giornalista molto importante, eccetera, ed era il responsabile di MTV in quel periodo, dove racconta un sacco di aneddoti molto belli sull'inizio della storia di MTV, e quando è sbarcata in Italia, eccetera, eccetera. Vi consiglio di leggerlo se siete appassionati di queste cose. Ma abbiamo un terzo pippone.
2: Attenzione.
0: Stiamo per ascoltare Olivia Rodrigo, la tua cantante preferita, no? Alla cantante preferita di Patromano. Allora, Olivia Rodrigo si è esibita durante un festival molto famoso negli Stati Uniti, se non ricordo male, e è venuta a vedere, è venuta anche la mamma, l'ha accompagnata anche la mamma. Però contemporaneamente c'erano più palchi in questo festival, quindi contemporaneamente lei si è esibita in uno stage e dall'altra parte, in un altro stage, c'erano i Korn. La mamma cosa ha fatto? È andata a vedere i Korn e non ha visto.
2: Ha preso i Thor per le corna.
3: No, ha fatto le corna alla figlia.
0: Le corna alla figlia. Ma esattamente quello. Quando uno c'ha l'animo rock, c'ha l'animo rock. Non c'è niente da fare. Eccola qui, Olivia Rodrigo. Ma come ti vestirai quando andrai a vederla?
2: Mi vestirò da Olivia Rodrigo proprio.
0: Ti vestirai.

0: Drop
1: Dead. Olivia Rodrigo, Drop Dead su Radio Number One. C'è un nostro ascoltatore che ci chiede che origini ha Olivia Rodrigo. Dice ha origini nordiche, perché questa bellissima canzone mi ricorda sonorità scandinave. Allora lei è di origini filippine, tedesche e irlandesi. Queste sono le origini di Olivia Rodrigo. Un mischione, diciamo, un mashup di origini differenti. Allora, torniamo sui formaggi, babies.
2: Sì, dai, parliamo di formaggi. Qual è il vostro formaggio preferito?
1: Qual è il vostro formaggio preferito?
3: Ciao ragazzi, io adoro da morire i formaggi. Alcuni magari mi piacciono meno, ma in generale li amo da morire. Ma quello che più mi piace in assoluto è quello che compro al paesello della montagna, dove vado da sempre, da prima di nascere, e che si chiama Bossico, e che è sul lago di Iseo, e lì fanno una formagella, un formai che è veramente spaziale. Così faccio anche un po' di pubblicità. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Ma che fa?
3: Ah, sono Paola da Milano, ovviamente. Mi ero dimenticata.
1: Ciao Paola da Milano, che fame, che fame, che tormento. Che
2: sto guardando adesso la formmagella di Bossico.
1: E com'è?
2: È buona, solo a guardarla.
1: E com'è la formagella di Bossico?
4: Ciao ragazzuoli. Il mio formaggio preferito è il brie. Io lo adoro.
1: Buono.
4: Troppo buono. Un bacione da Sabri.
1: Ciao Sabri. Che cos'è Paratico?
2: È una località.
1: Ah, ok. Il Casumatsu.
2: Casumatsu, quello con i vermi. Il formaggio sardo con dentro i vermicelli.
1: Buono. Perché non l'ho mai mangiato? Ma scusami, ma cosa fai con i vermi?
2: Se ti rimangono gli interstizi dei denti, poi che succede?
1: No, li mangi, ma sono vivi?
2: È certo che sono vivi. È certo. C'è tutta una bella flora di
5: vermicelli. È meraviglioso, come sapore.
1: Sì, no, immagino.
2: Sì, però.
1: No, non lo so, non penso che riuscirei.
2: Neanch'io.
1: Ma si possono levare? Cioè, nel senso.
5: Sono microscopici, non sono.
2: Insomma, microscopici.
1: Pensavo fosse
2: un esempio. Però li vedi che sguazzano il formaggio.
1: Vabbè, ci proverò. Allora, siamo arrivati alla fine del frattempo della puntata di oggi della combricola di Radio Number One. Mamma mia, adesso vado a fare colazione, mi mangio tutta la il rincon del pan. Allora, siamo arrivati alla fine. Grazie Patrizio Romano.
2: Grazie anche a quell'esperto di Casumatsu che si chiama Sergio Sironi.
5: E grazie soprattutto a quella che se ne andrà a fare una scorpacciata proprio adesso.
1: Di Casumatsu.
5: Manuela
2: Doriani.
1: A domani!
5: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru. Amici, io la penso così. L'intelligenza è come il wifi. Se non c'è, è inutile che ti ci colleghi.

0: La combriccola quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e tu.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
11: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
12: Radio Number One notizie.
13: Ancora buongiorno da Alessandro Cisili. Nella notte italiana il via libera di Stati Uniti e Iran al memorandum per porre fine alla guerra nel Golfo e Medio Oriente. Si tratta di un accordo quadro che aprirà la strada ai negoziati veri e propri. Venerdì prossimo a Ginevra, attesa la firma, per ora solo digitale, alla cerimonia dovrebbe presenziare il vicepresidente americano Vance. Ma sui 14 punti della bozza si dovrà comunque trattare ancora duramente. L'accordo porterà pace e sicurezza all'intera regione, esulta Trump. Venerdì la riapertura di Hormuz e il petrolio tornerà a fluire liberamente da Teheran. Filtra però la convinzione che sarà la Repubblica Islamica, in accordo con l'Oman, a gestire la navigazione nello stretto. Altri punti controversi sono quelli del programma nucleare iraniano e dello sblocco dei beni iraniani congelati. Trump avverte sul nucleare: accordo completo entro 60 giorni o la guerra riprenderà. I vertici di Francia, Germania, Regno Unito e Italia in una nota si congratulano per l'accordo, evidenziano l'importanza della riapertura di Hormuz e ipotizzano anche la revoca delle sanzioni all'Iran se onorerà gli impegni sul nucleare. Ma per quel che riguarda Israele è ancora stallo sull'ipotesi di sanzioni. Al ministro dell'ultradestra Ben-Gvir non c'è unanimità, fa sapere l'alta commissaria Callas all'inizio del Consiglio Affari Esteri. Sul tavolo dei 27 anche la guerra russo-ucraina, che stanotte ha fatto altre vittime, almeno 9 tra Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. E il presidente ucraino Zelensky sarà ricevuto al vertice del G7 al via stasera a Evian. In Francia dovrebbe esserci anche Donald Trump invitato, un bilaterale dall'omologo Macron. Gravissimo incidente alla periferia est di Roma ieri, dove due donne, madre e figlia di 92 e 58 anni, sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce. Una vettura si sarebbe fermata per farle passare, guidata da un'infermiera 29enne, ma è stata sobbalzata da un autofurgone che l'ha tamponata. Entrambe sono state ricoverate in codice rosso all'ospedale Pertini. La figlia è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Indaga sull'accaduto. accaduto alla polizia locale. Tennis infine, dopo la finale del Roland Garros persa al quinto set con Zverev, torna in campo Flavio Cobolli. L'azzurro numero 10 al mondo inizia la stagione dell'erba dal torneo di Halle contro lo statunitense Tiafo. Dalle qualificazioni entra nel tabellone principale Mattia Bellucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
11: 2 minuti dopo le 10, buon inizio di settimana a tutti voi, ben ritrovati. Come sempre qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Buongiorno.
15: Buongiorno, inizia una settimana importantissima, la settimana della maturità, è la settimana di metà giugno, è la settimana di non so che cosa. Dillo tu, Fabi.
11: Ma non lo so, io per me è una settimana come le altre.
15: Ma no,
11: però
15: ma
11: insomma,
15: no, è una settimana speciale.
11: Ma vabbè, ma no, è come le altre, decisamente come le altre. Poi vedremo naturalmente gli imprevisti, sì. Non compresi chiaramente. quindi vedremo insomma se sarà così speciale. Allora intanto noi siamo sommersi dalle tantissime notizie che come al solito ci arrivano dall'Italia e dal mondo, e noi due abbiamo filtrato come sempre per voi quelle che possono avere diciamo maggiore interesse. Ne abbiamo tante oggi.
15: Sì,
11: eh?
15: Domanda, ma se ci si ammala prima della vacanza
11: è una sfiga sì o no?
15: Sì,
11: ma insomma,
15: è
11: la domanda non è questa.
15: No. C'è un risarcimento oppure no? Vabbè, dai, ve lo spieghiamo tra pochissimo.
11: Intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
14: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Cremont, Serena Brancale, Merkel Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Allora, cominciamo da un fatto che può capitare, perché non è che uno chi prenota magari molto molto prima le vacanze, ma anche insomma ridosso, succede, o se si è in coppia o magari da soli o con amici, che ci si ammala, cioè proprio quelle cose che tu dici, cavoli, non ce la faccio a partire.
1: Certo.
0: Che cosa succede se tu hai già pagato tutto? Più o meno, quasi.
1: Allora, io pensavo insomma che facesse fede l'assicurazione, no? Che tu puoi firmare o meno, puoi accettare o meno quando prenoti il viaggio, almeno mi sembra a memoria, anche quando vai nelle agenzie di viaggio. Invece la Cassazione, con questa nuova ordinanza, ha annullato, diciamo, questa preoccupazione, perché di fatto ha detto che chi non può partire per via di una malattia, si chiama impossibilità sopravvenuta, ha diritto alla restituzione integrale del prezzo pagato e non potrà mai subire l'applicazione delle penali. Ma sai che è una cosa abbastanza importante questa?
0: Cioè, beh, insomma, cambio. Diciamo che qua adesso noi non ve la facciamo lunga, perché c'erano appunto queste due coppie, qualcuno, una diciamo delle due ha avuto problemi di salute, l'operatore si opponeva al rimborso dicendo che si trattava di un recesso che avrebbe dovuto essere rimborsato dall'assicurazione. Insomma, è intervenuta la Cassazione e quindi alla fine praticamente hanno ricevuto il rimborso. Quindi se il viaggio è impedito da una malattia, allora il fatto che sia stata stipulata o meno la polizza non esclude che il rimborso spetti al tour operator.
1: Ma sai che questa
0: questo in effetti, perché non è che tutti fanno l'assicurazione, moltissime persone onestamente l'assicurazione non la stipulano, diciamo la verità.
1: È vero, però nonostante questo, nei contratti turistici, da questa sentenza, che ripeto è della Cassazione, quindi è il grado più alto, quando c'è una malattia che impedisce, insomma il contratto si estingue e il viaggiatore deve avere la restituzione di tutto ciò che ha pagato. Sarebbe interessante sentire anche un'agenzia viaggi cosa ne pensa.
0: Sì, noi insomma, dovremmo sentire Maretta, che è il nostro uomo di riferimento, il tutologo con la valigia sul letto, insomma magari sicuramente i tour operator non sono contenti. Dai, sentiamo anche se i nostri amici magari all'ascolto hanno avuto problemi di questo tipo, se si sono trovati davanti alla possibilità di avere un rimborso e magari non l'hanno avuto.

0: Take That, la musica di Radio Number One. Allora, vi stavamo raccontando il caso che può capitare, adesso siamo in periodi di partenze, insomma, se ci sono, diciamo, problemi di salute, malattie, attenzione, si deve trattare di un tipo di problema di salute tale da impedire la realizzazione allo scopo del viaggio, e quindi non si può usufruire del pacchetto. Che cosa succede? Il contratto si estingue, il viaggiatore deve avere la restituzione di tutto ciò che ha pagato, o come minimo, che ne so, la possibilità di avere buono da utilizzare in un altro momento, no? Però ripeto, cioè, non deve essere il raffreddore piuttosto che l'allergia ai pollini, ecco, deve essere qualcosa di un po' più serio da provare, certo. Immagino, no?
1: Tra l'altro la decisione della Cassazione è intervenuta dopo che il tribunale in appello aveva invece dato ragione al tour operator dicendo che non doveva esserci un rimborso. La Cassazione invece ha detto che quando c'è questa malattia e quindi c'è questa situazione di impossibilità sopravvenuta, che è proprio una parolina che viene inserita nel codice civile. In questo caso devi ripagare, devi restituire i soldi perché la persona non ha potuto andare in viaggio.
0: Sì, insomma, anche perché se uno paga 3.000 euro, 2.500 euro e poi non puoi andare, scusa, cosa fai? Cioè, butti via i soldi così? Non credo proprio, no. Cioè, mi sembra sinceramente una decisione assolutamente giusta, e poi in qualche modo penso che se non è possibile restituire i soldi, no, appunto, dare la possibilità di riprogrammare il viaggio.
1: Sì, poi dopo si deciderà di volta in volta. Ad esempio, ti rompi una gamba, non so, e devi andare a fare una crociera. Il tour operator dirà:
0: vabbè, la crociera la puoi fare lo stesso.
1: Infatti,
0: se ti rompi una gamba,
1: secondo me, di caso in caso si valuterà. Però è una malattia grave, il figlio, una malattia.
0: No, si parla di cose più serie, no? Cioè di quelle cose che proprio ti impediscono, diciamo, fisicamente di partire. Beh, questa è una bella notizia, perché ci sono tanti casi, insomma, sempre da verificare prima delle partenze delle vacanze, anche un po' antipatiche, no? E anche perché c'è gente che magari ci marcia e dice: non so, però qua io, sai, no, quelle cose che diventano fastidiose. Poi da gestire.
1: Ma poi con dei bimbi piccoli che cominci a fare le novene, le preghiere 10 giorni prima della partenza, no? E speri che non si ammali nessuno. Mamma mia, ragazzi.
0: No, infatti bisogna farsi il segno della croce. C'è la musica di Mike Smith. Ciao.

0: con My Smith, la musica di Radio Number One. Stavamo parlando di questo, diciamo, fatto che insomma ha visto due coppie, una delle quali con problemi di salute, e quindi la Cassazione ha deciso che in questo caso, sia con la polizza o non la polizza, se una persona ha un problema di salute che impedisce veramente di partire, il pacchetto acquistato deve essere totalmente risarcito. Ascoltiamo quello che dice questo nostro ascoltatore, che secondo me ha ragione. Sai quando ti propongono quei contratti con tutte quelle cose minuscole che tu devi leggere assicuramente, perché in qualche paragrafo magari c'è scritto qualcosa che poi ti frega.
1: Benissimo, allora adesso bisognerà leggere più attentamente il contratto che si andrà a firmare, perché le agenzie in fondo metteranno una postilla scritta in piccolissimo dove si dirà che per causa di malattie nulla sarà rimborsato. Vedrete, andrà a finire così.
2: Sì, non so se poi una semplice postilla di un contratto può andare contro una decisione della Cassazione. Non sono un avvocato né un giudice, però so, bisognerebbe approfondire magari con qualche tour operator.
0: Dai, lo faremo sicuramente più avanti. Intanto rimanete con noi, perché invece tra poco The Journalist parliamo di quanti condizionatori sono presenti nelle case degli italiani.
2: Tantissimi, di fatto.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics, e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
6: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtedeclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
9: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
10: Sempre aperti, con orario continuato.
9: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
11: Radio Number One è dove vivi.

0: Bossa Nostra, la voce è quella di Gaia, in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Vabbè, è stato un po' bruttino, l'esordio del Brasile in questi mondiali, e quindi, vabbè, del resto io non ho mai pensato che avrebbe vinto i mondiali di calcio edizione 2026, quindi vabbè
1: vorrei dire che il Marocco invece gioca molto molto bene, ricordiamoci cosa ha fatto negli ultimi mondiali, quindi quella lì poteva essere anche un quarto di finale, secondo me, quella partita lì, vedremo
0: Brasile
1: più
0: Marocco?
1: Secondo me sì, l'ultima volta i mondiali in Marocco
0: quarto andato... un po' tanto, però è vero insomma non è una sorpresa, diciamo che è un po' deluso, comunque poi ne parliamo. Allora, dato il clima, il caldo che si fa sempre più sentire, tra l'altro tra tre giorni insomma dovrebbe scoppiare la bolla d'aria africana che dovrebbe portare in alcune località d'Italia addirittura temperatura 40 gradi, più del doppio degli italiani rispetto agli anni scorsi si è dotato, diciamo, di un condizionatore.
1: Ah beh sì, in 10 anni la statistica è davvero raddoppiata. Ad oggi il 60% delle famiglie italiane ha un condizionatore e lo usa, rispetto al 30% delle famiglie italiane del 2013. Attenzione però all'aumento delle tariffe elettriche e delle bollette, perché ragazzi, allungandosi il periodo caldo, poi le bollette ti ammazzano.
0: Ma non è solo dovuta a quello, anche ovviamente alla crisi energetica legata alla guerra, che comunque dovrebbe avere una fine, si spera, dopo i vari annunci e proclami, ma comunque diciamo la ricaduta sarà più lunga, non è che si esaurisce nel breve periodo. E poi gli esperti mettono anche, diciamo, allerta sul fatto della salute, perché l'aria indoor, stando tutto il giorno con l'aria condizionata, non fa molto bene alla salute. Quindi allora bisogna scegliere se o morire in strada

0: di Cristoli del Brasile, e però cioè, forse ti viene il raffreddore.
1: Ragazzi, vabbè, è una partita durissima questa, la salute da una parte, il condizionamento dall'altra, poi c'è anche quella cosa lì che ti dicono sempre le mamme, le nonne, mi raccomando, se fuori ci sono 30 gradi metti l'aria condizionata a 26-27, sì, ciao,
0: ragazzi,
1: te la metti
0: 26,
1: a 21
0: 27,
1: e ti spari un ghiacciolo in fronte,
0: esatto.
1: e via così.
0: Però insomma, questi sono i consigli, insomma, nel senso, utilizziamo l'aria condizionata, ma facciamolo insomma con cautela, sia per motivi di salute che per chiaramente risparmiare. Allora rimanete con noi invece, perché tra poco andremo a giocare, quindi tenete come sempre il cellulare libero, va bene? Non fatevi chiamare neanche dall'amante.
1: No.
0: American Outdoors.

0: con il ripasso di definizioni di diritto privato, perché lui aveva lasciato la scuola, no? E quindi adesso ha 23 anni, dà l'esame di maturità, ha fatto questo video con il pappagallino giallo sulla spalla mentre ripassa. Devo dire, molto carini entrambi, quindi speriamo, insomma, che dai, vada bene a lui come a tutti gli studenti, ovviamente.
1: Cos'è il 18 la prima prova? Sì, 18.
0: Insomma, adesso di preciso non lo so, tra qualche giorno. Giovedì. Mi sembra preparato. Siamo pronti per giocare.
1: Andiamo!
2: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Allora, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Allora, attenzione alla domanda che vi faremo tra poco, perché vi porterete via, rispondendo esattamente, due biglietti per il concerto di Arisa il 19 di giugno al Lazzaretto di Bergamo.
1: Il numero lo conoscete, 393-444-0444. Risposta per esteso solo con WhatsApp. Scrivete il vostro numero e la risposta a questa domanda: con chi Arisa canta L'esercito del selfie, canzone uscita nel 2017? Calcutta, Ernia, Lorenzo Fragola oppure Jovanotti? Dai, che ce la fate.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 50

0: 4,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.

0: Eccola qua, Natalie Imbruglia con Shiver, protagonista del nostro spazio come sempre dedicato alle grandi canzoni. Allora, abbiamo la vincitrice che però è al telefono occupata, ma io dico, ma se vinci puoi rimanere al telefono occupata? Laura! No, allora noi i biglietti te li diamo lo stesso per Arisa.
1: Sì,
0: certamente
1: forse,
0: terremo
1: forse
0: conto di questa cosa che sei al telefono occupata.
1: Più che occupata non ha risposto, sarà impegnata sul lavoro. Dai, complimenti comunque a Laura da Brescia per la vittoria, insomma, di questi due biglietti per il concerto di Arisa al Lazzaretto. Un bel concerto il 19 di giugno. Dai, Laura.
0: Allora, intanto c'è stata questa gaffa che naturalmente poi il mondo non perdona, il mondo dei social. Durante il TG1 praticamente viene fatto questo servizio in cui che cosa succede? Che Bill Gates è stato scambiato per il fondatore della Apple. Allora, nel pubblico praticamente dei mondiali di calcio, il giornalista dice: tra il pubblico Steve Jobs. Lo inquadrano, quindi primo piano, ma in realtà, essendo morto da 15 anni, naturalmente è chiaro che non poteva essere lui. Ha un po' confuso il giornalista Bill Gates con Steve Jobs, solo che poi sai che quando fai questi errori succede il putiferio e ovviamente un massacro, cioè praticamente ne hanno detti di ogni.
1: Sempre di computer si parla, bisognerebbe dire, però è un po' aggrapparsi.
0: Però, cioè adesso voglio dire, ci sta pure un errore, non è che adesso
1: sta,
0: uno è perfetto, solamente che insomma sai che poi adesso la Rai in questi giorni è un po' sotto sotto il mirino, la lente di ingrandimento dopo la cerimonia di inaugurazione dei mondiali, e quindi non ne possono più sbagliare una.
1: Allora ti dico che capita anche altre volte, anche nei tornei di tennis, no? A volte capita che viene inquadrato una persona molto importante, il telecronista non dice nulla e tu capisci che magari al momento non gli è venuto il nome, no? In maniera un po'.
0: Però meglio così.
1: Esatto. Altre volte invece vai dritto, vai bello piatto. Ah, Steve Jobs! E invece questo è Bill Gates, è lì è andato proprio.
0: Vabbè, non so chi è il giornalista, ma non importa, diciamo che sicuramente gli avranno tirato dalle orecchie poco male, insomma, si sarà reso conto che Steve Jobs è morto. Allora, intanto rimanete lì, complimenti a Laura, allora, che ha vinto nel nostro appuntamento del gioco. Adesso c'è il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Galway Girl, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, c'è anche questa cosa che Yannick Sinner, io non lo so se può diventare virale un video, perché questo ragazzo va a fare a Monte Carlo la spesa insieme alla sua fidanzata Laila Asanovic. Allora, ovviamente, tutta la gente cosa ha fatto? È andata a vedere il video per vedere cosa cacchio compra Sinner al supermercato. Sai che uno è curioso, no? Dicevo, andiamo a vedere cosa ha messo nel carrello. Avrà messo nel carrello Sinner?
1: Leggo questo succo d'arancia, della granola. Sì. Ho capito, ma uno
0: la
1: non
0: colazione.
1: Può. Vabbè, ma uno non può andare adesso, voglio dire. No? Cioè, che cos'è che deve fare Sinner? Deve mandare qualcun altro a fare la spesa? Ma no, io credo che lui possa andarci, no? A fare un giretto, prendi due cose, poi vabbè, la gente impazzirà per i video, però dai.
0: Allora, che cosa è successo? Che praticamente loro tra l'altro sono stati ripresi, ovviamente non gradendo molto questa cosa, perché era un momento, diciamo così, di vita privata, no?
1: Certo.
0: E quindi moltissimi fan hanno criticato l'autore del filmato, hanno detto scusa, ma perché non ti fai gli affari tuoi? Perché devi andare a riprendere e soprattutto a postare questo momento privato? Lasciateli in pace. E quindi è scoppiata la polemica tra i fan, capito?
1: È un'invasione, è una piccola invasione di campo, è comunque un momento intimo che poi secondo me sarebbe bastato, voglio dire, chiamarlo, fare una fotografia, un video carino, secondo me lui te lo faceva anche, no? Ti dicevo probabilmente anche di sì, però sai, è comunque, ma siamo ormai abituati ad invadere le persone altrui in tutti i modi, non ci poniamo il problema se possa dare fastidio o meno. Poi non so se a lui
0: Meno male che ha comprato solo la granola per la colazione e succo d'arancia. Pensa se avesse comprato delle robe strane, no? Cioè per dire golose, subito a dire ecco perché Sinner non vince, perché compra il cioccolato, capito? No, ma non si può, guarda, io mi ricordo che in alcuni paesi è vietato, se tu posti, no, video di persone anche conosciute o comunque immagino anche non conosciute, insomma ti arriva anche la multa, no? Perché è una violazione della privacy, non si
1: è vero, se avesse comprato qualcosa di troppo dolce, ecco, con tutti quegli zuccheri lì vuole andare a Wimbledon a vincere.
0: Ti credo che sta male,
1: ciao.
0: Vabbè, insomma, sì, io spero che avranno aggiunto delle cose, oppure solo granola e succo d'arancia, ma no, questi due ragazzi, vabbè.
1: Quello è un altro argomento, speriamo.
0: Cioè, del cibo ce l'avranno messo dentro il carrello? Si spera di sì, dai, c'è Dua Lipa.

0: si dovrà riprendere dai festeggiamenti del matrimonio, immagino, con Callum Turner, Dua Lipa in Sicilia. Perché tra l'altro ha fatto il giro del mondo la foto dove lui proprio le dà una pacca sul sedere.
1: Molto bene.
0: Mentre era lei vestita da sposa, lei se la rideva, giustamente. Insomma, se gliela dà il fidanzato, il marito ci sta.
1: È consentito.
0: È consentito,
1: almeno,
0: certamente.
1: Dovrebbe.
0: Allora, tra poche ne arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi andiamo in Georgia.
1: Andiamo in Georgia perché c'è un ragazzo molto simpatico, Simone, che sta facendo il giro del mondo in bicicletta. Attenzione, in questo momento si trova in Georgia, insomma gli chiederemo come sta andando il viaggio e perché lo sta facendo, va bene?
0: Dai, lo possiamo anticipare perché sì. Lo sta facendo però contro il bullismo, insomma un tema molto sentito. Ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
2: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
1: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
2: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
1: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
2: Info su Volkswagen.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
4: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
5: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
4: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
6: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Ma non ci stiamo!
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brick OK, più vicino a te.
8: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto. Da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. È un grande momento per il Regno Unito, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Con queste parole il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social media per tutti i minori sotto i 16 anni. A 17 anni ed è iscritta ad un istituto superiore in provincia di Salerno, ma dal dicembre 2024 è in coma a causa di una grave patologia. A giugno 2025, nonostante diversi mesi di assenza, era stata ammessa alla classe successiva. Adesso invece la scuola ha comunicato che la giovane è da ritenersi bocciata a causa delle troppe assenze. Amareggiato il padre della ragazza, che ha inviato una lettera all'istituto in cui definisce offensivo e disumano l'esito dello scrutinio, chiedendone l'annullamento. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno infatti respinto alle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un tetto massimo al numero di abitanti. Quasi il 55% dei votanti del referendum questo limite non lo vuole. Milano, maxi furto di vino pregiato in un noto ristorante cittadino, bottino da 280.000 euro. Nelle immagini di videosorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai con casco in testa e giubbetto catarinfrangente aprire due varchi nel vetro antisfondamento, da cui poi hanno prelevato le bottiglie pregiate. Lo sport si accende la prima giornata della fase gironi al Mondiale di calcio. Tra la scorsa notte e l'alba di oggi sono scesi in campo ben quattro gruppi. Nel girone C pari del Brasile 1-1 col Marocco, il successo della Scozia 1-0 su Haiti. Nel girone D, dopo il 4-1 agli Stati Uniti sul Paraguay, è arrivato il 2-0 dell'Australia sulla Turchia del CT italiano Montella. Nel girone E la Germania travolge 7-1 il Curaçao, mentre la Costa d'Avorio supera l'Ecuador per 1-0. Infine nel gruppo F 2-2 tra Olanda e Giappone e poi la Svezia che ha superato la Tunisia per 5-1. Oggi alle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Club in Sicilia.
15: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Il singolo di Sienna Spyro si intitola Material Lover. 11.5 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora andiamo in Georgia
1: dove ci aspetta Simone Avataneo. Ciao Simone, benvenuto su Radio Number One.
2: Ciao.
0: Eccolo, ciao. Ben arrivato. Ciao Simone.
2: Grazie. Mi verrebbe ci sono dei fan del un po' tutto, russi, kazaki, così, che sono anche loro collegati, che mi salutano, perché io sono qua in ostello nella hall.
0: Ah, veramente? Ma dai,
2: molto,
0: ciao!
2: È una scena molto divertente.
0: Scusa, come si dice un saluto in kazako, a parte il ciao universale, dico, così
2: non
0: ci capisco.
2: Non me lo ricordo.
0: Ma come ciao non te lo kazaki ricordi?
2: Hello in kazako?
1: Vediamo.
2: Hello.
0: Hello,
1: va bene. Allora, spieghiamo che cosa stai facendo.
2: Salam,
1: va bene. Dai, allora, tu sei partito il 31 gennaio dalla provincia di Cuneo per un viaggio lunghissimo, sì, senza internet, in bicicletta, contro il bullismo. Perché contro il bullismo, sì, un giro in bicicletta in giro per il mondo, Simone?
2: L'ho fatto perché, diciamo, la bici è sempre stata la mia più grande passione. L'ho usata per trasformare quello che per me era stata una sofferenza, appunto legata al bullismo. E mi è venuto in mente, quando dovevo partire per questo viaggio, che sarebbe stato comunque fatto, di metterci un senso molto più profondo, legato appunto a un tema così sociale, per aiutare tutti i ragazzi ad accettarsi e con un gesto comunque tanto grande come può essere il giro del mondo, aiutarli a spronare le loro passioni e, diciamo, a combattere le loro sofferenze.
0: Bravo. Senti Simone, vado molto guarda piatta, ma tu hai mandato poi il video di quanto sei figo, tu che sei in giro per il mondo, a quegli sfigatelli che ti bullizzavano quando eri piccolo?
2: No, non glielo ho mandato, ma non so, magari mi vedono, essendo una provincia piccola, sicuramente la notizia è arrivata.
0: Mandaglielo, che fa sempre bene. Tu che stai in giro 2 anni, perché insomma noi abbiamo letto che tu ritornerai nel 2028 a casa, giusto?
2: Sì, 2028-29, vedremo. Adesso
0: vedremo.
1: Sì. Mi piace molto questo vedremo. Dai, velocemente facci il percorso che hai in testa, però, dai.
2: Allora, vabbè, adesso ho fatto i Balcani, sono in Georgia, poi adesso faccio inizio il Kazakistan, l'Uzbekistan, che farò un deserto senza internet, per la gioia di mia madre, e poi dopo farò il Tagikistan, la Pamir Highway, che va sui 4800 metri di altitudine, scendo giù, vado, poi faccio Cina, Mongolia, al freddo, perché arrivo d'inverno praticamente.
0: Sì. Senti, ma Simone,
2: e poi vado,
0: dove vai?
2: E poi vado giù verso il sud-est asiatico.
0: E quindi insomma un giro veramente del mondo. Ma io ho letto che tu praticamente fai questo giro, naturalmente hai poche cose al seguito, e diciamo la tua spesa, il tuo budget giornaliero è di 7 euro?
2: Sì, circa. Però diciamo ci rientro alla grande quando ad esempio bivacco e basta. Ad esempio l'ultimo ostello che ho preso a Istanbul, adesso l'ho preso qua, e nella norma sto in tenda oppure ospitalità. In Turchia per 21 giorni non ho speso niente, perché mi caricavano la bici, se non mi offrivano un letto per dormire, quindi avevo la cena e la colazione inclusa. Di giorno le macchine si fermavano, mi davano cibo, eccetera. Quindi diciamo che il budget adesso sto spendendo anche meno, poi però ci sono gli imprevisti, cioè magari rompi la bici o poi da prendere
0: però, scusa,
2: un mezzo.
0: Mi sembra di capire, Simone, che però insomma si parla sempre di cose negative, ma in realtà in giro per il mondo c'è un sacco di gente pronta a dare una mano, possiamo dirlo?
2: Sì. Ho passato appunto, sono stato molto vicino all'Iran. L'Iran è il mio grande rimpianto, perché sono paesi che altri viaggiatori ne parlano come i più ospitali al mondo, insieme appunto alla zona curda della Turchia, eppure se ne parla sempre troppo poco. Ho anche qua, che adesso sono molto vicino alla Russia, ho conosciuto i russi, sono splendidi, sono veramente bravi.
1: La verità è che le popolazioni sono spesso meglio, insomma,
0: di chi li governa.
1: Certo. Simone, allora, se tu sei d'accordo, magari fra un po', fra qualche mese, non so, Fabio, fra qualche mese,
0: sì,
1: magari quando sei dalle parti della Cina, ci risentiamo lì, va bene, o anche più avanti, così
2: va
1: ti
2: bene,
1: accompagniamo.
2: Sì, yes.
1: Dai,
2: quando
1: Simone, un grandissimo viaggio contro il bullismo, complimenti. Tu sei anche un grandissimo ingegnere, quindi hai studiato, hai fatto quello che dovevi fare, adesso insomma, via per il mondo. Ciao Simone.
2: E poi dopo basta. Ciao.
0: A presto Simone.
2: A 29
0: io quel basta
2: anni
0: lì
2: sono già in pensione.
0: Guarda, noi non ti crediamo neanche un po', però insomma ce lo dirai quando arrivi in Cina. Un bacio.
2: Ciao. Va bene, ciao, ciao.
0: A presto.
2: Ciao.
3: The Journalist, The Journalist. Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.

0: Flowers, la voce è quella di Miley Cyrus. Bello, no? Sentire allora Simone che era in Georgia e che sta facendo questo giro del mondo contro il bullismo per portare anche forte questo messaggio, visto che lui da piccolo ha molto sofferto, no? Perché è stato molto bullizzato. Insomma, questo per lui è una forma di riscatto. Tra l'altro, che sta avendo grande successo, perché ne hanno parlato tutti i giornali di questa sua storia, di questo ragazzo che va in bicicletta, vive di poco, di zero, in giro per il mondo, e tornerà nel 2028, perché ormai secondo me si è abituato.
1: E ci ha raccontato insomma che tante persone lungo la strada lo aiutano, in Turchia lo hanno aiutato tantissimo, insomma tutti molto molto disponibili. Notizia che stride con ciò che invece è successo a Venezia, a casa nostra. Qui invece abbiamo dei facchini che prendono le valigie ai turisti e poi le restituiscono solo sotto ricatto e minaccia in cambio di soldi. Ci sono stati 4 arresti, ma non è il miglior biglietto da visita che Venezia possa offrire ai turisti che arrivano, no?
0: Allora, secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, in pratica questi indagati avrebbero preso sistematicamente di mira turisti che provenivano dall'est asiatico, dal Medio Oriente, in particolare sul ponte Calatrava nei pressi della stazione ferroviaria, spesso anziani e donne, prendevano le valigie contro la loro volontà, ovviamente, e poi chiedevano il riscatto, così come si fa, no? Con i rapimenti, per avere indietro le valigie. Pensa che bella immagine che abbiamo dato di noi italiani, insomma, no? Dice, ah, bello andare a Venezia, molto ospitale, eccetera, che poi funziona così, no? Si comportano male in 4, in 10, e ci vanno di mezzo tutte le altre persone che sono invece persone magnifiche, no? Sempre così.
1: Fortunatamente, insomma, sono stati arrestati e ovviamente sappiamo che non tutta Venezia funziona in questo modo, però queste notizie non fanno bene, non fanno bene, perché sono cose, insomma, che frenano e creano antipatia di sicuro.
0: Mamma mia. Va bene, dai, meno male che li hanno scoperti, perché, insomma, altrimenti, nonostante questo, pensa che c'è over

0: deve essere la ricetta segreta di Francesco Gabbani. Se avete perso il sentiero e non avete più un dinero, ballate pure il Summer Funk. Poi se non funziona lo andiamo ad acciuffare.
1: Di sicuro. Allora, tra poco le previsioni del tempo, ma abbiamo capito insomma che le temperature si alzeranno tantissimo. E poi andiamo negli Stati Uniti?
0: Andiamo negli Stati Uniti, dove c'è questo trend che sta andando veramente per la maggiore delle bevande che si bevono a tema religioso. Ne parliamo tra poco, qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Radio Number One Meteo.
7: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, lunedì 15 giugno, giornata inizialmente stabile ovunque, salvo alcune velature di passaggio e un po' di nuvole sparse sull'estremo nord-est, Liguria e Sardegna. Nel pomeriggio nubi in aumento attorno alle zone montuose, velature più dense al sud. Sviluppo di brevi rovesci isolati temporali tra i rilievi veneto-friulani e le vicine pianure, in serata occasionalmente anche verso le coste venete ed il Polese. Ne qualche isolato temporale non escluso attorno alle Alpi Marittime e al settore toscano dell'Appennino settentrionale. Altrove fenomeni assenti o poco rilevanti. L'arrivo del gran caldo è previsto per mercoledì con quest'onda di caldo che porterà le temperature attorno anche ai 37-38 gradi di massima, un po' in tutta Italia. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. A tutti ancora una buona giornata.
8: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: Qualcuno ha detto, ma certo, perché con il volto di Gesù Cristo sulle lattine noi aiuteremo a diffondere il cristianesimo. Qualcun altro ha detto, ah sì, ma secondo me diffondete solamente, come dire, il vostro il proliferare di soldi,
1: il fatturato,
0: dentro le vostre tasche, esattamente.
1: Mi verrebbe da dire anche un filo meno però con l'utilizzo di Gesù. E, evidentemente però negli Stati Uniti hanno esempi che vanno dal numero uno, cioè da Trump, che utilizza, no, l'immagine di Gesù per parlare di guerra, per parlare di se stesso, per parlare di altre cose, quindi probabilmente legittima, no, a pioggia anche l'utilizzo dell'immagine di Gesù per vendere delle bibite energetiche. Su ogni lattina c'è scritto: rendendo Gesù impossibile da ignorare, c'è un QR code col quale puoi scaricare un versetto con una spiegazione. Mi sembra però un utilizzo davvero bieco, no, del Vangelo e della parola di Gesù per vendere delle bibite, dai.
0: No, pensate che in alcune lattine cioè addirittura appunto il volto stilizzato di Gesù con la corona di spine, accompagnato da riferimenti biblici. Loro dicono è una missione per condividere il Vangelo, una lattina alla volta. Cioè a me sembra non posso dire quello che è una ata pazzesca. Però attenzione, perché in America veramente ci sono sempre più questi drink energetici cristiani. Cioè voglio dire, ci sono diversi tipi, adesso noi non ve li citiamo tutti perché ce ne sono veramente tantissime, ma tutte con immagini religiose, addirittura ci sono delle lattine con dei versi della Bibbia sopra. E tra l'altro quelli che diciamo ne consumano sono soprattutto i giovani, perché dicono diffondono sia diciamo l'utilizzo di questi energy drink un po' per i valori cristiani, dicono loro, e un po' per il concetto della purezza, perché gli ingredienti di questi energy drink sono naturali, pochi zuccheri, formule clean, insomma, uno stile di vita più sano.
1: Ma domanda, ma se in Italia ci fosse un energy drink con l'Ave Maria, con la preghiera, cioè a voi darebbe fastidio oppure la comprereste proprio perché c'è il Padre Nostro, l'Ave Maria sulla lattina? A me darebbe fastidio, per esempio.
0: A me darebbe fastidio, cioè, però, ma in Italia è un po' diverso, secondo me. Non lo so. Comunque è sicuramente qualcosa di strano. È strano che ovviamente anche questa moda la stiano cavalcando persone ovviamente molto famose. Ci torniamo tra poco. Juan Calmut, Emma

0: Il nuovo singolo di Somber, anzi nuovo, dell'anno scorso, Undressed, non è molto più nuovo, è sdrucito.
1: Vabbè, dai, ci sta.
0: Allora, stavamo parlando degli energy drink a tema religioso, con addirittura i versetti della Bibbia sulle lattine o il volto di Gesù. Insomma, secondo me in Italia questa cosa susciterebbe decisamente polemiche, ma vanno a ruba invece negli Stati Uniti. Senti un po' cosa dice questo nostro ascoltatore che ha fatto a battuta.
2: Comunque sarebbe sicuramente una bevanda della Madonna. Ciao ragazzi.
1: Bravo Mattia, che si fa la battuta e se la ride. No, esatto. è vero. Sai, però la domanda mia è aperta, ma non sono sicuro della risposta. Non so se in Italia, perché ogni tanto succedono delle cose anche in Italia che mi sorprendono, quindi magari piacerebbe anche in Italia questa bevanda, chi lo sa? Non lo so, sai. Mi verrebbe da dire di no, ma non sono così sicuro.
0: Ma oddio, se serve a ripassare le preghiere, che tanto non se le ricorda nessuno, secondo me, capito? Ma non lo so, ho dei dubbi. Allora rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone e poi parliamo di Piantaman,
1: un nuovo grandissimo supereroe. Dov'è che è? A Vigevano, grandissimo.
0: Vabbè, dai, l'eroe del verde, ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
15: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
14: Parola di Antonino.

0: che insomma veramente scatenato il delirio, prima a Napoli dove ha fatto anche questo duetto con Gigi D'Alessio e poi ha cantato anche una canzone del grande Pino Daniele e poi ha baciato la pancia di questa fan incinta che ha tirato sul palco.
1: Wow.
0: Bella questa immagine, lei col pancione, lei ha detto che se sarà maschio ovviamente lo chiamerà Eros.
1: Wow, una sorta di benedizione, mamma mia ragazzi.
0: Anche se sarà femmina la chiamerà Eros a sto punto.
1: No, benissimo, anche perché,
0: vabbè, però,
1: anche perché Erosa non è esattamente un nome così giusto.
0: No, appunto dico la chiama Eros lo stesso, dai, oh, per omaggio. Però molto bene. Allora, domani sarà l'Olimpico, è un successo clamoroso quello di Ramazzotti. Vabbè.
1: Allora, chi è questo Piantaman, il supereroe del verde? Ovviamente nessuno conosce la sua identità, si muove nella zona di Vigevano e fa una cosa bellissima, semina fiori, ortaggi per le strade della città. Bella questa cosa, mi piacciono molto questi personaggi positivi.
0: Allora, diciamo che lui, qualcuno dice che addirittura potrebbe anche aggirarsi con la maschera, però l'anonimato è ferreo. Lui dice, secondo me, molte persone hanno già capito chi sono, dice, però io non voglio dare adito, diciamo, a conferme, cose di questo tipo. Il suo obiettivo è, come dire, anche, diciamo, l'utilità sociale, no? Del piantare verdure, per esempio, in spazi pubblici. Lui ha detto che lascia molta acqua a disposizione in modo tale che anche le persone possano, diciamo, irrigare, e soprattutto dice vorrei che anche i bambini imparassero questi concetti, quindi dice lascio taniche piene d'acqua così chi passa può innaffiare. Bella questa cosa, però
1: gli daranno le multe, sai che ogni tanto succedono queste cose, ti ricordi di quel signore che copriva le buche, no? E poi gli avevano dato
0: sì,
1: la multa.
0: Quando uno fa le cose fatte bene gli danno le multe, quelli che invece non so fanno i graffiti sui muri, quelli che deturpano gli ambienti, no.
1: Lui è il Banksy, è l'artista sconosciuto però del verde, lui si avvicina anche a delle rotatorie, ad esempio piantafiori, le rende più belle. Insomma, io ci vedo solo cose positive.
0: Sì, sì, assolutamente. Dopo Fleximan arriva Piantaman, aspettiamo il terzo, eh. Non so cosa possa arrivare, ma siamo fiduciosi che qualcosa e qualcuno possa arrivare. Dai, c'è Noemi.

0: We get to better, Miss Simons. La musica di Radio Number One. Sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie. E poi, ragazzi, cosa vi dobbiamo dire? Qui ci dobbiamo organizzare, non solo più i vigilantes nei supermercati, alla posta, alla banca, insomma, tra un po' anche dentro casa, ma anche sugli aerei.
1: Troppi furti.
0: Io ho sempre sospettato, che uno lì dice, fa finta, capito, cambia, non mi ricordo dove ho messo la valigia, tac, ti prende le cose. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: La musica che cerchi è

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12 e un minuto. Tra poco le notizie.
2: Radio Number One Radio Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto. Da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. Milano, maxi furto di vino pregiato in un noto ristorante cittadino, bottino da 280.000 euro. Nelle immagini di videosorveglianza si vedono due uomini vestiti da operai che aprono dei varchi nel vetro antisfondamento, da cui poi hanno prelevato le bottiglie pregiate. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i report mondiali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi tre anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale è di 425.000, di cui 142.000 solo in Europa. Dua Lipa e Callum Turner, turisti a Napoli, pizza e shopping anche nello store della squadra di calcio partenopea. I neosposi proseguono il loro viaggio di nozze nel sud Italia, partito dalla Sicilia, e conquistano anche il cuore dei napoletani. Mondiale di calcio, nella notte appena trascorsa, la vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Oggi alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Uruguay-Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: GV Club in Sardegna.
5: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: businessman. Dito nella piaga. Beh, precisa, questa fotografia sì. Che ha fatto dito nella piaga. Allora, sono le 12:07 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, si arriva alla presenza del vigilante, perché ci sono troppi furti in aereo, soprattutto diciamo boom di segnalazioni sui voli notturni. Chiaramente la gente dorme e quindi c'è il furbetto che apre la cappelliera quando sai ci sono tantissimi bagagli a mano, così prende, ruba lo zaino, magari lo apre, vede quello che c'è dentro, sai, un sacco di gente dorme e non si accorge.
1: Allora, sempre più compagnie, visto che questo fenomeno è assolutamente in crescita, si stanno dotando di questi vigilanti. Domanda però, Fabiana, voglio dire, di queste 100-150 persone che frequentano un aereo, voglio dire, non sono malviventi in partenza. Io credo che siano persone.
0: Normali, tra virgolette, normali.
1: Infatti, sono dei disonesti, però voglio dire, sono persone che magari vanno in vacanze e che all'occasione diventano ladri, io credo. Non è che prendono l'aereo apposta per rubare. Oppure tu dici: prendo l'aereo, vado e poi faccio il furto. Cioè,
0: No, ma sai, non è che fanno. Cioè, nel senso, sono furbi, ci provano, no? Cioè, magari trovano la situazione giusta. Dicono vabbè, vediamo cosa c'è dentro, perché però, soprattutto questo boom di furti c'è stato, diciamo, nelle compagnie che arrivano dall'Oriente, quindi voli lunghi, no? E quindi
1: però sai, insomma, uno non spende 1500 euro per un volo dalla Cina a Milano per rubare, quindi sono situazioni in cui l'occasione fa l'uomo ladro. Però sono tantissime, perché per prendere un vigilante evidentemente
0: infatti tra l'altro attenzione, perché chiaramente il vigilante non lo vedrete. Quindi praticamente questa persona che è diciamo denominata sentinella sembrerà un passeggero normale, quindi è vestito normale, non è che uno dice c'è la sentinella, non possiamo rubare niente. Cioè, un passeggero normale che naturalmente non dormirà, io quindi potrei fare la sentinella e terrà d'occhio movimenti sospetti, capito? Dei passeggeri che magari aprono cappelliere non loro.
1: Ma cioè, anche capito? Perché spesso ti capita che il tuo bagaglio è un po' lontano da dove sei tu, no? Quindi non è che riesci proprio a controllare, poi magari ti appisoli, dormi.
0: Certo, questo succede, perché quando uno dice mettete i bagagli con le dimensioni, poi c'è la gente che entra e ci mette dentro l'elefante, io non la sopporto questa cosa, veramente.
1: Perché hai usato questo tono qua?
0: Perché sono insopportabili, perché se, cioè, tutti si dovrebbero attenere alle regole, o sbaglio?

0: Moscow Machine, Ailar, Dopamine. Allora, in arrivo sugli aerei, perché sono stati segnalati veramente troppi furti durante i voli notturni, la figura della sentinella che avrà proprio il compito di monitorare passeggeri che rubano nelle cappelliere. Sai che stavo pensando che, visto che parliamo spesso di intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Effettivamente anche qua, come in altre situazioni, secondo me, per esempio, l'ologramma, cioè, perché sai, l'intelligenza artificiale ti controlla tutto, no? Quando nota qualcosa di strano, manda un warning e quindi magari sveglia il passeggero, capito? Fa quelle cose così. Secondo me sarebbe interessante metterlo su tutti i voli.
1: Comunque ci sono casi, situazioni anche particolari, ad esempio in questo volo Zurigo Hong Kong del 22 gennaio scorso c'è stato un furto e la polizia è intervenuta, ha perquisito tutti i 250 viaggiatori a bordo.
0: Giusto,
1: perché alla
0: questo
1: fine,
0: è giusto, ragazzi.
1: Si viene rubato un portafoglio, dei soldi, qualche cosa, e pare che anche in Europa questa cosa abbia preso piede sempre di più. Sai che forse non sono semplici viaggiatori, ma sono proprio ladri che acquistano magari il biglietto a poco e poi si fanno, no? Due o tre voli al giorno e cercano di rimediare la giornata.
0: Comunque, diciamo che ai passeggeri viene data sempre la stessa raccomandazione, no? Cioè, tenere sempre gli oggetti di valore con sé e non in cappelliere. Usare lucchetti o dispositivi antifurto sul bagaglio a mano, prestare attenzione durante il volo, soprattutto se si è stanchi, e controllare di non aver lasciato nulla a bordo prima di scendere dall'aereo.
1: E altra raccomandazione, però, se fate un volo di 15 ore, rimanete sempre svegli.
0: Rimanete, oppure fate a turno, se viaggiate in coppia, dormite a turni. No,
1: ma non si può vivere così.
0: Dai, però ragazzi, cosa fai? Cioè, effettivamente, però, le cose di valore uno le tiene normalmente nella borsa, no? Cioè, sotto, coi piedi, tieni tutto bloccato. Beh, in cappelliera li metti tu, io no?
1: No, quando hai lo zainetto me lo tengo lì, però capita di mettere, non so, magari un iPad che non usi lì, lo lasci magari nel trolley e poi te lo fai.
0: Error. Quindi, vabbè, vediamo, perché tanto, allora, sappiate che più o meno, non in tutte le compagnie naturalmente, ma ci sarà questa sentinella, ma voi non saprete che c'è, ci mancherebbe altro, e avrà il compito di fare la spia, chiaramente monitorare chi ruba in aereo. Mi sembra anche giusto così.
2: Rubami. Ci sono

0: The Journalist, gli spacca notizie.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
0: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
12: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Eccoli qua, Madame con Marrakesh, la musica di Radio Number One. Allora, dicevamo, questi mondiali che sono partiti con qualche risultato per il momento, diciamo, a sorpresa, ma insomma anche qualche polemica. Per esempio, adesso si sta parlando anche molto di questi time out che ha voluto la FIFA, che hanno acceso tantissime polemiche, cioè quelli degli hydration break, che non piacciono ai tifosi e agli addetti ai lavori. Pensate che Klopp ha detto: calcio, musica di fondo di uno spot pubblicitario. Perché che cosa succede? Che queste pause idratazione, no, che servirebbero insomma ai calciatori per riprendersi eccetera, sono state introdotte dalla FIFA e sono praticamente due interruzioni obbligatorie da 3 minuti ciascuna, una a metà di ogni tempo, decise dall'arbitro. Il problema è che tutti, insomma quasi tutti, hanno detto: la salute è solo un pretesto per regalare alle televisioni 6 minuti di spot a caro prezzo. Insomma, non piacciono.
1: Allora, io vado controcorrente e dico invece che, mutuando i time out dal basket, dalla pallavolo, 3 minuti a metà tempo possono essere anche un modo nuovo, innovativo, certo contro la tradizione del calcio, per dare ad esempio istruzioni tattiche, tecniche, una sorta di time out aggiunto. Sì, ti bevi la tua acqua, ti metti un attimo in a posto, e sì, la pubblicità sfrutta, la TV sfrutta la pubblicità, però non lo vedo come il diavolo, voglio dire, no?
0: Cioè, lo so, però
1: almeno
0: guarda,
1: io personalmente so che...
0: No, certo, cioè, però guarda, per esempio nella partita inaugurale, no, Messico-Sudafrica, che cosa è successo? Che il telecronista della Fox ha introdotto la pausa annunciando il break dicendo: offerto da Powerade. Poi, siccome non voleva far non vedere, diciamo, scusate gioco di parole, il tifo che esultava, ha dato la linea alla pubblicità in ritardo, ed è a sua volta ritornato in ritardo quando già il break era già terminato. Vabbè, e quindi naturalmente i tifosi hanno detto: vabbè, ma non si fa così la telecronaca, no?
1: Quello no, tu la partita la devi vedere tutta. Però al di là di questi dettagli, io il time out fisso, insomma, anche con il caldo, io non lo vedo così male. Però sto leggendo anche io molte critiche, questo cooling break o hydration break, chiamatelo come volete.
0: Sì, anche Pochettino, Maurizio Pochettino,
1: anche lui.
0: Pochettino ha detto: mi vanno bene questi hydration breaks solo quando le condizioni sono estreme. Però lui dice: ma se il clima è buono, è superfluo. Quindi diciamo che i tecnici CT sono abbastanza contrari, non sono molto favorevoli. Naturalmente gli sponsor no, è chiaro. Anche Didier Deschamps, tutti, insomma, hanno protestato contro queste interruzioni.
1: Quando tu vai a toccare il calcio nelle tradizioni, c'è sempre molta resistenza.
0: Certo, ragazzi, però i soldi, secondo te,
1: ti fa cambiare idea velocemente,
0: contano di più o no? Cioè, che domande ci facciamo? Ovvio che sì, c'è Lenny Kravitz.

0: Just Might, la voce è quella di Bruno Mars, in diretta qui a Radio Number One, a The Journalist, gli spacca notizie. Allora, c'è questa notizia che è appena arrivata e che riguarda la mia città, cioè Milano. Allora, sarebbe stata scoperta una chat sessista degli autisti ATM da una passeggera. Volgarità sotto le foto rubate di donne in tram. L'azienda ha detto saremo durissimi. Ma domanda soprattutto, ma quando uno guida non dovrebbe usare il cellulare? O mi tra ricordavo l'altro. Tra l'altro così
1: sì, non parlare al conducente, no, non sputare al conducente, però il conducente poi non deve utilizzare lo smartphone mentre guida o no?
0: No, allora tra l'altro qua c'è scritto che proprio la scoperta di una viaggiatrice che evidentemente era vicino, no? E si è accorto delle chat e della bordo del tram numero 15.
1: Mamma mia ragazzi, anche questo. Vabbè,
0: che ve lo dico a fa. Allora,
1: notizie.
0: Tra poco, belle notizie, eh? Tra poco invece c'è in arrivo una grande canzone e poi parliamo delle vacanze degli italiani connessi.
1: Ma sì, dai, ma dai, sì. Che va di moda, va di moda.
0: Va di moda, dai, tra poco a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6 e 10.

0: 17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: molto meno poetica la storia che, come sempre, accompagna questa canzone, perché lui, Marvin Gaye, si era ritirato in Belgio per curarsi, pare, da depressione e dipendenza dalla cocaina. Ad un certo punto, un giorno, lo va a trovare questo giornalista, David Ritz, di Rolling Stones, che lo sorprende mentre Marvin Gaye stava leggendo una rivista porno sadomasochista.
1: Molto bene.
0: Dice,
1: che bella scena,
0: che bella storia. Tu hai bisogno di una cura sessuale e sì. Pare che Marvin Gaye abbia detto a questo giornalista: guarda, facciamo così, forse è vero, tu scrivi il testo e io ci metto la musica. Ma insomma, io non so se sia vera questa storia, quella che circola sulla nascita di questa canzone Sexual Healing, ma noi abbiamo imparato che molto spesso dietro dei capolavori le storie sono veramente assurde.
1: No, immagino la scena del giornalista che entra e lo trova lì che si legge
0: che voglia, beato. Vabbè, ragazzi, sì. Ognuno ha le sue.
1: È vero. Allora, vacanze, è un tema che affrontiamo spesso, insomma, facciamo un po' tutti i fenomeni, poi evidentemente però ci ricadiamo tutti in questa cosa, o quasi tutti, perché il dato che esce da questa ricerca è che 9 italiani su 10, tantissimi, quasi tutti, resteranno sempre connessi anche durante le vacanze. Notifiche, chat, mail di lavoro, insomma, il cervello non va mai in vacanza, evidentemente.
0: No, poi anche il fatto di essere sempre reperibile, sempre sotto pressione, perché il fatto che comunque, sai, se tu non ti disconnetti, no, non riesci proprio a rilassarti, cioè sei sempre con te il cellulare per guardare lo sport, per guardare le notizie e per guardare cosa succede a casa e per seguire quell'aggiornamento e per mettere qua. Il fatto è che prima magari poteva darci un disturbo, secondo me adesso questa cosa non ci disturba più, capito? Ci disturba di più il fatto di non avere il cellulare dietro.
1: Sì, è vero. Devo dirti che guardare lo smartphone in vacanza, magari quando sei sotto l'ombrellone, non è così, no, non crea così tanta tensione come quando sei al lavoro, sei nella vita di tutti i giorni, quindi un pochettino di relax, cioè certo, staccarlo completamente farebbe bene al cervello, però non ne siamo capaci, 9 su 10, quindi è inutile che ci guardiamo in giro.
0: No, bisogna mettere la realtà, se no fate come Marvin Gaye, vi guardate qualche video porno sadomasochista, tanto nessun giornalista del Rolling Stone verrà a casa vostra.
1: Ma oggi che non esistono quasi più i giornalini porno, ma tu immagini in spiaggia uno accanto a un ombrellone con un giornalino porno
0: che lo legge.
1: Scusi, ma lei è Marvin Gaye oppure?
0: Ma attirerebbe molta attenzione, secondo me, perché la carta è la carta, come diceva qualcuno, carta canta.

0: Irreplaceable, la voce è quella di Beyoncé. Allora, intanto è partita questa indagine, visto che abbiamo dato poco fa questa notizia arrivata da poco della scoperta di questa chat sessista degli autisti ATM che andava sotto il nome di Ticinese Staff, foto rubate di donne a bordo e commenti volgari.
1: Eh beh, ragazzi miei, cioè, immagine bruttissima per l'ATM, e a questo punto bisognerà capire, insomma, quanti ad esempio erano coinvolti. Quanti?
0: Ma allora, guarda, io leggendo l'articolo ho capito che c'era una ragazza praticamente che era seduta vicino a un signore del personale, perché era in divisa dell'ATM, che stava commentando le immagini che sono state rubate dalle telecamere di videosorveglianza che sono presenti all'interno dei mezzi di trasporto, no? Quindi in questo caso i tram. E quindi sono stati praticamente rubati questi fotogrammi dalle videocamere, commentati in maniera, diciamo così, volgare.
1: Ragazzi, siamo senza parole, però abbiamo le immagini.
0: No, ce l'avremmo, però non le usiamo perché sarebbero più pesanti del fatto, diciamo così. Vedremo, insomma, dai, come proseguirà questa storia triste. Quindi l'azienda ha promesso, insomma, atteggiamento durissimo. Vedremo, no? Perché, insomma, a questo punto i passeggeri se l'aspettano. Rimanete con noi, tra poco i saluti.

0: Morgan Wallen a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo, come sempre, One Match.
1: Noi torniamo domani, martedì 16 giugno. Domani, ciao.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te,
4: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. I got my

0: Ma non ci stiamo!
1: Nella vita ci vuole pazienza.
0: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
1: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
0: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
1: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
0: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One, sono le 13 in punto, le notizie, poi One Match.
10: Radio Number One, notizie.
11: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
12: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
11: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura del dialogo col Cremlino.
13: Fare pressioni affinché ci possa essere finalmente un colloquio tra le due parti, e noi vogliamo essere protagonisti come europei, perché senza l'Europa non si risolve il problema delle sanzioni. Quindi però bisogna continuare affinché Putin possa comprendere che la sua offensiva non ha alcuna speranza.
11: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
14: One Match. Vediamo chi ha ragione.
9: Buon lunedì, lunedì 15 giugno su Radio Number One comincia un nuovo appuntamento di One Match con Andrea Brum Brum Ferrari e lo zio Francesco Rasti.
15: Buona settimana a tutti, ti vedo bello fresco oggi.
9: Ah, partiamo subito così, vuoi proprio farmi sentire così, ragazzi, ulteriormente
15: difficoltà. Ha fatto un weekend abbisbocciato che nemmeno quando l'Italia vinse i mondiali, per rimanere in tema mondiali, nel 2006. Va bene, non parleremo di questo durante il nostro match di oggi.
9: No, ma parleremo di abitudini legate alla nostra quotidianità, ed è un tema che all'apparenza è molto banale. In realtà provoca...
15: No, è serio.
9: No, è serio.
15: È molto serio. Sai che quando ce lo siamo scritti stamattina presto, ho detto sì, dai, una cosa leggera. Poi piano piano ci ho pensato e invece no, siccome ho dedicato buona parte del weekend a una cosa che c'entra, è un argomento pesante. Ne parliamo tra poco, dai.
9: Infatti tra poco vi diciamo tutto, comincia One Match.
14: One Match.
16: E tu, da che parte stai?
17: È da un po' di

0: prima canzone di questo.
1: Si muove!
0: Fammi dire che è la prima canzone di questo fantastico appuntamento di One Match con Andrea Ferrari, lo zio Francesco Rasti.
1: Sì, belli, carichi, lunedì, è estate, praticamente estate, ci sono i mondiali. E Andrea Brumbrum Ferrari è così, ma non pensate male, è rimasto sveglio fino all'alba a guardare i mondiali.
0: Come no, certo. Poi c'erano anche le partite alle 4, alle 5, le abbiamo viste tutte, ecco, infatti. No, dai, oggi parliamo, come detto, di abitudini all'interno di una famiglia, di una casa, ma anche se si è da soli, naturalmente, poi ci si accorge che forse si è fatto qualche errore in passato, no, a parte gli scherzi. C'è chi al momento di un acquisto preserva la scatola e dice... si sa mai, oppure magari fa collezioni bizzarre di scatole, chi lo sa, e chi invece si fida dell'acquisto e la butta subito la scatola, anche perché non vuole accumulare cose. Quindi il match è facile, no zio?
1: Esatto, sembra un match banale, in realtà fate mente locale, in ogni famiglia ci sono delle posizioni diverse sul tenere le scatole delle cose che si comprano oppure buttarle subito, molto semplice come match, quindi ci schieriamo.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E allora, io, come ho scritto stamattina mentre ci scambiavamo un po' le opinioni su questo match, io e Andrea, io sto dalla parte, tra parentesi, purtroppo, lo ammetto, mantenere le scatole, tenerle, perché potrebbe, questa è la cosa, potrebbero servire.
0: Potrebbero condizionare.
1: Potrebbero servire, poi l'oggetto che viene tenuto dentro la scatola, se lo si tiene bene vale di più, vale per più tempo, e poi magari un ricordo, e poi diciamo che per esempio per degli orologi, se hai la scatola vale come collezione, se non ce l'hai non vale nulla o vale molto molto meno. Insomma, ci sono dei buoni motivi per cui io tengo tutte le scatole, poi lascia stare che ho passato il weekend a togliere cose del garage. Vediamo la tua.
0: Tra poco ci dici tutto, siamo curiosi.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E allora partiamo dal presupposto che collezionare significa collezionare scatole, significa occupare spazio inutilmente, cioè bisognerebbe dedicare una specifica area della propria casa per custodirle queste cose, queste scatole. Tra l'altro sapete bene anche voi che non servirà a nulla conservare le scatole dei vostri acquisti, perché voi dite sempre, ma sì, teniamola, magari ci si rompe qualcosa, sei in garanzia l'oggetto, restituiamo tutto, e ce lo cambiano, eccetera. Poi puntualmente non succede mai nulla, e direi per fortuna, no? Da una parte. Quindi voi siete collezionisti di nulla, pessimisti cronici, perché dite vabbè, ma tanto si rompe questo, si rompe questo. E l'ultima cosa che volevo dire è che siete anche molto molto disordinati. D'altronde, come fate con tutte queste scatole?
1: Invece è il contrario, scusa, cioè con le scatole tieni l'ordine, se c'è gli oggetti senza scatole li butti lì alla rinfusa, Vabbè, vediamo un po'.
0: È tutto
1: da che
0: molto
1: parte
0: chiaro,
1: stanno.
0: È tutto molto
1: tutti
0: chiaro.
1: È molto semplice oggi, per quanto sia una bella discussione, è molto molto semplice. Vediamo gli ascoltatori da che parte stanno. A che numero?
0: 393 444 0444.
3: Ciao.

0: Yes, con Ripley su Radio Number One, un bel meccione anche oggi, anche in questo orario di pranzo, tra chi tiene le scatole di quello che compra e chi non le tiene, le butta subito, come quello lì che oggi è un po' più strano del solito.
1: Beh, ma tu hai già detto nella tua arringa iniziale, nel tuo discorso, che purtroppo lo fai, ecco, quindi è già una missione di colpa molto chiara e non l'avresti fatto tornando indietro, probabilmente.
0: No, non tornando indietro, se potessi cambiare il mio DNA, perché è una questione, un po' di DNA. Sì, perché è un po' una mania di controllo, un po' di precisione, un po' che ci tieni, e un po' anche di educazione, perché veniamo magari da quell'onda lì, no? Non si buttava via niente.
1: Ho capito. Ascoltiamo un po' di messaggi, dai, tra quelli che sono arrivati. Partirei da questo vocale.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buona giornata, buon lunedì. E il mio voto va allo zio Nasti, perché da collezionista, lo sanno tutti i collezionisti, bisogna tenere le scatole, perché comunque i pezzi hanno maggior valore, semplicemente per quello. Buona giornata, buon lavoro, Ivan da Bergamo.
1: Cavolo.
0: Ciao Ivan. Vedi, c'è un aspetto, quello delle collezioni, ma in realtà un po' anche in generale, anche se non è un pezzo da collezione.
3: Ciao zio Nasti e Brumbrum Ferrari.
1: Ciao.
3: Sono Marco, in questo momento sull'autostrada Venezia-Milano.
1: Aia.
3: Vicino a Bresso.
1: Dura,
0: conosco molto bene.
3: Sono dalla parte dello zio Nasti,
1: no,
3: perché
1: bene.
3: Io sono appassionato di Lego.
0: Bello.
3: E quando li monto tengo anche le bustine trasparenti per non so che cosa, e le scatole quando le apro col coltellino senza romperle, faccio attenzione, eccetera eccetera.
0: Che bello.
3: Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a te, buon viaggio, e buon viaggio a tutti quelli che ci ascoltano in macchina, che sono tantissimi, sono veramente tanti. Vedi Andrea, è una cosa anche di precisione per tenere i pezzi, per tenere le parti belle, ordinate. L'ordine
1: non è partito così bene per me questo match, non me l'aspettavo. Ma anche perché siete tutti collezionisti, ma poi si collezionano altre cose di solito, no? Le scatole delle scarpe o di qualsiasi
0: anche
1: altro
0: le scarpe,
1: oggetto.
0: Bravo, anche le scarpe.
1: Continuate a mandarci messaggi, intanto Tame Impala con l'ultimo singolo, Dracula.

0: In palla con Dracula su Radio Number One, questo è One Match Dracula. Con Andrea Brum Brum Ferrari, lo zio Francesco Nasti, oggi canterino, lo è sempre oggi, mi sembra, in maniera un pochino più
1: sì, perché sto prendendo un po' il largo, non lo volevo dire, ma te l'ho detto.
0: Infatti dai, andiamo ad ascoltare un altro dei tanti messaggi, spero questa volta in mio favore.
2: Ciao ragazzacci.
0: Ciao.
2: Io sto dalla parte dello zio Nasti.
0: No, anche lui.
2: Sono un collezionista seriale di scatole. Casa mia ce ne sono di tutti i tipi, di vetro, di legno, di cartone, mi sto guardando intorno, tante, in ognuna c'è qualcosa e tengo tutto ordinato. A me le scatole piacciono, anche se qualcuno ogni tanto me le rompe. Ciao ragazzi, Michele da Milano.
0: Ciao,
1: guarda, Michele, ma
0: siete
1: tanto,
0: voi che
1: tanto,
0: le rompete
1: tanto,
0: a me.
1: Tanto,
0: siete
1: tanto,
0: voi che
1: tanto,
0: le rompete
1: tanto.
0: A me, perché non è possibile.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Riempite gli armadi, le cantine di tutte queste scatole, ma cosa ve ne fate esattamente? Ma che stanza avete in casa per poter contenere tutte queste scatole?
1: Ci sta rompendo le scatole,
0: no,
1: è lui.
0: No, non ribaltiamo la frittata, non ribaltiamo. Io spero che qualcuno non sia un collezionista di queste cose inutili e che scelga di votare me. Voi da che parte state? Questa è Radio Number One, il numero per mandare i messaggi è 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
6: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
5: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
7: Donne al volante! Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro d'oro.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One è dove vivi tu.
13: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
14: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
15: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Il sound è inconfondibile, Manu ciao. C'è anche naturalmente Karol G, Viajando por el Mundo, l'ultimo singolo qui su Radio Number One. E stiamo affrontando un match delicato in famiglia, un match delicato, si parla di custodire delle scatole.
1: Delicato,
0: sì, perché,
1: adesso.
0: Perché ci si litiga su queste cose.
1: Non ci si litiga, poi c'è da lavorarci. Io ho passato buona parte del weekend cercando di mettere a posto le scatole in garage. È stato un lavoro, ma un lavoro, però ci sta, che devo fare? Ho fatto una scelta, me ne prendo.
0: Infatti, se in principio tu ti fossi comportato in maniera differente, non avresti avuto questo weekend, quindi bisognava in effetti scegliere diversamente al tempo. Sono arrivati un sacco di messaggi. Li ascoltiamo, allora, sono tanti messaggi vocali, vai con questo.
2: Ma buongiorno.
0: Ciao.
2: Allora, io faccio parte del team Tengo le scatole.
1: Brava.
2: Che siano grandi e piccoli, in qualche modo, poi a volte le riutilizzo, poi dopo qualche mese le butto via, ma la maggior parte delle volte assolutamente tengo le scatole. Ciao, buon pomeriggio.
0: Non ci siamo anche
1: tenere,
0: perché
1: tenere.
0: Io penso che le collezioni, non so, collezionate tutti scarpe oggi.
1: Allora, cioè, no, aspetta, so, fermati
0: Andrei. Avete le scatole, no? Li conservate.
1: Citazione, c'è un carissimo amico, uno dei miei migliori amici, noto discografico, lo saluto, Riccardo Romanini, che disse una volta ricordatevi che in ognuno di noi c'è un piccolo collezionista di qualcosa, però tutti quanti collezioniamo. Di che non è vero?
0: No, è vero, anche io colleziono cose, ma non è che colleziono le scatole dove dentro c'erano le cose. Vabbè,
1: cosa collezioni, Andrea?
0: Ma avviso di garanzia di solito. No, scherzo, no, colleziono i vinili, colleziono

0: è roba che ti tiene spazio in casa e basta, quindi buttare.
1: Ma meno male che c'è qualcuno che sta anche con me, meno male, ragazzi.
2: Ma poi te ne penti, poi arriva quel giorno, oh, la scatola, quella scatola dov'è? Poi la cerchi e non la trovi, questo è un altro aspetto.
1: Guarda, siamo a metà del guado, siamo a metà della nostra puntata, continuate a scriverci da che parte state qui su Radio Number One.

0: Levante insieme a Max Gazzè, pezzo di me. Beh, bravi, belli tutti e due. A me piace. Ecco, li inscatolerei, me li terrei in un angoletto, così li tiro fuori quando voglio.
1: Ma andiamo avanti col nostro match. Questa base non capita mai per caso. Che non capita mai per caso, perché parliamo

0: buon dia, ecco l'opinion Eccoci. Leader. Allora, Andrea Brumbrum Ferrari, sono dalla tua parte.
1: In che
0: io
1: senso?
0: Quando ero con mio marito, io non buttavo via niente. Io adesso che vivo da sola, c'è un appartamento più piccolo, io tutto quello che non mi serve lo butto via, basta, non tengo più niente, ecco, butto via tutto. Ciao,
1: brava,
0: ciao,
1: brava,
0: viva
1: brava.
0: Andrea, vinci
1: grazie.
0: Tu oggi
1: è difficile, però grazie, grazie.
2: Beh, secondo me sta dalla tua parte perché sento una voce rotta anche lì, tutti e due avete bisbocciato questo weekend, ditelo agli amici.
1: Ma in realtà secondo me ha trascorso un weekend ancora a buttare le ultime scatole residue in casa.
2: Sì, con l'aria condizionata, certo.
1: Quanta soddisfazione può dare il fatto di liberarsi dalle cose inutili, ragazzi? Cioè, pensiamoci apertamente.
2: E allora,
1: su

0: questo usa e getta sempre. Tu sei un proprio un buttatore.
1: Ah, se preferisci se preferisci vivere in mezzo a tutte quelle cianfrusaglie.
0: Tieni, poi tieni bene, la scatola aiuta anche, tieni la temperatura.

0: Il nuovo di Alex Warren si intitola Passenger su Radio Number One, il One Match, il contender è il seguente oggi: quando si compra qualcosa tenete le scatole o le buttate? Continuate a votare 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a €199 al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo €1.341. Valore di riscatto €18.199, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: fatto qui su Radio Number One, un capolavoro dal 1972, Rockman, Elton John, e guarda, bellissimo, ce la siamo cantata tutti quanti per una volta, io e il mio compare eravamo anche d'accordo, Andrea Ferrari,
1: sì,
0: io Zio Nasti dall'altra parte, sì.
1: Noi sulla musica siamo sempre abbastanza d'accordo, devo dire la verità.
0: Vero,
1: poi tra l'altro come suona il pianoforte Elton John, Andrea Ferrari, quasi, siamo lì.
0: No,
1: c'ha il tocco.
0: No, te li meritavi questi pugni perché insomma non è che proprio io c'ho il tocco per il pianoforte.
1: Ah no, poi ho sentito,
0: suonicchio,
1: mi sembra.
0: Suonicchio. Sì, qualche balera, non lo so.
1: Infatti. Mi sa che hai fatto piano bar tutto il weekend. Vabbè,
0: torniamo ai messaggi. Messaggi, apriamo un altro round, vai, vediamo da che parte sta il nostro amico Marco.
2: Ciao. Ma ciao. Vuoi mettere a tenere le scatole di metallo che contengono i biscotti una dentro
1: belle.
2: L'altra che quando li tocchi fanno titing titong, bellissimo. Ciao.
1: Ma è vero, non ci, anche le scatole dei biscotti che sono quelle particolarmente belle, fatte bene. Le scatole per esempio del Natale, no? Quando ti fanno quegli scatoloni con dentro delle cose, le scatole sono già un regalo, è bello, sono quelle confezioni fatte molto bene.
0: Ma non è vero, sono dei cartoni che servono per la raccolta per la raccolta differenziata della carta, sono proprio
1: perfetti. Non è vero, i miei amici regalano delle confezioni fantastiche con tutti questi sbrilluccichi sopra, delle scritte, quindi le tieni perché sono delle piccole opere d'arte.
0: Ma io ti dico questa cosa, io a quelli come voi vorrei appunto sottoporre questo quesito. Almeno riuscite a darvi un tempo, almeno quello del tipo: compro uno smartphone, tengo la scatola per 3 anni, che sono magari gli stessi della mia tariffa, del mio contratto che ho con l'operatore, e mi segno però che tra 3 anni riprendo la scatola e la butto.
1: No,
0: cioè, almeno un tempo, vi prego, almeno quello.
1: C'ho ancora, guarda, con la C, c'ho ancora le scatole del Motorola StarTAC.
0: Mamma ragazzi, ma quanto sei antico.
1: Poi lo StarTAC non so dove sia, però le scatole del Motorola StarTAC le ho... Vabbè, sono dei ricordi, poi vedi, sono dei ricordi. Butta via tutto sto uomo.
0: Ma no, non è che proprio tutto, le scatole solitamente sì. Siamo addirittura d'arrivo per quanto riguarda il primo match di questa settimana, e intanto abbiamo una delle canzoni più trasmesse anche dalla nostra radio, perché è in cima alla Play One, sempre nelle prime posizioni. Olivia Rodrigo, star internazionale, l'ascoltiamo con l'ultimo singolo, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead. Si pronuncia così perché tu lo sai che quello è un cognome latino, se deve pronunciare correttamente. Olivia Rodrigo. Fammi sentire come lo dici con la tua voce oggi.
1: Olivia Rodrigo.
0: Non, no, è, ma... non devi fare il maniaco.
1: No, devo svelare questa cosa di un fuori onda. Ho detto, adesso dobbiamo purtroppo eleggere il vincitore. Prima però, diciamo, dibattiamo ancora un attimo su quello che è il tema, certo, di oggi, no? Non mi aspettavo che tu volessi occupare questo tempo facendo queste uscite,
0: no,
1: dicendo
0: Olivia
1: Rodrigo in questa lingua particolare, sinceramente.
0: Cosa devo dire? Cioè, devo ancora mettere della carne al fuoco? Ormai sono già sazio da tutti i messaggi che sono arrivati, che mi dà ragione. Quindi custodire un ricordo, custodire una scatola, possibilità che ti torni utile, collezionismo contro l'usa e getta. Quando poi ti serve un giorno ce l'hai e diventa un tesoro.
1: Basta,
0: la scatola,
1: basta,
0: tenere
1: basta,
0: le scatole.
1: Basta, oh, basta, io chiuderei.
0: Guarda,
1: no, infatti direi che possiamo chiuderla qui. Credo di essere arrivato proprio a una situazione molto complicata. Sì.
0: Eleggiamo
1: il vincitore, vamos.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Sta diventando una cattiva abitudine, devo annunciare come vincitore Francesco lo zio Nasti.
0: Yeah!
1: Quello che colleziona più imballaggi che mobili.
0: Sì,
1: quello che conserva le scatole degli oggetti comprati nel 2017, 2007, 87, 77, 46.
0: Tutti ce li ho.
1: Sì, tutti.
0: Cioè, sì.
1: Contenti voi.
0: Io non ho avuto soldi in eredità, ma un sacco di scatole e scatolette.
1: Pensa
0: senza
1: che...
0: niente dentro. Vabbè,
1: pensa che fortuna.
0: Si accontenta, chi si accontenta gode.
1: Colleziona le scatole tutte distrutte, piene di muffa, piene di insetti.
0: Collezionismo, bello così. Va bene, è stato bello, molto bello iniziare la settimana così. Grazie per aver partecipato ad Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Grazie allora allo zio Francesco Nasti per questo primo match della settimana. Vi lasciamo a Stefano Federici, al suo pomeriggio number one fino alle 17, mentre One Match torna domani naturalmente dalle 13. Grazie a tutti.
0: A domani, bye.
3: One Match. E tu? Da che parte stai?
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Corri, stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70, e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Doce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp, per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
9: Buon pomeriggio, buon lunedì, mancano pochi istanti alle 14, tra pochissimo il pomeriggio number one, quindi vi voglio carichi, ma prima le ultime notizie.
10: Radio number one notizie.
11: Una buona giornata da Patrizio Romano. C'è l'accordo con l'Iran, la firma venerdì in Svizzera, poi riapre Hormuz. Così Donald Trump su quella che dovrebbe essere la fine del conflitto in Medio Oriente. Dai leader dell'Unione Europea impegno a sminare lo stretto. Da Teheran invece una versione diversa. È stata imposta la nostra volontà ferrea, dicono, sui nemici umiliati che si sono dovuti arrendere. Potrebbe essersi difeso nel suo appartamento di Milano Roberto Pietro Guerrino, 60 anni, interprete di livello internazionale, trovato morto sabato con più colpi al cranio, sferrati probabilmente da qualcuno con cui aveva fissato un appuntamento la sera prima tramite un'app di incontri. Prosegue la caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine. Mobilitazione immediata dell'ATM di Milano per fare piena luce su un episodio che ha imbarazzato l'azienda. La denuncia, arrivata via social, si riferisce a una chat tra dipendenti con presunti commenti sessisti. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, si legge in un comunicato ATM. La Svizzera non limiterà la sua popolazione a 10 milioni di persone. Gli elvetici hanno infatti respinto alle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un tetto massimo al numero di abitanti. Quasi il 55% dei votanti del referendum questo limite non lo vuole. È un grande momento per il Regno Unito, un vero cambiamento per i nostri bambini e il nostro futuro. Con queste parole il primo ministro britannico Starmer ha annunciato che il governo vieterà l'accesso ai social media per tutti i minori sotto i 16 anni. L'effetto dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro inizia a farsi sentire, lo dicono i report mondiali, secondo cui il numero di licenziati negli ultimi 3 anni per effetto diretto o indiretto dell'intelligenza artificiale è di 425.000, di cui 142.000 solo in Europa. Mondiale di calcio, nella notte appena trascorsa la vittoria della Costa d'Avorio 1-0 sull'Ecuador e della Svezia 5-1 sulla Tunisia. Oggi alle 18 si gioca Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, a mezzanotte Uruguay-Arabia Saudita. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Signori, tocca a noi!

0: utenti su Google per identificare i sogni più comuni e il loro significato. In base a quello che sognate c'è una descrizione. Ma prima l'appello, se ci siete dite oh!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
0: Aspettiamo i vostri messaggi.

0: 14:07 era Runway ad aprire il sipario, questo primo appuntamento di lunedì con il pomeriggio number one. Ho detto se ci siete dite o fatelo al 393-444-0444 e loro ci sono
1: su Radio Number One.
0: Che cosa c'è?
1: C'è il PN1 su Radio Number One.
0: C'è il PN1,
1: c'è il PN1.
0: Grande.
1: Michela da Parma.
0: Ciao Michi.
2: Buon pomeriggio Stefano.
0: Buon pomeriggio.
2: Marco e Sofia da Biella, ci siamo. Wow!
0: Anche gli amici del Piemonte, in questo caso da Biella. Ciao Marco, ciao Sofia. Stiamo in Piemonte.
3: Ciao Stefano, il mister Marcello c'è presente.
0: Grande mister.
3: Un abbraccio, ciao Stefano.
0: Un abbraccione, buon lavoro a te e a tutti gli amici del PN1 che stanno tornando al lavoro.
4: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno caro.
4: Come tutte le volte diciamo io presente come al solito, però adesso ti devo lasciare perché ho una cosa da fare per lavoro.
0: Grazie.
4: Ci riaggiorniamo dopo.

0: situazione potrebbe migliorare oppure...
1: Ehi, Gaspare, tu hai dimenticato le cuffie, io dimentico le donne a casa.
0: Bella.
1: Rodolfo è il concattore latino del golfo.
0: Beato te che puoi ancora permetterti di dimenticare le tue donne a casa.
2: I piccioni accendono la città, su Radio Number One. C'è il piccione su Radio Number One. C'è il piccione
0: che
2: fare? Dice oh cucu, cucu, cucu, cucu.
3: Bevete di meno, sì, no, direi... bevete di meno la sera.
0: Va benissimo questa chiusura con Ask and You Shall Receive. Torna la musica. Rita.

0: Salutando Marta da Torino. Ciao,
1: ciao
0: Marta.
1: Stefano, Valentino da Piacenza, sempre presente come tutti.
0: Salutando anche te, caro amico mio da Piacenza, e salutiamo con te tutti gli amici e le amiche che da Piacenza ci ascoltano.
2: Ciao Stefano, guarda che ci sono anch'io.
0: Grande,
2: in ritardo,
0: grande.
2: Ma tranquillo, ci sono sempre. Oh, APS, buon inizio settimana.
0: Grazie, buon inizio settimana anche a te, amico mio. Un abbraccio va a Gigi. Andiamo in Sicilia per salutare la nostra ascoltatrice palermitana. In quei dintorni c'è Maria Grazia dei nostri al 393-444-0444. Dicevamo che gli esperti del sonno hanno analizzato così le ricerche degli utenti su Google per identificare i sogni più comuni e il loro significato, ovvero i sogni più cercati.

ha fornito dettagli sui significati di questi sogni e su come interpretarli. Quindi partiamo dai serpenti, visto che giustamente la base è questa. I serpenti nei sogni possono indicare una rinascita o la necessità di affrontare una sfida, ma anche la presenza di persone tossiche. Se voi sognate i serpenti è perché avete intorno qualcuno che potrebbe essere tossico. Sognare invece una gravidanza simboleggia, dicono, crescita personale, nuove opportunità, anche se non si ha intenzione di avere un bambino. Mentre chi sogna gli animali, gatti e cani, soprattutto nei sogni, cosa rappresentano? Rappresentano amore, fertilità, relazioni affettuose, ma anche minacce e problemi di comunicazione se aggressivi. Poi essere invece inseguiti da qualcuno o qualcosa nei sogni, a quanto pare, riflette paure, chiusura mentale e levitamento di problemi nella vita reale. Poi ci sono anche dei sogni che ti fanno volare oppure cadere, magari in un fossato, in un burrone, in una buca, in una pozzanghera, in un lago, che ne so. Volare comunque simboleggia libertà e aspirazioni, mentre cadere, dicono gli esperti, rappresenterebbe paura e perdita di controllo. Quando è l'ultima volta che avete sognato qualcosa di bello e soprattutto cosa avete sognato? Se volete, io sono qua, ascolterò i vostri sogni.

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, la nuova di Fulminacci su Radio Number One. Stavamo parlando di quello che dicono, raccontano gli esperti del sonno che hanno analizzato queste ricerche degli utenti su Google per identificare i sogni più comuni. Nei motori di ricerca spesso vengono associate queste parole, no? Ho sognato un serpente, ho sognato una gravidanza, ho sognato il mio cane, il mio gatto, ho sognato di essere inseguito. Ad esempio, Elvira sogna spesso di volare, quindi simboleggia, come dicevamo prima, libertà e aspirazioni. C'è Beatrice che invece ha sognato una bella bistecca, vuol dire che probabilmente ha delle carenze, no? Soprattutto culinarie. C'è chi poi sogna altro.
2: E chi fa sogni porno?
1: Ecco. Probabilmente questi sogni così hard significano che

0: Che vocina c'ha Carly Rae Jepsen che abbiamo appena ascoltato nel primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Stavamo parlando di sogni, cosa sognate, perché gli esperti del sonno stanno analizzando le ricerche degli utenti e in base a queste ricerche sappiamo darvi delle spiegazioni. Ad esempio, Rachele, ho sognato di essere inseguita da un ex. Vabbè, quindi è una paura la tua, è una chiusura mentale, quindi eviti problemi nella vita reale, secondo gli esperti. Salutiamo invece Michele dalla provincia di Milano che ha sognato un bel tiramisù. Franco invece la pasta asciutta.
1: Di recente ho sognato il vecchio team, il super team per fare matrimoni. Noi alla fotografia, tu all'intrattenimento e ai giochi.
0: Grazie.
1: Il pari ai dischi e Totò al gelato. Tantissima roba, che squadrone. Ciao Marco, ciao, fotografi.
0: Ciao Marchino. 393-444-0444. Tra pochissimo non sogneremo la Sfinge, sarà qui in carne e voce in collegamento dall'Egitto con un nuovo enigma.
2: Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due.
3: Uno, due.
2: Su. Giù. Sì, giù. Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One, è dove vivi tu.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: pronta questa domanda per voi, questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, eccomi tornata. Da Marsalam, la vostra peggiore amica, pronta per l'enigma di oggi. E vi porto in cucina perché parliamo di eccellenza culinaria. Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Si parla di cucine nazionali in questo primo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. E allora, dopo l'Italia, raccontatevi, secondo voi, qual è la cucina più apprezzata nel mondo? Serve quel tipo di ragionamento lì, al 393-444-0444. Magari molti stanno ancora mangiando, beati loro. Qualcuno ci ascolta addirittura dall'estero, forse dalla Grecia, dove l'orario secondo me è avanti un'ora, quindi sto quasi all'ora della merenda. Secondo voi, parlando di cucine nazionali, quelle veramente apprezzate, chi c'è subito dopo l'Italia? Questo è l'enigma della Sfinge del 15 giugno 2026. E allora aspettiamo quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Intanto Sam Hotel.

0: Sam Motel, appena sentita qui su Radio Number One, questa canzone di una 13 anni fa. Sono le 14.34, torniamo immediatamente in Egitto perché oggi questa domanda, secondo me, ha fatto scattare quella voglia di cucina, no? E allora vi abbiamo chiesto, parlando di cucine nazionali, quelle apprezzate, questa cosa.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Dopo l'Italia, qual è secondo voi, secondo il vostro ragionamento, la cucina più apprezzata al mondo?
2: Argentina con la sua carne?
0: Non è quella argentina, anche se secondo me questo ragionamento ci poteva stare.
3: Per caso la cucina francese? Sandro da Biella.
0: La cucina francese, Sandro da Biella, non è quella francese.
4: Potrebbe essere la Francia? Simone da Bergamo.
0: Non è quella francese, ragazzi.
5: Ciao a tutti, la cucina dopo l'Italia è l'Italia, non c'è altra cucina migliore che ci sia in tutto il mondo.
0: Chiaro, no?
5: Riccardo D'Alecco.
0: Riccardo D'Alecco dice non c'è altra cucina al di fuori di quella italiana, eppure diciamo che nel mondo c'è un'altra cucina subito dopo quella italiana che è apprezzatissima.
6: Cello da Ivrea, la risposta alla Sfinge è la Grecia.
0: No, non è quella greca.
7: Stefano, no. Anche se io naturalmente prediligo la cucina dei piccioni.
0: Sì.
7: Cioè quello che mangiano i piccioni, però penso magari la cucina francese.
0: No.
7: Dopo
0: no,
7: quella
0: no.
7: Italiana.
0: Non è
7: quella. Salta l'ana. Salta l'ana.
0: Non so più cosa aggiungere. Merck & Cremont.

0: Serena Brancale, Partenope, siete su Radio Number One. Si torna immediatamente in Egitto perché c'è l'enigma della Sfinge. Allora risentiamolo.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Qual è? Da Sfinge a Sfinge.
2: Ciao Stefano, sono Rina, detto la Sfinge.

0: può essere la Spagna?
1: Grande Rina, non è la Spagna, ma ti inviamo un abbraccio grandissimo.
2: Secondo me la cucina dopo quella italiana è quella spagnola.
1: No, no, no, no.
2: Mantova.
1: Non è quella, non è quella, amico mio da Mantova.
3: Buongiorno ragazzi, potrebbe essere la cucina messicana?
1: No.
3: Marco da Varese. Ciao.
1: Non è quella, non è quella. Sempre da Bergamo, la nostra Simo, la cucina cinese ci scrive, non è nemmeno quella.
4: Sì, per me è la Spagna. No. Ciao, Robi da Calchignaga.
1: Non è quella, non è quella, non è la cucina spagnola. Ci sono le cucine, diciamo.

0: Sembra un lupo, ma è priceless. La canzone dei Maroon 5 con la thailandese Liza. Siete su Radio Number One, siamo in cucina con la Sfinge e le cucine nazionali più apprezzate. Torniamo a Marsalam, linea verde con l'Egitto, Sfinge tocca a lei.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Qual è?
2: Ciao, io penso che la cucina più apprezzata dopo l'italiana è cinese. Ciao Natasha Deluino.
0: Non è quella Natasha, non è la cucina cinese.
3: Ciao, può essere la cucina coreana. Un abbraccio Maria da Soresina.
0: Non è nemmeno la cucina coreana. Piccolo break, tra pochissimo torniamo in diretta con l'enigma della Sfinge. Su Radio Number One c'è
4: TN1. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: dall'estate del 2001, una super canzone scritta e interpretata da Vasco Rossi che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Cioè, signore e signori, sono passate 25 estati da quando per la prima volta cantò Vasco "Ti prendo e ti porto via". 13 minuti ci separano dalle 3 di pomeriggio. Stefano Federici davanti a questo microfono, pronto per accompagnarvi per l'ennesima volta in Egitto. Torniamo a Marsalam, Sfinge.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Raccontatecelo, dobbiamo sconfiggere la malefica, sentiamo.
2: Ciao Stefano, ciao, un po' in ritardo, ma ci sono anche oggi.
0: Grazie.
2: Allora, per me la cucina più apprezzata al mondo, dopo quella italiana, potrebbe essere quella greca.
0: No.
2: Perché io sono stata in Grecia e mi è piaciuta tanto la cucina greca.
0: Beh, merito.
2: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao cara, da Milano, quindi Lombardia, andiamo in Liguria.
3: Ciao Radio Number One, parla Scaletta da Genova, secondo noi è la Turchia.
0: Non è nemmeno la Turchia, salutiamo anche gli chefs turchi.
4: Ciao Stefano, buon lunedì.
0: Grazie
4: Antonio,
0: caro.
4: Bagaiolo qua.
0: Ciao Anto.
4: Ma voglio provare a buttarla là, dai. Ma forse la cucina marocchina?
0: Non è quella, Antonio, non è quella marocchina. Grazie per esserci, sentiamo altri ragionamenti.
5: Dove si mangia meglio, oltre che all'Italia?
0: Sì.
5: Penso sia la città del Vaticano, lì si mangia bene. Enzo della Val Seriana.
0: Ciao Enzo.
2: Ciao, per la Sfinge, secondo me dopo la cucina italiana viene la cucina francese.
0: No.
2: Sono Daniela di Tiziano Val Parma.
0: Non è quella,
2: ciao,
0: francese,
2: buon pomeriggio.
0: Dai. Buon pomeriggio anche a te.
6: Ciao, sono Beatrice da Bergamo, la risposta è Grecia.
0: No,
7: ciao,
0: no, no.
7: Potrebbe essere la Grecia, Cinzia,
0: no,
7: da Brescia.
0: No, non è quella, Cinzia, la Grecia no.
8: Ciao, sono Laura da Brescia. Potrebbe essere la seconda nazione la Grecia?
0: No.
9: Visto che non è quella spagnola, io ho dei dubbi, ma potrei dire la Francia.
0: No.
9: Ma ho dei dubbi. Ciao, grazie.
0: Non è la Grecia, non è la Turchia, non è nemmeno la cucina spagnola. 393-444-0444, la cucina nazionale più apprezzata dopo quella italiana qual è?

0: bella.
1: This heart is bleeding, but I love this feeling.
0: Ripetiamolo.
1: So rewind, repeat it.
0: Ed Sheeran l'ha cantata, Martin Garrix l'ha scritta, Repeat It. 14.53 c'è l'enigma della Sfinge nel live, primo di questa settimana.
2: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Serve quel tipo di ragionamento lì, questo è fuori da ogni logica.
3: La cucina migliore dopo quella italiana è quella pugliese.
0: In Italia.
3: Si mangiato e strascinato col cimotrap. Ciao.
0: Grande. Ale da Bergamo, sono sicura. La cucina libanese. No, no, no, no, no.
4: Ciao Ste, Maurizio da Bergamo, forse la cucina thailandese?
0: Non è quella, Mauri.
5: Ciao Ste, sono Carlo da Treviglio.
0: Ciao Carlo.
5: Per me è la cucina portoghese. Ciao, no. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, amico mio. Non è nemmeno la cucina portoghese, seconda classificata dopo quella italiana.
6: La cucina dopo quella italiana è la cucina cinese. Andrea, no, da Gallarate.
0: Non è quella, Andrea. Un abbraccio a te, agli amici e alle amiche di Gallarate.
7: Ciao Stefano, potrebbe essere la cucina francese, Roberto dalla provincia di Brescia.
0: Non è nemmeno quella, Roby. Dai, parliamo di cucine nazionali più apprezzate. Al primo posto l'Italia, al secondo posto quale cucina nazionale c'è? Vuole saperlo lei, la malefica, la Sfinge. Yeah.

0: Freaks, questa è la nuova di Mick, appena sentita qui su Radio Number One. Torniamo immediatamente a Marsalam, Mar Rosso, Egitto, l'enigma della Sfinge. Il primo enigma di questa settimana ci riporta in cucina.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
2: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere quella francese?
0: No, non c'entra la Francia.
3: Cucina brasiliana,
0: no,
3: Marco da Varese.
0: Non è quella, Marco.
4: Ciao. Ciao. È per caso la cucina messicana?
0: No.
4: Betty da Como.
0: Betty da Como non è il Tex-Mex.
5: Ciao, sono Giancarlo da Vertova.
0: Ciao Gianca.
5: La cucina più apprezzata al mondo dopo l'Italia è la seconda.
0: Ma va.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui,

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
2: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
4: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
5: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. clericiauto.it.
9: Buon pomeriggio, buon lunedì, grazie per aver scelto Radio Number One e soprattutto grazie per essere qui con me con il PN1 che continua. Tra poco con l'enigma della Sfinge entriamo nella seconda ora, ma prima c'è l'informazione, visto che in questo istante sono le 15 e un minuto.
10: Radio Number One notizie.
11: Applauso della comunità internazionale per la notizia che venerdì a Ginevra ci sarà l'attesa firma sull'accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran. La ratifica sarà preceduta da colloqui indiretti a Doha, negoziati sul dossier nucleare nei 60 giorni successivi alla firma. I raid russi della notte sull'Ucraina hanno causato 11 morti e 53 feriti. Colpita la cattedrale ortodossa della Dormizione a Kiev, la struttura patrimonio mondiale dell'UNESCO ha subito ingenti danni. Norvegia ha condannato per stupro a 4 anni di carcere il figlio della principessa ereditaria Mette-Marit. Il processo, accompagnato dallo scandalo per la condotta del 29enne, è in contemporanea all'aggravarsi delle condizioni di salute della principessa. Mondiali, esaurito il programma del primo turno per 6 dei 12 gironi, stasera iniziano le gare degli altri 2 raggruppamenti. Sale alla ribalta la Spagna, che alle 18 affronta Capoverde. Alle 21 sarà la volta di Belgio e Egitto, mentre nella notte italiana si disputeranno Arabia Saudita, Uruguay e Iran, Nuova Zelanda. Ed è tutto, a più tardi.
12: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
13: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Della settimana con il pomeriggio number one. Benvenuti intanto a quelli che hanno acceso la radio da poco, siete su Radio Number One. E allora ci colleghiamo immediatamente con Marsalam, Egitto, perché la Sfinge è pronta per l'enigma.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Stiamo parlando di cucine nazionali più apprezzate, quindi l'Italia è riconosciuta costantemente al primo posto per la varietà, la qualità degli ingredienti e delle ricette iconiche. Al secondo posto, secondo voi, chi c'è?
2: Buon pomeriggio a tutti. Secondo me la cucina migliore dopo quella italiana è quella eritrea.
0: Non è Davide quella, non è quella, Davide.
3: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
3: Forse io la butto lì, non
0: Vai.
3: So se è già stata detto.
0: Prova.
3: È la cucina francese?
0: È stata detta, tesoro.
3: Enrico da Sozzara. Ciao,
0: ciao
3: a
0: Ricky.
3: Tutti.
0: Ciao, ciao, grazie.
4: Victor da Mantova, ma secondo me sono i francesi, sono sempre stati rinomati per la loro cucina.
0: Non è quella, non è quella. Ale da Solza, secondo me è la cucina thailandese, non è nemmeno quella. Secondo me ci scrivono è la cucina americana. No, Stefania.
5: Allora te lo dico io, dopo
0: Vai.
5: La cucina italiana. Le altre fanno tutte cagare.
0: No, vabbè.
5: E quindi non ce ne sono altre.
0: No, ma Stefania.
5: Ciao.
0: Ciao cara, ci sono rimasto.
5: Ciao Steve.
0: Ciao.
5: Luciana da Brescia.
0: Ciao Luciana.
5: Secondo me potrebbe essere la Spagna la seconda cucina più amata.
0: Non è la Spagna.
5: Ma la paella piace.
0: Non è la Spagna, non è quella.
6: Ciao bellezza, sono Barbara da Varese.
0: Grazie per la bellezza.
6: È l'Egitto?
0: L'Egitto, l'Egitto, sarà contenta la Sfinge. Sfinge, sei contenta che abbia detto l'Egitto?
7: Oh,
0: no, secondo me è
7: l'hai sparata grossa. Umano.
0: Era una. Vabbè, lasciamo stare. Non capisce se è uomo o donna la Sfinge, scusa.
8: Ciao Stefano.
0: Mimmo.
8: Ma io, sempre io, Mimmo da Bergamo. Come la canto?
0: Canta.
8: Per me è il Brasile.
0: No, no, no.
8: Ciao caro.
0: Non è nemmeno la cucina brasiliana, è che ci stiamo arrivando pian piano.
9: Ciao Ste.
0: Dai Orso.
9: È la cucina di Orso.
0: No, non è la cucina di Orso. Vorrei capire qual è tecnicamente la cucina di Orso. Ci sono Kungs e David Guetta con Hizzy Bizu tra una

0: Kungs, David Guetta, Easy Bisu. Buon pomeriggio, buon lunedì, siete su Radio Number One. L'enigma della Sfinge. Allora torniamo a Marsalam, dottoressa.
1: Qual è, dopo l'Italia, la cucina più apprezzata al mondo?
0: Oggi si è in cucina. Le cucine nazionali più apprezzate. Abbiamo detto che l'Italia, il nostro bel paese, è riconosciuto costantemente al primo posto per la varietà, la qualità degli ingredienti, delle ricette iconiche. Secondo voi chi c'è al secondo posto? Dovete dirmene una, eh?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora, secondo me potrebbe essere o quella cinese o quella giapponese.
0: Solo giapponese.
2: Cioè, a me non piace moltissimo, però posso provare a lanciare questa cosa. Ciao, un abbraccio grande da Riab, da Belgioioso.
0: Ciao Riab, da Belgioioso. Ti inviamo un abbraccio grande dall'Italia e dall'Egitto. Hai detto cinese e giapponese. Purtroppo devi sceglierne una.
3: Ciao Stefano, buon inizio settimana.
0: Ciao cara.
3: Secondo me,
0: qual è?
3: La cucina, dopo quella italiana e quella giapponese, la più apprezzata. Roberta da Trepolo.
0: Signore e signori, Roberta è la nostra super campionessa, perché se l'Italia è al primo posto, al secondo posto delle cucine nazionali più apprezzate, ci tengo a precisare, cucine nazionali più apprezzate, è il Giappone, amato per la precisione, il sushi e l'arte di valorizzare la materia prima. Quindi è una classifica che riguarda proprio le cucine nazionali più apprezzate e a quanto pare votate dagli utenti. Poi potete essere d'accordo oppure no. Comunque lei è la nostra super campionessa, perché ha risposto in maniera corretta più di 40 minuti fa.
4: La cucina giapponese, Stefano.
0: Brava.
4: Ciao Paola da Cardano.
0: Brava, brava, brava.
5: Ciao Stefano, sono Valentino da Piacenza. Se non mi sbaglio, credo sia la cucina giapponese.
0: Bravissimo, in terza posizione lui. Beh, signore e signori, siete stati tanti a raccontarci quella che secondo voi è la vostra cucina preferita, e allora sentiamo altri SMS arrivati giustamente al 393 444 0444.
6: È la cucina cinese.
0: No, non è quella cinese. Dai.
7: Oh no. Sarà il Giappone, la seconda dopo l'Italia.
0: È il Giappone.
7: Inna da Brescia.
0: Brava, il Giappone.
8: Ciao, sono Paola da Cremona.
0: Vai Paola.
8: Forse l'han già detto perché mi sono collegata poco fa. Secondo me è la giapponese.
0: Brava, è proprio quella.
9: Ciao, secondo me, sono Melanie da Sanremo, secondo me la cucina giapponese.
0: Ecco.

0: Corretta, bravissima.
1: È la cucina giapponese, Simone da Bergamo.
0: Era la risposta corretta e questa è la nostra top 10. La cucina nazionale più apprezzata dopo quella italiana è la cucina giapponese, amata per la precisione.

0: Anna, dopo l'enigma della Sfinge, abbracciavo tutti quelli che si lamentano perché il loro messaggio non è stato tenuto in considerazione. Ne arrivano centinaia e centinaia e centinaia e ancora centinaia, soprattutto oggi. E l'argomento era interessante perché siamo entrati per alcuni minuti in cucina, nelle cucine nazionali più apprezzate, dicendo che poi abbiamo scoperto insieme a voi che il Giappone è al secondo posto, subito dopo la cucina nazionale italiana, che è stata riconosciuta costantemente al primo posto per la varietà dei suoi piatti.
1: Stefano, secondo me dovresti provare quella dell'Etiopia. Sai cosa cucinano? Serpenti. Che buoni.
0: Sogno troppo spesso questo serpente, se me lo ricordi anche tu.

0: sulla vostra radio preferita, Number One, che dal lunedì al venerdì fra le 2 e le 5 del pomeriggio ospita il pomeriggio Number One. Andiamo a Ivrea perché c'è una notizia che tra poco approfondiremo, che sicuramente creerà flusso, entusiasmo, discussione. Entusiasmo mica tanto, perché questo signore di Ivrea è stato beccato ubriaco a cavallo, tra l'altro è anche caduto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza ed è scattata anche la sospensione della patente. Tra poco approfondiremo questa notizia, state qui.
1: Pomeriggio Number One.
2: Buonasera Luchino.
0: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Radio Number One è dove vivi tu.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

che elegante questo pezzo. Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Vi ho detto che a Ivrea un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è scattata la sospensione della patente. Siamo nel quartiere di San Bernardo, in quel di Ivrea, e questo ragazzo di 45 anni, dopo aver bevuto, cosa ha fatto? È salito a cavallo ed è caduto a terra, e all'arrivo della polizia l'uomo è stato sottoposto all'alcol test, risultando purtroppo positivo. E il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia, però, la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro della patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche. Quindi, nonostante non fosse alla guida di un veicolo, ma comunque di un cavallo, gli è stata comunque sottratta la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Questo è il cavallo che ha risposto. Con Good Grief su Number One, Bastille.

0: Antonio da Caiolo.
1: Ciao,
0: guarda,
1: Antonio,
0: io mi devi credere.
1: Vai.
0: Nei miei 56 anni di vita, quasi, quasi, perché ci vuole luglio per essere 56.
1: Bravo.
0: Non ho mai saputo che per portare il cavallo o l'asino o qualsiasi altro animale servirebbe la patente. Però,
1: no, no.
0: Boh, che te devo dire?
1: Non ho detto questo, cioè, nel senso che la polizia è intervenuta perché questo signore a bordo del cavallo era completamente ubriaco, quindi è stato trattato come se fosse al volante di un'automobile, ma invece era alla sella di questo cavallo ed era pure caduto.
2: Il mio commento?
1: Vai, alla, massimo esperto.
2: Alla notizia del ragazzo arrestato in stato di ebbrezza alla guida del cavallo.
1: Qual è? Perfetto. Marco, tocca a te.
3: Certo che Stefano, andare ubriachi su un cavallo, perlomeno pagherà poco di bollo, perché avendo un solo cavallo, visto che il bollo si paga in base ai cavalli che hai. Va bene, buon pomeriggio, ciao.
1: Bella anche questa, complimenti. Grazie naturalmente per quello che ci raccontate ogni pomeriggio a quest'ora qui su Radio Number One. Una chitarrina che sa molto d'estate. E allora sorseggiamo una bella bibita fresca, possibilmente non troppo ghiacciata. Arriva Cabana. Le sonorità sono quelle di

0: estate di Rama con il suo nuovo singolo intitolato Cabana, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One. Abbiamo parlato di questo ragazzo ubriaco di 45 anni che è caduto da cavallo, è intervenuta naturalmente la polizia ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e scattata la sospensione della patente. Ma lui non stava guidando un veicolo a quattro ruote ma un cavallo a quattro zampe. Ma il codice della strada italiano stabilisce che il reato di guida in stato di ebbrezza, l'articolo 186, si applichi a chiunque guidi veicoli. Tuttavia la giurisprudenza estende l'applicazione della sanzione e il ritiro dalla patente anche alla conduzione di animali su strade pubbliche.
1: Ciao Stefano Damiano.
0: Ciao caro.
1: Guarda, io se fossi in questo personaggio qua, quando torno in me faccio ricorso. La patente tu me la ridai, mi fai tutti i verbali che vuoi, perché mi fai il verbale, perché ero ubriaco, una cosa, ma la patente non c'entra niente, la patente tu me la ridai. Vuoi scommettere che se questo squinternato qua fa ricorso gliela ridanno la patente?
0: Dovremmo chiedere il tutto a persone, diciamo, magari più preparate di noi, magari qualche avvocato, no, che si intenda anche di queste cose.
2: Ciao Stefano, questo qua che mi hanno ritirato la patente sul cavallo, più che altro io sarei curioso di sapere come ha fatto la scuola guida.

0: Cash 342 con Stefano Federici continua questo primo appuntamento con il pomeriggio number one live su Radio Number One. Abbiamo approfondito questa notizia che sta facendo discutere, ha creato interazione a Ivrea. Un ubriaco a cavallo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, è caduto, è intervenuto la polizia, ha fatto i controlli, è emerso che questo era completamente andato. È scattata anche la sospensione della patente e da qui naturalmente c'è polemica.
1: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo individuo non avesse avuto la patente? Esistono persone senza patente, cosa gli avrebbero ritirato? La tessera sanitaria?
0: No, quella no, probabilmente solo la multa, perché comunque era un pericolo, no? Essendo a cavallo, completamente ubriaco, per chi magari poteva incontrare il soggetto.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Io so che in passato a qualcuno hanno fatto la multa anche perché camminava in stato di ebbrezza su una strada, perché tu ci stai circolando su una strada,
0: quindi potresti essere pericoloso,
2: e quindi se hai la patente ti tolgono i punti. Ciao Marco da Varese.
0: Grazie Marco da Varese, un abbraccione. Attenzione perché chiudiamo l'argomento ubriaco a cavallo per aprire il secondo Tutti contro Tutte. Questa volta la sigla di un programma TV amatissimo, 393-444-0444. Ascoltate, raccontateci con un vocale, con il vostro nome, da dove giocate, qual è il titolo di questo programma TV. Vi sblocco un ricordo.
3: Attenzione!

0: vostre vite. 393-444-0444. Per essere i super campioni dovete essere i primi, ma c'è anche una top 10 da completare.
1: Su Radio Number One, pomeriggio Number One.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
10: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
9: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
15: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
14: Prevedo che a comprarli provvedo.
15: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
17: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: alcuni di voi ballavano questa Gypsy Woman con Crystal Waters, grandi canzoni 7 su 7, 24 ore su 24, anche nel pomeriggio number one, lunedì, venerdì qui su Radio Number One tra le 2 e le 5 del pomeriggio. Siamo nel secondo Tutti contro Tutte, signore e signori, e vi ho sbloccato un ricordo anni 80 con la sigla di un programma TV amatissimo. Alcuni hanno sbagliato clamorosamente la risposta. Risentiamo la sigla.
1: Attenzione!

0: sentiamo.
1: Giochi senza frontiere.
0: Ma come?
1: Dacchio la casazza.
0: Cos'è che hai detto, scusa? Ah, non hai detto quello?
1: Giochi senza frontiere. Dacchio la casazza.
0: No.
2: Rischia tutto.
0: No.
2: Marco Lavarese.
0: No, no, no. Dai, dai, che ce la fate. Ragazzi, pensavo fosse facilissima, invece mi sbagliavo. Allora entriamo naturalmente nella massaggeria, sentiamo quali sono le risposte corrette, vediamo chi avrà il titolo di supercampione. Cioè la sigla è questa, per il supercampione, però dobbiamo assegnarla a...
3: Ma più che altro vorrei sapere, e se questo indirizzo...
0: No, no, no, abbiamo fatto un errore, qual è il primo messaggio?
4: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina, questo è Telemike.
0: Eccolo qua! Bravo, bravi, bravi, bravi. I super campioni sono loro.
4: Ciao, sono Dario da Lodi insieme a Valentina, questo è Telemike.
0: Bravissimi, bravissimi. Dario e Valentina, avete la medaglia d'oro doppia. A voi a Lodi.
5: Telemike, Erika da Brescia.
0: Anche Erika da Brescia partecipa.
6: Telemike, Massimo da Genova.
0: Anche Massimo da Genova porta in Liguria questo titolo di vice del vice campione.
7: Sono Carlo da Brescia, Telemike, di Mike buongiorno.
0: Bravo, bravo, bravo. Anche la città della leonessa Brescia in top ten. Sentiamo.
8: Tania da Mantova.
0: Cosa c'è?
8: Tania da Mantova.
0: Dici tutto.
8: Telemike.
0: Bravissima, bravissima. Anche Mantova in top ten.
9: Ciao Ste, Marco da Mantova.
0: Ciao Marco.
9: Dovrebbe essere Telemike su canale 5, andava in onda negli anni 80.
0: Mi pare fosse il canale.
9: Comunque, 5. Buona giornata, ciao.
0: Grazie, grazie. Buona giornata anche a te. Saluto Alex da Bergamo. Per me il titolo corretto è Telemike. Caterina da Genova, il titolo e il ricordo che ci hai sbloccato è un gran bel ricordo, mi scrive su WhatsApp. Il titolo comunque è Telemike. Enrico da Torino è Telemike. Eccola, completata qui la top 10. Il programma TV degli anni 80 condotto dal mitico Mike Buongiorno era proprio Telemike e questa era la top 10. Signore e signori, noi vi ringraziamo perché aumentate sempre più e vi dedichiamo la prossima di Paul Russell. Let me tell you.

0: Gang con il remix di Luca Schreiner, ce l'ha cantata Paul Russell. Signore e signori, sono passate già 2 ore, cioè 120 minuti, non me ne sono accorto. Sembrano le 2 ore fa, insomma. Tra pochissimo tornerà la Sfinge in collegamento dall'Egitto, ci sarà la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge da indovinare, ma tranquilli, come sempre avremo un aiuto non da casa, non dal pubblico, ma da un membro della famiglia della Sfinge, il nostro Abdul.
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e tu.

0: iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclemente.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Ma non ci stiamo!
10: Nella vita ci vuole pazienza.
9: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
10: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
9: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
10: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
9: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
11: Brick OK, più vicino a te.
9: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
12: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
13: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
12: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
14: Qui su Radio Number One con il PN1, tra poco il ritorno della Sfinge, ma visto che sono le 4 in punto, ascolto con voi le ultime
15: Radio
14: notizie.
15: Radio Number One notizie.
16: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. C'è l'accordo per la pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che venerdì a Ginevra ci sarà la firma che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Teheran replica: l'intesa mette immediatamente fine alla guerra. Successivamente riaprirà lo stretto di Hormuz. Siamo pronti a contribuire alla missione. È necessario ora che le ostilità cessino anche in Libano, ha detto invece la premier Meloni. A Milano è stata scoperta una chat sessista di alcuni autisti ATM, un gruppo su WhatsApp denominato Staff Ticinese, scoperto per caso da una passeggera. Si parla di fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici del capoluogo lombardo e commenti sessisti a riguardo a sfondo erotico. È scattata la denuncia da parte della passeggera che si è accorta della chat di un autista in pausa, seduto di fianco a lei. ATM ha aperto ieri un'indagine interna per fare luce sull'episodio. Svolta in Regno Unito, sarà vietato l'uso dei social media ai minori di 16 anni, lo ha annunciato il premier Starmer, convinto sia un grande momento per la nazione. Il divieto non riguarderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Proseguono i mondiali di calcio con le partite dei gruppi G e H. Alle 18 debutta la Spagna, campione d'Europa in carica contro la matricola capoverde. Alle 21 Belgio-Egitto. Nella notte Arabia Saudita-Uruguay e Iran-Nuova Zelanda. Grande tensione intorno alla nazionale iraniana arrivata a Los Angeles nelle scorse ore. Il CT Gale Noei in conferenza ha detto: siamo qui solo per giocare a calcio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: per il tette?
1: Sola nostra.
0: Bossa Nostra, la nuova di Gaia su Radio Number One. Torna la Sfinge, non con l'enigma ma con la parola nascosta.

0: andiamo in Egitto.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Unico nostro alleato Abdul da Marsalam che ci invia un paio di fax. Questo è il primo. Grazie Abdul, leggo nero su bianco che la parola nascosta di oggi, lunedì 15 giugno, è composta da 9 lettere. 4 sono le consonanti e 5 vocali. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. Si apre leggermente il sarcofago, in arrivo il secondo fax. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Il primo e unico indizio finora arrivato qui nella sede principale del gruppo delle radio, il gruppo di Radio Number One. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. 9 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, 4 consonanti e 5 vocali.

0: Disco Machine, Honey Boy è il titolo di questa canzone che ho ballato insieme a voi al serpento che ogni tanto torna a trovarmi, sale dalla cesta, è il mio peggiore incubo, quindi ragazzi grazie, grazie mille. Stiamo giocando con la Sfinge, la parola nascosta nel sarcofago di oggi è composta da 9 lettere, è complicato finora? In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, ci ha raccontato Abdul inviandoci questo fax dall'Egitto. Leti da Pavia ci ha scritto intimità, che potrebbe essere una caratteristica che non quadra proprio benissimo. Vanità invece, Samu da Torino, vanità su 6 lettere, purtroppo non è quello che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
1: Ciao Rinaldo di Eddie Legaiano, potrebbe essere longevità, no. Adesso non ho contato le parole, grazie, ciao a tutti.
0: E non sei l'unico, perché Enrico da Milano ha detto la tua stessa cosa, non è quella parola lì, non è quella parola lì. E allora torniamo in Egitto. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Ripeto, 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali, in parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Era il primo indizio. Il secondo, aumenta quando la situazione è poco chiara. 393-444-0444. Qual è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge?

0: Producer olandesi, il pezzo è Tell to You. Quasi le 4:15, stiamo giocando contro la Sfinge insieme ad Abdul alla parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 9 lettere la compongono, 4 le consonanti, 5 le vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica, aumenta quando la situazione è poco chiara. Qual è la parola?
1: Ciao Radio Number One, la parola è disordine, Elisa da Rancate.
0: Non è quella, Elisa.
2: Ciao, con un vocale. Allora, io direi resilienza. Ciao Patrizia da Malta.
0: Non è nemmeno quella. Da dove Patrizia? Da Malta?
2: Ciao Patrizia da Malta.
0: Manta. Ho capito Malta, scusa.
3: Vabbè.
0: Vai.
3: Anche questa la so.
0: Vai.
3: Anche questa la so.
0: Vai.
3: I puppi pera.
0: No.
3: I perucole tighe.
0: No.
3: Ciao Ighi.
0: Dai, alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. Non avete scuse. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. Qual è la parola?

0: Coldplay, 4:19, siete su Radio Number One con Stefano. Come ogni pomeriggio, il PN1 all'interno del pomeriggio Number One. La parola nascosta nel sarcofago della Sfinge fa parte dei Tutti contro Tutte, composta a 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali.
1: La parola nel sarcofago è pazienza. Franci da Bergamo.
0: Non è quella.
2: È l'autostima, Enzo da Brescia.
0: Non è nemmeno quella.
3: La parola nascosta del sarcofago potrebbe essere pressione. Claudio da Motta Visconti.
0: Non è quella.
4: Ciao, sono Roberto da Sirie, provincia di Torino. La parola secondo me è apprensione.
0: Non è nemmeno apprensione.
5: Cromosoma da Cristian e mamma e papà Marco, chiuduno Bergamo.
0: Non è nemmeno quella. 9 lettere, 4 consonanti, 5 vocali. In parecchi hanno nel DNA questa caratteristica. Aumenta quando la situazione è poco chiara. Alcune persone sono bravissime a farla aumentare trovando scuse banali. Cosa aumenta quando la situa è poco...
6: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella Magazzino Dea. Per me la parola nascosta della Sfinge è curiosità.
0: Signore e signori, lui è il supercampione.
6: Ciao Ste, Emilio da provincia di Biella Magazzino Dea. Per me la parola nascosta della Sfinge è curiosità.
0: Bravissimo, bravo.
7: La parola magica può essere curiosità.
0: Lo sai.
8: Ciao Stefano Valentino, solito da Piacenza. La parola potrebbe essere curiosità.
0: È quella.
9: Danni dalla provincia di Mantova, la parola è curiosità.
0: È proprio quella la parola, è curiosità. Barbara.
10: Ciao, sono Barbara dalla Valle d'Aosta. La risposta è curiosità.
0: Bravissima. Come bravissima è stata Sara a scriverci curiosità. Come bravissimo è stato Nermin a scriverci curiosità. Come bravissimo è stato Matteo da Milano a raccontarci che la parola corretta scrivendocelo era proprio quella, curiosità. Complimenti a tutti quelli che hanno giustamente detto curiosità, perché quella era la parola nascosta di oggi, lunedì 15 giugno 2026. La Sfinge tornerà domani intorno alle 2:30 qui su Radio Number One con l'enigma. In arrivo i Pinguini.

0: Black, pausa caffè e tra pochissimo il traffico.
1: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
2: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: L'essenza alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Val Formazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto, costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com oppure contattaci al 329 12 57 417.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: 4:29, uno sguardo al traffico. Partiamo dalla 55 tangenziale nord di Torino perché è segnalato un incidente in direzione Torino Nord a 5 Torino Aosta. Ci sono code anche sulla 1 con Planare di Piacenza per un altro incidente con uscita chiusa Piacenza Sud, mentre sulla 9 Lainate Chiasso c'è un altro incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate. Il traffico è intenso sulla 10, ci sono rallentamenti tra Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri e A7 in direzione Genova, ma ci sono code anche sulla 52 tangenziale nord di Milano allo svincolo con lo statale 36 in direzione A8 a 50 Ro. Sulla 1 Bologna Firenze il traffico è intenso anche tra Casalecchio e Sasso Marconi. Vengono segnalati i lavori in corso sulla 26 Genova Gravellona Toce con personale al lavoro in più tratti in direzione Gravellona Toce. Sulla 10 Genova Ventimiglia, lavori tra Celle Ligure e Varazze. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.

Dall'Australia torniamo nel nostro bel paese, vi accompagno per qualche secondo a Forlì, perché da mesi diciamo che c'era un via vai sospetto davanti alla casa di un nonno, e poi si è capito il perché: perché l'anziano purtroppo aveva cambiato in peggio il suo stile di vita, è stato arrestato, pensate, per spaccio, c'è stato anche un sequestro a seguito di una perquisizione nella sua abitazione. Siamo nelle campagne tra Forlì e Ravenna, gli agenti hanno rinvenuto 70 grammi di cocaina e ben 20.000 euro in contanti suddivisi in mazzette e occultati in due cassaforti. Beh, dicono che questo nonno si annoiasse talmente tanto da voler cambiare assolutissimamente tenore di vita, ma soprattutto cambiare la sua vita in peggio, e veramente ha iniziato da alcuni mesi a spacciare, e grazie a questo via vai poi gli agenti sono riusciti a capire che in realtà il nonnino spacciava.

0: Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, canzone che dedichiamo a tutti quelli che hanno la valigia sempre vicino anche al letto e la riempiono costantemente perché magari hanno di quei viaggi da fare per motivi di lavoro e quindi sono sempre a bordo di treni, aerei e mezzi di trasporto che li portano chissà dove a lavorare. 16:42, piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo, grazie ai nostri programmatori, vi riporteremo negli anni 80 con una grande canzone.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
8: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
9: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Che AFA! Che AFA che fa? Dai chi la soluzione ha?
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

Take Me. Oggi pomeriggio i nostri programmatori si sono letteralmente superati. Grandi canzoni, ma anche grandi ricordi, come per questa canzone che viene direttamente dagli anni Ottanta. Siamo nel 1985 con Take On Me, quando mancano 11 minuti alle 5 di questo lunedì pomeriggio. Il tempo scorre, tra pochissimo saranno con voi le donne al volante, tra poco anche Olivia Rodrigo, ma prima Angelina Mango e Marco Mengoni con la loro nuova canzone Canto d'amore, qui su Number One.

0: Drop Dead, il singolo della cantautrice statunitense con origini filippine Olivia Rodrigo, che va a chiudere il primo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One qui su Radio Number One. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it, in alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e ascoltate quello che vi siete persi. Io torno domani martedì a partire dalle ore 14 qui su Number One con il PN1. Da Stefano è tutto, a domani, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. C'è l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump ha annunciato che venerdì a Ginevra ci sarà la firma che porterà pace e sicurezza nell'intera regione. Successivamente riaprirà lo stretto di Hormuz. Siamo pronti a contribuire alla missione, necessario ora che le ostilità cessino anche in Libano, ha detto invece la premier Meloni in una dichiarazione con cui plaude al memorandum d'intesa siglato tra Iran e Stati Uniti. A Milano è stata scoperta una chat sessista di alcune autiste ATM, un gruppo su WhatsApp denominato Staff Ticinese, scoperto per caso da una passeggera. Si parla di fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici del capoluogo lombardo e commenti sessisti a riguardo a sfondo erotico. È scattata la denuncia da parte della passeggera, che si è accorta della chat di un autista in pausa seduto di fianco a lei. ATM ha aperto ieri un'indagine interna per fare luce sull'accaduto. Svolta in Regno Unito, sarà vietato l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Lo ha annunciato il premier Starmer, convinto sia un grande momento per la nazione. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore nella prossima primavera. Rimaniamo all'estero. Il tribunale di Oslo ha condannato a 4 anni di reclusione Marius Borg Høiby, figlio della principessa ereditaria di Norvegia. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 capi d'accusa di stupro, oltre che di violenza domestica e altri reati. Proseguono i mondiali di calcio con le partite dei gruppi G e H. Alle 18 debutta la Spagna, campione d'Europa in carica, contro la matricola capoverde. Alle 21 Belgio e Egitto. A mezzanotte il fischio d'inizio di Arabia Saudita Uruguay. Alle 3 ci sarà Iran Nuova Zelanda. Tensione molto alta intorno alla nazionale iraniana arrivata a Los Angeles nelle scorse ore. Il CT Galeonei in conferenza ha detto: siamo qui solo per giocare a calcio. Ruben Amorim è il nuovo allenatore del Milan, è atteso in serata o al massimo domani in Italia. Firma fino al 30 giugno 2028. Per il ruolo di direttore sportivo invece il favorito è il tedesco Kroos, in uscita dall'Eintracht di Francoforte. Tennis in campo nel pomeriggio. Flavio Cobolli all'ATP 500 di Halle è reduce dalla prima finale slam in carriera a Parigi. L'avversario di oggi è l'americano Tiafoe. Per quanto riguarda il volley, vince l'Italia di De Giorgi per 3-7-2 nei confronti degli Stati Uniti nel primo match della Pool 1. Gli azzurri, con questo successo sofferto ma molto importante, occupano ora il 4º posto in classifica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One, Agnese e Lilli sono le donne al volante.
1: Le donne al volante sta per cominciare, noi arriviamo alle 17, non è colpa nostra, quindi insomma tutto il resto del mondo ha già vissuto buona parte della giornata, ma io Lilli
2: e io Agnese,
1: esatto, cominciamo adesso,
2: esatto, anche noi abbiamo vissuto parte della giornata, sia chiaro, sì, non no, ci siamo svegliate
1: no,
2: 10 minuti
1: esatto,
2: fa,
1: esatto, ecco, abbiamo già fatto un sacco di cose, anzi
2: dovessimo fare la routine qui,
1: sì, ah, sì, no, perché uno dice ma tu cosa fai, il programma, sì,
2: sì,
1: un sacco
2: poi,
1: di altre cose
2: varie, certo, ed eventuali,
1: esatto. Noi siamo pronte però per parlare dei giorni della settimana per cominciare, e quindi preparatevi perché c'è da ridere,
2: no,
1: cioè, c'è da ridere,
2: si
1: veramente
2: ride,
1: tanto, vogliamo cominciare Agnese?
2: Andiamo subito con lei, con Noemi.

0: cominciare il nostro pomeriggio, per continuare il nostro pomeriggio con le donne al volante. E comincia
1: e si comincia benissimo,
0: e comincia davvero il tono giusto. Il centro studi estremamente importanti è fuori di testa questo ragazzo che fa questo centro studi.
1: Noi lo amiamo,
0: è veramente un personaggio, ma lui fa delle domande particolari. Ad esempio, ha chiesto: se la settimana diventasse di 6 giorni, quale giorno tu elimineresti? E allora circa un quinto di chi ha risposto eliminerebbe il lunedì, vabbè, quasi il 20%, ci sta. Il martedì il 22%, pensa, più il martedì del lunedì.
1: Ma non solo.
0: Perché? Il mercoledì addirittura il 27%, il giovedì il 22%, la percentuale cala poi vistosamente ovviamente il venerdì e il sabato. Stupisce il valore della domenica, più che doppia rispetto al venerdì, nonostante la domenica non sia lavorativa. I giovani preferiscono invece trovano socialmente più appagante uscire il venerdì sera più che la domenica.
1: Beh, ma possiamo poi capire.
0: Sì, decisamente.
1: E poi ci sono state altre domande, altre fantastiche domande, come per esempio: con quale nome sostituiresti il martedì? E la maggioranza degli intervistati ha indicato Nurbedì, una buona percentuale ha indicato Sandro.
0: Sì.
1: Sandro.
0: Ma perché Sandro?
1: Il paiolo magico.
0: Ah, ok.
1: E Gugu.
0: Ma
1: sì, Gugu è un bel nome per un giorno.
0: Io non voglio chiedermi cosa pensavano queste persone mentre rispondevano a questo quesito. Intanto il 33% degli intervistati pensa che il martedì avesse e abbia un odore del mandarino.
1: Sì, se avesse un odore sarebbe quello del mandarino.
0: Mandarino, esatto. E poi altra cosa interessante è: noi ricordiamo il giorno in cui siamo nati?
1: Io sì, me lo ricordo.
0: Te lo ricordi? Io venerdì.
1: Io mercoledì.
0: Tu mercoledì, cioè, nessuno di noi martedì.
1: Però secondo me tra i nostri ascoltatori tanta gente è nata di martedì, sì, se lo ricorda ovviamente.
0: Certo, poi è stato chiesto anche quale attività fosse più adatta ad essere svolta di martedì.
1: Attenzione.
0: Il 39% ha indicato mangiare un piatto di zucchine. Non ho capito perché le zucchine bisogna mangiare proprio di martedì, però vabbè, possiamo continuare. Seguito da andare alle poste e poi Agnese...
1: E poi fare 2 vasche a rana,
0: sì,
1: non a stile libero, cioè, non a delfino, non a dorso, no, 2 vasche a rana, okay. Oppure giocare a forza 4 o altrimenti cambiare le lenzuola.
0: Sì, insomma, diciamo che queste associazioni mostrano che il martedì è un giorno
1: versatile, ecco,
0: ibrido.
1: Puoi fare
0: puoi fare un po' quello che vuoi,
1: andare a nuotare,
0: scatta la domanda, quella che facciamo di solito:
2: ma tu, ma voi,
0: se la settimana diventasse di 6 giorni, quale giorno vorreste eliminare? 3

0: to Sunday, dice questa canzone Runaway, Lady Gaga, Dolce qui su Radio Number One. E parlavamo proprio noi donne al volante di giorni della settimana, in particolar modo del martedì.
1: Sì, il martedì in modo particolare, perché è stato chiesto se la settimana diventasse di 6 giorni quale giorno elimineresti. Il martedì è, diciamo che non è né amato né odiato, è un giorno
0: neutrale, lì, sì, è in mezzo,
1: è lì, sì, che non dà fastidio, però tutto sommato è abbastanza inutile.
0: Esatto.
1: Ecco, vabbè.
0: Però noi vi abbiamo chiesto la stessa cosa e per esempio Gianluca da Monza ci scrive: io eliminerei il giovedì, così il weekend arriva prima. E anche perché durante il giovedì negli anni passati,
1: certo,
0: avevo catechismo.
1: Sì,
0: evidentemente non gli piaceva
1: catechismo.
0: Ma sai, ogni parrocchia fa
1: era
0: suo.
1: Domenica una volta. Vabbè. Ok, allora, il giovedì non piace. Sì, però l'idea di che sei più vicino al weekend non è male. Bravo Gianluca,
0: bravo.
1: Ci sei piaciuto. Quanto ti sei, allora, tra le domande che sono state fatte in questo sondaggio veramente scompigliato, quanto ti sentiresti a tuo agio in un mondo fatto di soli martedì? E allora, per niente a mio agio, il 48% ha risposto così. Poi, insomma, più o meno del tutto a mio agio, solo un risicatissimo 10%.
0: Sì, ma perché oggi è martedì, domani è martedì, sì, dopodomani è martedì, ieri era martedì.
1: Sì. Ma che palle sto martedì.
0: Sì, martedì.
1: Esatto. E insomma, alla fine possiamo dire che il martedì, no, possiamo anche dire che moltissimi non ricordano il giorno in cui sono nati.
0: È vero, perché vi abbiamo anche un po' accennato questa cosa. Beh, e tanti ci avete scritto: non ne ho idea.
1: È vero, che strano.
0: Si può riprendere, non lo so, anche cercare in internet il calendario dell'anno in cui siete nati, sicuramente c'è.
1: Chiedete a Gemini, fate
0: sì,
1: prima. E quindi questo giorno è un giorno un po' strano. Oltretutto è stata data la possibilità ai partecipanti di lasciare anche un messaggio al martedì. E quando arrivi sono sempre stanca, porti sonnolenza.
0: Di martedì, pensa,
1: sì, di martedì.
0: Altri giorni.
1: Continua così, non sei così male come giorno, ha risposto qualcuno. Oppure dovresti inventarti qualcosa, perché sei l'unico giorno senza niente di speciale. Settimana prossima, vieni un giorno prima.
0: Beh, qualcuno dice anche grazie per esserci sempre stato. Grazie martedì, grazie.
1: Ma la gente è un po' strana, effettivamente.
0: Sì, però ci piace così,
1: sì,
0: sai?
1: Sì,

0: Giants con Shut Up and Dance in questo lunedì un po' strano, effettivamente, con domande un po' strane. Quale giorno della settimana vorresti eliminare se fosse possibile? Comunque è confortante sapere che il 52% il martedì lo lascerebbe dove sta.
1: Ok, non lo sposta dalla settimana.
0: No, è un po' insignificante, però lo lasciamo
1: lo lascia lì.
0: Perché, ok. E comunque a tanti il lunedì piace.
1: Ma
0: quindi,
1: dai.
0: Sì, tanto, quindi questo è un dato, direi, interessante. Io sono nato il giorno prima della Lilly, se non sbaglio dello stesso anno, il 70. No, io sono nata nel 71.
1: Ah,
0: e quindi, siamo lì però.
1: Ci siamo. E poi c'è anche Elena che ci dice che lei è impossibile non ricordarsi il giorno in cui è nata, il giorno della settimana, perché all'epoca era lunedì dell'angelo. Beh, te lo ricordi.
0: Te lo ricordi. È vero. Rimanete lì, tra poco c'è il traffico, anche di lunedì, non solo di martedì.
1: Ce n'è.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora ragazzi, facciamo così. Io dico, tutti i giorni dalle 7 alle 10 su Radio Number One c'è la combriccola.
4: Ma no, serve qualcosa di più accattivante, di più mordente, di più spontaneo.
5: Oh, guarda che c'era schiacciato rec, abbiamo registrato tutto.
3: Ok, perfetto, è più spontaneo di così.
2: La combriccola, da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: corri. Stop, pausa, relax, riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition, da 20.900 euro, con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
3: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
4: Sempre aperti con orario continuato.
3: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
5: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: Liberi di viaggiare!
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Diamo uno sguardo alla situazione traffico sulle nostre strade e autostrade.
12: E iniziamo con la 4, dove ci sono code traffico intenso tra Monsecormano in direzione di Torino, code in direzione Brescia per traffico intenso tra l'incrocio Viale Certosa e la barriera di Milano Est. C'è un veicolo fermo tra Capriate e Bergamo in direzione Brescia e sempre in questa direzione traffico rallentato tra Monza e Cavenago. Sulla 7 ci sono code allo svincolo di Genova in direzione di Milano, code per lavori anche tra Genova, Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione di Milano. Sulla 9 c'è un incidente tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione di Lainate e il traffico è rallentato anche per operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. Sulla tangenziale ovest di Milano segnalati un veicolo in panne tra Trezzano e Lorenteggio e un ostacolo sulla carreggiata tra Pavia Opera e Quinto de Stampi. Code anche sulla tangenziale nord di Milano per traffico intenso, quindi attenzione anche qui. Andiamo sulla 12, la Genova Rosignano, tra Chiavari e Rapallo ci sono code per lavori, personale al lavoro anche sullo stesso tratto in direzione di Genova. Sulla 14, la Bologna Ancona, c'è un incidente da segnalare tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Poi ci sono dei rallentamenti anche tra Cesena Nord e Cesena in direzione di Ancona. Chiudiamo con la 10, la Genova Ventimiglia, c'è un incidente tra Genova Voltri e Genova Pegli, sempre in direzione Genova.
11: Le aggiornamenti sul traffico tornano tra un'ora, guidate sempre con attenzione.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center. Selected stores.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
14: farlo, ma non ti fermi mai. Gesso, calce, cemento.
15: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
14: E per la pulizia delle facciate?
15: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
16: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
15: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
17: Rimani su Radio Number One.

0: eccola qui Annalisa con la sua canzone estiva. Io e Agnese fuori onda stavamo parlando di lavori, di eredità, di tutte queste cose.
1: Un discorsone.
0: Ma perché stavamo facendo questo discorsone noi donne al volante, cari ascoltatori di Radio Number One? Perché vogliamo parlare del mercato del lavoro, dove si registra un curioso paradosso, cioè esistono delle professioni che garantiscono stipendi, insomma, di tutto rispetto, eppure le aziende faticano a trovare personale qualificato disposto a ricoprire poi questi ruoli. Perché? Perché sono lavori o fisicamente impegnativi, usuranti, eccetera, oppure perché sono lavori pericolosi anche per la salute.
1: Esatto, per la salute non solo mentale ma anche fisica, perché poi ci sono, adesso poi vedremo nel dettaglio i lavori nello specifico, ma ci sono effettivamente professioni in cui il rischio di ammalarsi è molto molto alto.
0: È vero.
1: Tutti non vogliono, nonostante un salario, devo dire, eccellente, non tutti vogliono mettere a rischio la propria salute.
0: Certo, ad esempio il controllore di volo. Tra l'altro i dati ufficiali sui mercati occupazionali evidenziano appunto che queste sono le professioni che sono richieste, ma nessuno, comunque pochi, vogliono fare. È universalmente riconosciuto come uno dei mestieri più logoranti a livello psicologico. Tu hai la responsabilità, insomma, tu che fai il controllore di volo di tutti questi aerei che vanno, che vengono, eccetera.
1: Esatto, tu sei quello nella torre di controllo, per intenderci.
0: Esatto, il tecnico di bonifica ambientale e nucleare. Questi specialisti operano in contesti ovviamente ad alto rischio, perché sono a stretto contatto con sostanze tossiche o materiali radioattivi e devono seguire protocolli appunto di sicurezza molto molto rigidi, e quindi c'è il pericolo per la loro salute.
1: Certo, grandi responsabilità ma anche grandi pericoli. Anche il medico d'urgenza in aree isolate o comunque di conflitto, quindi sì, sono medici che scelgono di operare in zone di guerra, per esempio in territori remoti del pianeta, spesso senza servizi primari, come per esempio l'acqua corrente, banalissima acqua corrente,

0: lavora appunto in questi impianti in mezzo al mare deve affrontare dei turni massacranti anche di 12 ore in totale isolamento in mezzo all'oceano con venti, burrasche, tempeste e chi lo sa insomma cosa può succedere.
1: C'è il tecnico di manutenzione fognaria, cioè sono gli operatori delle reti fognarie, lavorano all'interno insomma di ambienti bui, totalmente insalubri, perché insomma il puzzo sappiamo com'è. C'è il minatore, inutile dirvelo, gli autisti di mezzi pesanti su lunghe tratte, i camionisti che magari fanno appunto lunghe tratte anche all'estero e stanno via anche settimane. Qui effettivamente insomma ci rimetti,
0: sì,
1: anche la famiglia,
0: certo,
1: spesso
0: gli affetti sono proprio quelli che mancano.
1: E poi c'è il tecnico di manutenzione ad alta quota,
0: esatto, quelli che sui grattacieli se ne vanno in giro a sistemare cose.
1: Pensa,
0: è non bello,
1: pensa che comodo. Vabbè.

0: American Girls qui su Radio Number One, ma noi vogliamo parlare di vacanze. E allora scegli l'estate e i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, in Sicilia, in Calabria, ma anche all'estero. Un mondo di mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello e servizio esclusivo dedicato anche ai bambini e ai ragazzi dagli 0 ai 17 anni.
1: E per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
15: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
16: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
15: Voglio, ascolta Antonino.
17: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
18: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
19: Scegli ora ING Business Banking.
20: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Accidentally in Love, tra l'altro film animazione bellissimo della DreamWorks per Shrek 2, appunto 2004. E a proposito di film animazione eccetera eccetera, c'è una bella novità,
1: c'è una bellissima notizia per tutti gli amanti, tutti quei bambini e bambine amanti del film d'animazione Frozen, perché insomma si è costruito di ogni per questo bellissimo film d'animazione. Beh, perché in verità è
0: molto pupazzo.
1: Bello,
0: vedi,
1: c'hai Olaf.
0: Esatto, Olaf.
1: Però finalmente si potrà viaggiare da Milano a Disneyland passando per Torino con un treno tutto a tema Frozen, sia fuori che dentro.
0: È vero,
1: quindi
0: è bellissimo.
1: Il sogno di ogni bambino.
0: Infatti si arriverà direttamente a Disneyland Paris, quindi immaginate che bello. Poi nelle carrozze sarà tutto a tema Frozen,
1: fantastico.
0: Tutto per i bambini.
1: Fantastico, voglio andarci
0: divertimento
1: anch'io.
0: Divertimento assicurato, ci andiamo anche noi, anche se siamo un po' cresciutelle.
1: Ma niente.
0: Però sappiate che questo treno c'è. E allora a tutti, buon venerdì.

0: la sua messe qui su Radio Number One.
1: Tra poco parleremo di vacanze, ma noi in vacanza non riusciamo a staccarci da una cosa. Tra poco ne parliamo.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili, con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
8: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio, ascolta Antonino.
2: Radio Number One Notizie.
3: Primo giorno del G7 in Francia, Trump è arrivato a Evian Le Bain sul lago di Le Mano. Al centro dei lavori la riapertura a lungo termine dello stretto di Hormuz, ha spiegato il presidente Macron dopo l'annuncio che il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran verrà sottoscritto venerdì. Domani sessione allargata con il leader di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. In agenda anche la missione marittima multinazionale per sminare lo stretto, a cui dovrebbero partecipare inglesi, francesi, olandesi e italiani. E oltre al bilaterale previsto in Francia tra Meloni e Trump, si lavora a un riavvicinamento tra Italia e Stati Uniti dopo il gelo dell'ultimo periodo. In queste ore il ministro della difesa Crosetto viene ricevuto al Pentagono dal segretario alla difesa americano Hegseth. Il ministro degli esteri italiani riceve intanto la Farnesina il segretario di Stato statunitense Rubio in occasione della sua visita ufficiale in Italia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Marco Gabbani con la sua Summer Funk. Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Il viaggio si va con le donne al volante. Io sono Lilli.
1: Io sono Agnese.
0: Siamo sempre noi. Da lunedì al venerdì ci trovate qui regolarmente dalle 17 alle 20 e questa sera vogliamo parlare di vacanze, che è sempre un bel argomento, intendiamoci. Però attenzione, perché c'è un dato che un po' ci preoccupa. Noi ci preoccupiamo per voi, capito? Perché 9 italiani su 10 sono sempre connessi.
1: Anche in vacanza, e proprio non riescono più a staccare tra notifiche, chat e mail di lavoro. Il cervello non entra mai davvero in modalità vacanza, in modalità riposo, e l'ormone dello stress, che è il cortisolo, continua a salire e si fa sentire anche appunto nel momento in cui dovresti proprio staccare, respirare e farti i cavoli tuoi.
0: Ma perché non riusciamo? Perché non riusciamo davvero a staccare? A parte che, allora, in generale ci vuole sempre qualche giorno prima che la mente si rilassi veramente, anche il fisico, ma soprattutto la mente, da tutto quello che è la quotidianità del lavoro, no? Cioè, quindi, cioè, tutte le cose,
1: i ritmi, le cose.
0: Quindi
1: certo,
0: ci vuole già un paio di giorni solo lì di una vacanza. Se è una vacanza di una settimana, già vi giocate 2 o 3 giorni così.
1: Esatto.
0: Però
1: e poi cioè, bisogna anche pensare quando si rientra.
0: Esatto.
1: Quindi, la vacanza deve durare un mese, perché se no non è vacanza.
0: Se no non partite. Fate prima non partire.
1: Dai.
0: Però qui scatta il matum a voi. Ma voi ce la fate a staccare completamente, magari a non guardare il telefono? Chest to chest.

0: con la sua Beautiful Freaks su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante, non siamo in vacanza, ma sappiamo che in vacanza 9 italiani su 10 sono sempre connessi, non riescono più a staccare dal proprio smartphone, ma anche dal proprio lavoro. A volte controllano le mail di lavoro anche in spiaggia o ovunque loro siano.
1: Sì, è vero, non è una bella cosa, perché tra notifiche, chat, mail di lavoro, il cervello non entra mai in modalità vacanza vera, insomma, non stacca mai il cervello. E Gianni è uno di quelli che lo ammette. Gianni dice: ciao ragazzi, ammetto di guardare lo smartphone più per noia però che per interesse.
0: È vero,
1: cioè non sai cosa fare, sei lì sul lettino, cosa fai? Vabbè, cioè, prendo il telefono, do un'occhiata.
0: Sì,
1: cioè,
0: Facebook, Instagram,
1: sì,
0: TikTok,
1: sì,
0: in
1: vado
0: qualche
1: un
0: modo
1: po' in giro a vedere cosa dicono, cosa fanno, cosa succede.
0: Succede
1: più per
0: tanto.
1: Noia, più per noia, un po' tutti,
0: sì,
1: più per noia.
0: Assolutamente. C'è anche Arianna che ci scrive: io mi rendo conto di non staccare praticamente mai, però il prossimo weekend vado in un posto che so già che non prenderà il telefono, quindi almeno per 2 giorni risolvo questo problema.
1: Vedi, bisogna andare nei posti dove non c'è campo.
0: Restarci però.
1: Sì.

0: un po' tutti questa abitudine, adesso nemmeno noi siamo esenti da questa cosa, però 9 italiani su 10 fanno fatica a staccare anche in vacanza da smartphone, sempre connessi, insomma abbiamo sempre qualcosa da guardare perché non si sa mai. Perché devo. Poi adesso ci sono anche i mondiali, figurati. Magari uno guarda anche per vedere i risultati, anche se non c'è l'Italia, vabbè.
1: Sì, anche però, se magari non sei neanche così tanto interessato al torneo, però sai, vuoi comunque restare aggiornato, allora ti guardi un attimo che cosa succede di qua e di là.
0: Sì,
1: poi
0: ad
1: siamo
0: esempio,
1: sempre bombardati di notizie.
0: È vero, è vero, è vero. Tra l'altro sta giocando la Spagna con Capoverde, sono 0-0.
1: Vabbè, è iniziato da poco, dai.
0: Ci importa?
1: Dove?
0: No, dove ci porta?
1: No, ci importa. Pensavo ci porta dove? A Capoverde, ma magari, ma magari una vacanza a Capoverde.
0: Ma tutto questo interesse per i mondiali c'è comunque anche se non c'è l'Italia?
1: Sicuramente le persone che hanno origini anche di quei paesi
0: Sì.
1: sono classificati, sì. Sicuramente sì.
0: Praticamente sono classificati tutti tranne noi. Che sì, bello, che sì. Bel momento. Va bene, parliamo di traffico.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
0: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
0: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
0: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
0: Guarda che i menage a trovare non sono contesi.
3: Era però la completezza di informazione.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
4: Solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One. Numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Concessionaria Suzuki Milcar, a Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e Varese, via San Vito Silvestro 32, www.milcar.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: 18 e 22, anche questo lunedì è particolarmente trafficato. Allora sentiamo che succede.
15: Partiamo dalla 8, dove c'è un incidente tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano con conseguenti code anche sulla 9, Lainate Chiasso, per un incidente tra Como Nord e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Ulteriori code sempre sulla 9 causa operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. Sulla A36, la Pedemontana Lombarda, c'è un veicolo fermo tra Solbiate Olona e il bivio A8 in direzione della 8. Rallentamenti per un incidente anche sulla 36 del lago di Como all'altezza di Briosco in direzione Monza. Attenzione, vento forte segnalato sulla A32 tra Chianocco e Susa Ovest, e poi sempre sulla A32 ci sono code per un chilometro tra la circonvallazione Ulz e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Code per traffico intenso sulla A10 tra Genova Aeroporto e la A7 in direzione di Genova. Code anche sulla A12 tra Chiavari e Rapallo, sempre in direzione di Genova a causa di lavori, e poi ci sono ancora code tra Genova Est e la A7, sempre in direzione di Genova. Sulla A7 ci sono code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Passiamo alla 1, alla 21 Torino-Brescia, il traffico è rallentato con code a tratti per traffico intenso allo svincolo di Piacenza Ovest in direzione di Torino. Attenzione, sulla A14 c'è un incidente tra Cesena Nord e Forlì in direzione di Bologna, e poi ci sono ancora code per traffico intenso tra il raccordo Casalecchio e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Concludiamo con la tangenziale est di Roma, dove c'è un incidente con traffico rallentato tra via Tiburtina Portonaccio e uscita A24 in direzione di incrocio viale Castrense.
14: Beh, l'invito è sempre quello di guidare con prudenza e buon viaggio.
16: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: cambiarlo, ma non ti fermi mai. Gesso, calce, cemento.
18: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
17: E per la pulizia delle facciate?
18: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
19: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
18: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Potential, questa è Radio Number One, benvenuti a bordo, noi siamo le donne al volante e parliamo del giallo dell'estate.
1: Sì.
0: Perché attenzione cari ascoltatori, vi portiamo a Borgo Veneto, siamo in provincia di Padova, dove c'è stata una misteriosa scomparsa, quello del robot aspirapolvere che è proprio scappato da una pizzeria
1: e stava scappando mentre faceva le pulizie.
0: Pensa che disgraziato,
1: prima che il locale aprisse questo robottino stava girando, okay, proprio dove c'è insomma l'entrata del locale. Ad un certo punto il proprietario ha visto che si è diretto in quel pezzettino fuori nel locale,
0: okay,
1: insomma,
0: sì,
1: e ad un certo punto se n'è andato, lui l'ha seguito con la geolocalizzazione, stava andando appunto a cercarlo, ma ad un certo punto si sono scaricate anche le batterie, quindi la geolocalizzazione è sparita, lui è andato sul posto dove appunto pare si fosse fermato, ma attenzione,
0: non c'era. E allora cosa ha fatto? Ha pensato di mettere dei volantini per ritrovarlo. Tra l'altro la cosa che ci ha fatto tanto ridere è che questo robottino aspirapolvere era già scappato una volta, però si era fermato prima nella strada e quindi insomma probabilmente poi c'è anche l'ironia social, perché lui ha pubblicato tutto sui social e qualcuno ha scritto: è andato a denunciarvi per troppo lavoro.
1: Oppure e quindi, fuga d'amore, sì, con una robottina, sì, sì, sì, carino questo.
0: E vabbè, e quindi che cosa hanno fatto? Hanno distribuito questi volantini in giro per il borgo e chi riporterà il robottino riceverà una pizza in omaggio, visto che è una pizzeria. Però fa tanto ridere questa cosa, che era già scappato,
1: che era già scappato.
0: Secondo me lì c'è qualcosa che non gli piace.
1: Basta, non si può lavorare così tanto tutti,
0: esatto,
1: i giorni,
0: basta.
1: Ci si deve ribellare,
0: rilassiamoci.
1: Meglio
0: con i Coldplay, questa è Up and Up.

0: Sai che cosa si sono dette Madonna e Sabrina Carpenter? Siccome si devono parlare in qualche modo in questa Bring Your Love qui su Radio Number One, stavamo parlando del giallo dell'estate di Borgo Veneto. Siamo in provincia di Padova, dove il robottino, quello che il robot aspirapolvere, è scappato mentre stava facendo le pulizie da una pizzeria.
1: Ha fatto bene, troppo lavoro. Una fuga. E tra l'altro c'è la Simo che ci scrive: ciao meravigliose donne, io che faccio le pulizie come lavoro quasi quasi prendo esempio dal robottino e scappo. E poi c'è Federico che dice: avrà avuto altre aspirazioni.
0: Come dargli il torto, Federico.
1: Scappiamo tutti, facciamo come il robottino elettronico lì, ce ne andiamo.
0: Ciao.

0: Ophelia, il fato di Ophelia e Taylor Swift che ci canta insomma la vicenda di questa Ophelia.
1: Sì, esatto.
0: Dai, cos'hai, un po'
1: cos'hai
0: epica
1: bevuto?
0: Un po'
1: così,
0: per
1: sì.
0: Quello
1: vabbè,
0: sai
1: vabbè. Rimanete lì, non sembra ma siamo sane di mente e quindi tra poco c'è una grande canzone
2: su Radio Number One, le donne al volante.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.
11: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: E te lo dice Antonino.

0: Grandi canzoni qui a Radio Number One. 1998, The Cardigans dalla Svezia con Erasure Rewind. Tra l'altro questo brano era stato utilizzato per un programma che si chiamava Rewind, proprio su Rai 2, come colonna sonora per le repliche delle serie TV Cold Case, Criminal Minds, Senza Traccia, NCIS e tutti questi, insomma. Vabbè, a proposito, sembra un po' una notizia di quelle un po' da telefilm dell'orrore, sì. Ma purtroppo è la realtà. Parliamo dei ragazzi che sono stati coinvolti nella strage di Crans Montana in Svizzera, la strage di Capodanno in cui sono morte 42 persone, lo ricorderete sicuramente perché purtroppo anche tanti ragazzi sono stati coinvolti, erano lì che festeggiavano il Capodanno e sono rimasti chiusi proprio dentro questo locale che poi è bruciato. Bene, c'è la notizia dei ragazzi che alcuni sono stati promossi, altri
1: no. Allora, altri no. Parliamo dai ragazzi italiani, perché secondo quanto raccontato da uno dei papà dei giovani che erano ricoverati al Niguarda, all'ospedale di Milano, tutti i ragazzi feriti italiani sono stati promossi a scuola grazie a piani didattici personalizzati e programmi di didattica a distanza disposti dalle loro scuole. Quindi questa sicuramente è una bellissima notizia. Il problema è che in Svizzera non è andata nello stesso modo.
0: No, infatti i giovani feriti svizzeri sarebbero stati tutti bocciati, e l'hanno raccontato gli stessi genitori svizzeri, perché poi i genitori, insomma le famiglie coinvolte in questa sciagura, perché è una sciagura, si tengono in contatto, certo. Hanno delle chat eccetera, e dicono che hanno frequentato troppo poco i programmi, non si possono equiparare con chi ha frequentato giornalmente, quotidianamente la scuola, e quindi li hanno bocciati tutti. E insomma il commento dei genitori italiani è stato che forse un po' più di umanità ci sarebbe voluta. Poi,
1: assolutamente.
0: Poi vabbè, probabilmente hanno delle regole un po' diverse.
1: E va bene seguire le regole, ci mancherebbe, però a volte forse si può fare un passo avanti, andare incontro a questi ragazzi come ha fatto l'Italia, perché comunque le regole le ha rispettate, ma ha fatto dei programmi didattici ad hoc. Perché non potevano farli anche loro?
0: È vero, bella domanda.

0: Teddy Swims con Lose Control, questo è Radio Number One. Noi non perdiamo il controllo.
1: No, assolutamente, anzi, noi vi invitiamo a seguire anche la prossima ora, non solo perché ci sarà un ospite per parlare di una cosa molto intelligente, molto interessante soprattutto, ma parleremo di un evento che ci sarà il prossimo 16 agosto, ma è un evento un po' particolare, quindi state lì.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
8: Benvenuti a bordo.
9: Sono le 19.
10: Radio Number One Notizie.
8: La multinazionale svedese Electrolux oggi al tavolo con il Mimit ha dato la disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse brindano l'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso a più 0,7%. In forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. Al via il collocamento dei BTP Italia, sì. Il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
11: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
12: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Radio Number One con le donne al volante. C'è una buona notizia, speriamo sia davvero così. C'è il G7, c'è la firma digitale di Trump, Vance e Gabbaf su questo benedetto accordo. Hormuz completamente aperto da venerdì, ma in Svizzera devono ancora firmare.
1: Esatto, sì.
0: Quindi bisognerà ancora vedere un attimo. Il presidente americano a Evian, appunto.

0: dire no, non ci saranno pedaggi, mentre in realtà dall'altra parte stanno dicendo dopo due mesi no, metteremo il pedaggio. Quindi è tutto un dire e non dire.
1: Appunto, quindi speriamo sia la volta buona, perché è già da diverso tempo che ci dicono sì sì, verrà riaperto tutto e poi puntualmente la firma manca. Quindi speriamo che questa sia davvero la volta buona, perché non ce ne facciamo più.
0: No, non ce la facciamo più per come stanno andando le cose nel mondo. E se fosse così, insomma, se riescono veramente a trovare un accordo, almeno da questo punto di vista, grande applauso.
1: Grande applauso.
0: E a proposito di applausi, attenzione, perché il prossimo 16 agosto c'è questo progetto che andrà, se andrà come spera il suo creatore, milioni di persone in tutto il mondo si fermeranno per qualche secondo proprio per applaudire.
1: Sì.
0: Tutto il mondo.
1: Tutti
0: così, sì. Cioè.
1: Esatto,
0: nello stesso istante in tutto il mondo.
1: Esatto, confusi orari diversi, però appunto l'orario è quello per tutti. E c'è questo torinese 28enne Andrea Bechis che ha istituito questo World Clap Day, che è nato da pochi mesi in verità su Instagram, ha già raggiunto migliaia e migliaia, anzi milioni di persone. Lui, anche quando era piccolo, ma poi si è rifatto questa domanda più avanti con gli anni, e ha detto: ma cosa succede se tutta la popolazione globale nello stesso momento applaudisse?
0: Sì, lui e la sua compagna se lo sono chiesti e quindi ha detto: vabbè, è una cosa un po' assurda, però ti immagini se succedesse davvero tutto il mondo in tutto il mondo si applaude nello stesso istante. Quello che sembrava un pensiero un po' casuale poi si è trasformato in un progetto vero e proprio che vogliono portare avanti. Se volete iscrivervi c'è la possibilità di farlo.
1: Esatto.
0: E partirà appunto il 16 agosto.
1: Applaudiremo tutti.
0: Sì. Ce lo ricordiamo.
1: Esatto.
0: Però bella idea, Andrea.
1: Bella
0: bravo,
1: idea. Sì,
0: bravo.
1: Comunque è una cosa carina e sì, bella, tutti insieme.
0: Ma per unire anche
1: per
0: le

0: si sente lo zampino di Manu Chao in questa Viajando por el Mundo insieme a Karol G su Radio Number One. A proposito di mundo, noi viajamos, però applaudiamo anche.
1: Sì, sì, come si dice in spagnolo? Applaudiamo.
0: Lo stavo chiedendo, non me lo ricordo più.
1: Non dovevo chiedertelo, va bene?
0: Adesso cerco, nel frattempo
1: vai,
0: cerco.
1: Cerca. Allora, vi parlavamo del World Club Day, questo progetto che vuole far applaudire il mondo nello stesso momento, cioè il prossimo 16 agosto. L'idea è di Andrea e della sua compagna Xenia ed è un'idea carina, perché l'obiettivo è quello di creare una giornata che sia positiva, che celebri gli esseri umani sullo stesso pianeta senza distinzioni etniche, religiose o sociali. Siamo sempre più connessi, ne parlavamo anche prima, però siamo sempre più soli poi nella realtà, e quindi è un modo
0: per far qualcosa,
1: magari anche banale, sì, se volete, però bello, è sì, una bella idea,
0: appunto,
1: bravo Andrea.
0: Per far qualcosa tutti insieme, ma proprio tutti. Comunque, come si dice, come si dirà mai applaudire in spagnolo?
1: Applaudire. Mi sembrava banale,
0: vero,
1: mi sembrava troppo scontato.
0: Quindi ci sarà un altro modo? No, applaudire.
1: No, vabbè,
0: allora applaudemos.
1: E allora tolto.

0: con la sua Talk to Me. Stavamo dicendo, è un po' sparito dai radar, non lo vediamo anche sui social, è un po' sparito da tutto, ma sta preparando il matrimonio.
1: Sì, sta preparando il grande evento.
0: Esatto.
1: E quindi
0: sì è così. Beh, sapremo sicuramente qualcosa, almeno ce lo auguriamo di sapere qualcosa di quello che farà prossimamente, siamo molto curiosi. Intanto dobbiamo invece darvi delle notizie che non sono buonissime per chi sta viaggiando. Sulla 8 la Milano-Varese code per un incidente tra il Terminal 1 aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione di Varese, ma non solo.
1: C'è anche un altro incidente sulla A7 tra Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano.
0: Ma sto pensando, chissà se nei prossimi giorni moriremo veramente di caldo. Lo chiederemo a Paolo Corazon tra poco.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One.
3: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One.
3: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Radio Number One Meteo.
2: Meteo con Paolo Corazon per sapere se moriremo di caldo nei prossimi giorni.
3: Più o meno.
2: Che bello veramente.
3: Allora, buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Sì, in realtà non è che moriremo, però farà un caldo bestia. Allora, domani ancora si sopravvive, però come oggi 33-34, qui non è che proprio sia piacevole, ma è da mercoledì che inizierà l'inferno con la temperatura in aumento, weekend 38 gradi, tutta settimana prossima 37-38 gradi, quindi io metterei giù, perché secondo me è già troppo quello che vi ho detto.
2: Sì, anche noi non vogliamo più sentirti, va bene così, grazie, ciao.
3: Esatto, purtroppo oggi va così, che vi devo dire, e non c'è speranza, punto e basta, via, basta.
4: Ecco, cioè, ci lasci così proprio agonizzanti.
3: Esatto. No, ma io sono disperato.
4: A me lo dici, ecco, che non riesco a far funzionare l'aria condizionata in questi giorni. No, guarda, non dire nulla perché sono disperata anch'io. Vabbè, quindi tutta settimana così, caldo.
3: Così, non c'è speranza, okay. Esatto, caldo, punto e basta. Niente, non altro da aggiungere davvero.
2: Okay. grazie.
4: Allora Paolo Corazon, scaricate l'app di Trebi Meteo e non ci resta che soffrire. Ciao Paolo.
3: Esatto. Ciao.
5: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: nuovo singolo di Irama qui a Radio Number One, anche la rima, penso un po'. E noi donne al volante vogliamo parlare di intelligenza artificiale. Lo sappiamo, può diventare uno strumento utilissimo se usato con coscienza, ma può celare anche diversi rischi. Una delle domande più comuni è: ma l'intelligenza artificiale ci rende stupidi? Noi ne parliamo insieme a Elisabetta Intini, che su Focus ha scritto un interessante articolo proprio così, intitolato proprio così. Buonasera Elisabetta.
1: Buonasera.
2: Buonasera, ma quindi, domanda secca, siamo davvero più stupidi quando utilizziamo un chatbot di intelligenza artificiale?
1: Allora, solo se lo usiamo male, risposta secca. Nel senso che ovviamente abbiamo tra le mani uno strumento potentissimo che possiamo usare per espandere il nostro modo di apprendere, le nostre capacità lavorative, ma allo stesso tempo se lo usiamo per sostituirci e fare un lavoro al posto nostro, insomma, può essere un boomerang.
0: Che fine fa, Elisabetta, il nostro pensiero critico quando abusiamo appunto dell'intelligenza artificiale? Perché effettivamente quando hai tutte le risposte che ti servono non ragioni più e soprattutto non rifletti più su quello che eventualmente può essere un giudizio che non è esattamente, insomma, quello che puoi pensare tu.
1: Allora, diciamo che possiamo comunque provare a preservarlo il nostro senso critico. Se per esempio quando chiediamo a un chatbot pianificami l'itinerario per le prossime vacanze, ci accontentiamo di seguire in modo passivo il suggerimento che ci dà, non lo stiamo molto allenando, però potremmo comunque chiedergli: ok, adesso pianificamelo per privilegiare l'arte, oppure pianificami un viaggio che sia adatto ai bambini. Insomma, posso interrogare il chatbot. La maggior parte di noi non lo fa, nel senso che spesso ci accontentiamo della prima risposta che viene fornita e seguiamo il flusso di pensiero che ci viene, diciamo, suggerito. È il cosiddetto effetto ancoraggio, che però fa sì che accettiamo in modo molto passivo la risposta del chatbot. Questo è pericoloso soprattutto per le giovani generazioni che un senso critico lo stanno ancora formando.
2: Certo, ma possiamo in qualche modo fare squadra con l'intelligenza artificiale? Anche proprio, penso anche agli studenti che lo possono forse usare in qualche modo proprio per imparare.
1: Assolutamente sì, la scienza dimostra che se noi utilizziamo i sistemi di intelligenza artificiale come se fossero dei tutor aggiuntivi durante lo studio, le prestazioni degli studenti migliorano notevolmente. Certamente bisogna usare quelli giusti, ci sono dei large language models che sono fatti apposta per usare come fonti solo quelle fornite dal docente, che quindi dà per esempio i test utilizzati, la dispensa utilizzata, e loro per esempio possono generare dei questionari a risposta multipla per farci apprendere meglio dei punti che non avevamo capito bene, oppure delle flashcard, oppure possiamo anche chiedere che non ci diano subito la risposta ma che abbiano un atteggiamento un po' maieutico, no? Che come un docente facciano nascere in noi la risposta anziché darcela già pronta.
0: Certo, beh, interessante questa riflessione.
2: Molto.
0: E poi Elisabetta, l'ultima domanda: ma la creatività umana può essere eguagliata da una macchina?
1: Allora, per il momento siamo ancora imbattibili, però diciamo questi studi che avanzano molto rapidamente dicono che i large language models sono già in grado di eguagliare l'umano, diciamo, con una creatività nella media. Però il 10% degli umani più creativi è ancora ineguagliabile, perché noi abbiamo questa capacità di raggiungere dei picchi altissimi di creatività e anche degli abissi di, diciamo, errore, di noia, di, insomma, di errore. E questo ci permette ancora di battere le macchine. Quindi se noi riuscissimo a utilizzare la capacità di elaborare dati dell'intelligenza artificiale e a unirla alla nostra capacità di creatività, senso critico, problem solving, saremmo veramente
2: imbattibili.
1: Sì.
2: esatto. Grazie, ti ringraziamo molto Elisabetta Intini. Se
1: voi
2: volete approfondire sul mensile Focus il numero di giugno, trovate appunto l'articolo lì. A ci rende più stupidi? Grazie per aver anche risposto a questa domanda.
0: Esatto, grazie Elisabetta.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Ciao. Radio Number One.

0: Boom! Material Lover di Sienna Spire, un'atmosfera da film, da dicevamo film. Fuori onda.
1: Infatti, il Diavolo Veste Prada 2 ed è proprio inclusa in quella colonna sonora. State lì, non vi schiodate che sta per arrivare una canzone, che non è una canzone, è una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui

0: depositi fino a 1.000.000 di euro!
1: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.

0: grande canzone davvero, Stevie Wonder con I Wish, 1976, in realtà tutto l'album Songs in the Key of Life uscito proprio quell'anno, insomma, era veramente stratosferico, tanto che alla 19esima edizione dei Grammy Awards Stevie Wonder ha vinto proprio il premio per la miglior performance vocale rhythm and blues maschile proprio per questa canzone I Wish. Ma c'è una particolarità, una curiosità su questa canzone,
1: perché Wonder ha raccontato come è venuta l'idea per la musica, non tanto per il testo ma proprio per la musica di I Wish. Il giorno in cui l'aveva scritta era un sabato dell'estate del 76 e lui insieme ad tante altre persone stavano facendo un picnic organizzato dalla Motown, la casa discografica statunitense,
0: quindi tutti gli invitati erano tutti artisti,
1: esatto,
0: insomma, della Motown,
1: produttori, eccetera. Se lo ricorda molto bene perché lui aveva un terribile mal di denti,
0: pensa che bello,
1: che aveva reso la situazione un po' ridicola perché lui aveva mal di denti, però il picnic era molto bello perché c'era tanta gente, quindi c'era appunto, lui aveva un po' questo estro creativo quando aveva gente intorno, insomma.
0: Certo, ma poi era, lui dice che l'ha rilasciato in tante interviste, ha detto che era stata una giornata talmente divertente che alla fine si era dimenticato quasi del mal di denti,
1: quasi
0: del mal di denti, però appunto ricordava anche quella canzone I Wish, bellissima. A proposito di grandi canzoni, vi ricordo l'appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 22 alle 23 con Number One Classics e anche questa sera il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Il meglio della musica di oggi

0: facile muoversi come Jagger, Mick Jagger. Maroon 5, Cristina Aguilera qui su Radio Number One. Secondo me però i due, quelli dell'Happy Hour, sanno
1: ce la
0: muoversi.
1: Fanno.
0: Sì,
1: ce la fanno,
0: sì, sì.
1: Ce la fanno.
2: Sì.
1: Ciao ragazzi.
2: Buonasera, buonasera. L'ultimo
3: buonasera.
2: Che si muoveva per sbaglio come Mick Jagger l'hanno portato via e non lo trovano. Era per strada che si muoveva così. Vieni qua un attimo che ti spiego due cose.
0: Esatto.
2: Buonasera, buon lunedì. Buonasera.
0: Buon lunedì. Buonasera a tutte e due.
1: Quindi la settimana è già in discesa, ragazzi.
2: Sì, sì, stiamo discendendo.
1: State rotolando.
2: Con quello che abbiamo mangiato nel weekend, probabilmente, sì, quello sì.
0: Si mangia anche oggi al locale, spero.
2: Sì, ma Gandalf non prepara. Sa,
3: noi
2: abbiamo il cuoco vegano. Da quando c'è il cuoco vegano, teniamo quello, ci tiene a stecchetto, ma più che stecchetto, non mangiamo e facciamo prima, praticamente.
0: Ok, vabbè. Il piatto è pronto, va sempre bene.
1: Va bene, quindi previsioni dell'oroscopo, canzoni a richiesta, c'è un po' di tutto in questo happy hour.
2: Yes.
1: E vi invitiamo a seguire questi due ragazzacci.
2: Ragazzacci.
1: E poi noi torniamo, anzi io torno alle 22, no perché lei è bella
0: io
1: scialla.
0: Me ne vado, ciao.
1: Bella scialla. Io torno alle 22 per Number One Classics, però mi diverto un sacco. Mi diverto perché ho una community che sta crescendo.
0: Bene.
1: Sì, noi ci troviamo tra di noi quando non sappiamo cosa fare alle 10 di sera, ci troviamo tutti e ascoltiamo un po' di bella musica degli anni 70, 80, 90 e magari ci mettiamo anche a ballare.
0: Ma tanta roba, tanta
2: una volta
0: tanta
2: ci
0: roba.
2: Si vedeva sul muretto,
1: esatto.
2: Adesso invece si ascolta, c'è tanta
1: e vedi,
2: roba.
1: Vedi,
0: con
1: tanta
0: la radio
1: roba.
0: Sul muretto.
1: Torniamo però domani
0: alle 17.
1: Come sempre. Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Resta sempre a bordo con Le donne al volante.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One.

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
2: È iniziata la nuova stagione di Terre Borromeo sul Lago Maggiore. Scopri Isola Bella con il suo palazzo e giardino barocco. Visita l'esotica Isola Madre, la Rocca di Angera con il suo giardino medievale. Immergiti nei castelli di Cannero e vivi la natura di Parco Pallavicino. Appartamenti, ristoranti, caffetterie e boutique completano l'esperienza. Info e prenotazioni su terreborromeo.it.
3: Sostieni con Ricimpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
4: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
3: Ricimpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
5: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
6: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
5: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
6: Sì, ha un profilo unico.
7: Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
5: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 30 giugno. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Liberi di viaggiare.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Ma non ci stiamo!
12: Nella vita ci vuole pazienza.
11: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
12: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
11: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
12: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
11: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
15: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
14: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
16: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
17: Buonasera a tutti, sono le 20 in punto, questa è Radio Number One.
18: Radio Number One. Notizie.
19: Buonasera da Marco Mancini.
20: La firma del memorandum Stati Uniti-Iran, il programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Ormuz.
21: Trump mostra grande ottimismo,
20: ma rimangono diversi nodi.
22: Daniela Ubaldi. Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Ormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yann Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano. Rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Ormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Ormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura lo stesso presidente. Potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi.
23: Intanto si muovono le prime petroliere a Ormuz tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano.
24: Lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
20: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a 82,7 dollari al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
0: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno ieri.
20: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Se ce la facciamo,
2: chi lo sa, chi lo sa, signor Lucchino.
1: Cosa dice, signor Capo? Qui c'è sempre il marasma natalizio.
2: È lunedì, dai.
1: È lunedì, c'è il marasma natalizio e funziona così. Buonasera, buona settimana, inizia la nuova settimana. Siamo a metà, come già abbiamo anticipato.
2: Che bello ritrovarla dopo un weekend in solitaria. Ma lo sa che mi chiedevano il dedicato?
1: Lei quando ce l'hai le vogliono dedicarle un sacco di canzoni. Adesso non voglio sapere i motivi, guardi. Poi ci informiamo e approfondiamo e argomentiamo questa cosa. Allora, salutiamo le donne volanti che ovviamente saranno immerse nel traffico, perché c'è un po' di traffico.
2: Ah, non volavano?
1: No, oggi non volavano, oggi stanno coi piedi per terra, come si usa. Almeno loro, perché in questi tempi c'è gente che svolazza a destra e a manca. Ma attenzione, perché qui alziamo assolutamente il livello a livello mondiale della radiofonia.
2: Un millimetro alla volta, esatto. Però sì, è la costanza quella che conta.
1: Qui si alza, qui dove? Qui, perché non da un'altra parte. E allora attenzione, perché prima cosa che facciamo oggi, oggi ci facciamo tutti i giorni, da lunedì a venerdì, leggiamo il santo del giorno. Allora attenzione, perché oggi è San Patrono. Quindi se avete un amico che si chiama Patrono,
2: oppure
1: un amico che si chiama Patrona, adesso qui non lo vogliamo sapere, però li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomasio. Oggi invece, attenzione, ricorrenza mondiale. Oggi

0: viene dai, quelli che stanno in mezzo alla strada in autostrada poi a 90 all'ora in mezzo.
1: Siamo a posto.
0: Oggi è la giornata mondiale di quelli lì.
1: I c'è presupposti scritto... sono buoni. Esatto. La settimana è appena cominciata.
0: Sai che ti dicono stai a destra, la corsia più libera. Niente. Non sanno neanche leggere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, ma non era da sola.
2: Visto? Marco Mengoni, la nuova.
1: Nuova, no, no, non neanche nuova la Mango, neanche
2: nuova
1: Mengoni,
2: canzone.
1: Nuova la
2: The
1: canzone.
2: News, per essere news. Un po' international.
1: Che bello stare vicino a lei stasera, che siamo vicini vicini stasera. No, già fa caldo stasera.
2: Accendo un po' l'aria condizionata.
1: No, se no ci viene una sincope, perché l'ultima volta che ha acceso l'aria condizionata è stato senza voce per 10 settimane. E poi ha preso la scusa che non aveva la voce, colpa di questo, colpa di quell'altro. Va bene, allora questo è il programma che in assoluto alza livello, ma già l'avete capito, dove vi trovate, quindi è tutto sotto controllo.
2: Sempre.
1: Beh, decisamente, ma attenzione, perché poi qui il locale si muove, si anima, arrivano più o meno tutti, chi più chi meno.
3: Buonasera.
1: Sì, buonasera. Siamo qui, siamo un po' che siamo arrivati comunque.
3: Non lo voglio sapere.
1: No, non è che lo deve sapere, cioè siamo arrivati, adesso andiamo, vai, lasciamo stare, ne parliamo dopo. Nel frattempo, invece, cosa importantissima,
2: è arrivato quel momento lì, il più atteso, la lettura dell'oroscopo nell'happy hour. Attenzione, però, perché noi non leggiamo l'oroscopo di domani.
1: No, sembra banale leggere quello di domani. Sembra banane leggere quello, un po' col caldo. Quello di domani. Noi leggiamo quello di oggi,
2: certo.
1: Così voi certificate o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione delle cose che hanno scritto stamattina.
2: Vediamo se con l'arrivo dell'estate ci prendono un po' di più.
1: Chi può dirlo? Allora, noi estraiamo dal cilindro, attenzione, invece che il coniglio, il segno da leggere, perché prima litigavate, dice no, non hai detto il mio, ho detto quell'altro, quelle robe lì, dopo devi chiamare.
4: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
1: Berti, stiamo facendo niente. Cominciamo già così. Allora, attenzione, gemelli stasera. Gemelli, ne volevo prendere uno, ne ho presi due. Va bene, è arrivato il momento di riprendere le redini della tua vita in mano. Nuovi accordi e collaborazioni importanti, ho capito?
2: Perché attenzione, businessman.
1: Quindi attenzione, fateci sapere se siete dei gemelli, anche se siete da soli e non siete in due.
2: Non cambia nulla.
1: Ci fate sapere se poi gli oroscopari c'avevano ragione e o non c'avevano ragione. Come al solito.
5: Io

0: buona serata, benvenuti. Ma quanti siete già che ci mandate dei messaggi? Che ci abbiamo, già
1: ricordiamo il numero, tra parentesi, il 393-444-0444. Utilizzatelo come state facendo, così, senza moderazione. Perché è lunedì per scriverci, ma anche per richiedere e iniziare a prenotare il vostro spazio del dedicato.
0: Usatelo responsabilmente, come si dice quando no, lei lo sa che.
2: Lei è un cretino.
0: Ma no, ma deve... uno dà i numeri così a caso, mica. Va bene, allora, intanto salutiamo di delle persone che stanno mandando dei messaggi. Allora, ci abbiamo il signor Maurizio che dice: voleva sapere se lei ha fatto anche le pulizie nel weekend, già che è stato qua anche nel weekend.
1: Io sì, Gabbro. Sono stato un po' il portinaio, sì, anche
0: il custode della radio. Poi salutiamo invece anche Anna, gli amici di Argenio, il lago di Como. Salutiamo anche il signor Mauro, che ha avuto delle allucinazioni temporanee nella lavanderia. Niente, lui vedeva l'intimo che camminava davanti ai suoi occhi mentre...
1: Beato lui, dai.
0: Va bene, attenzione, salutiamo invece anche il nostro Luigi, il nostro Gigi da Bergamo e tutti gli amici che stanno messaggiando e si stanno riservando e prenotando lo spazio per l'appuntamento del dedicato.
1: Tra pochissimo iniziamo.
0: Gli appuntamenti, ma gli diversi, ne abbiamo diversi all'interno delle nostre due ore che vivremo insieme, quindi il locale come al solito c'è sempre del gran movimento, poi come al solito tanto mangeremo qualcosa, Gandalf.
3: È impossibile,
0: niente.
1: Però sta diventando sincero.
0: Sincero, ormai ce ne faremo una ragione. Però le ragazze volanti sono preoccupate per questa cosa, si informavano se mangiavamo o non mangiavamo. Niente, no. Non mangiamo, però bere beviamo, quello non c'è problema. Va bene, allora un saluto vada anche a tutti gli amici che in questo momento stanno viaggiando, perché qualcuno è mezzo. Ciao Giulia, dice: sono bloccata in tangenziale. Bene, facci sapere che tipo di tangenziale sei bloccata, così informiamo gli altri, non si bloccano anche gli altri. Dai.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, noi volevamo capire in che tangenziale si trovasse la nostra amica Giulia, è in quella di Bologna, lì dimmi quando non c'è casino, lì c'è. Happy, happy
1: hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno.
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
5: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
9: Rimani su Radio Number One.

0: Corri. Stop. Pausa. Relax. Riparti. La vita cambia ritmo, ma tu sai cosa serve per seguirla. ASX Black Edition da 20.900 euro con finanziamento Mitsubishi Rush e 8 anni di garanzia Diamond Program. Drive your
1: ambition. Per la tua prossima Mitsubishi, scegli l'esperienza di Milcar. A Gazzada Schianno, via Gallarate 70 e a Varese, via San Vito Silvestro 32. www.milcar.it.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Quest'estate cambia ritmo. Tra vigneti terrazzati, borghi storici e sapori valtellinesi, vivi l'esperienza autentica di Curte di Clementa a Tirano, il primo eco mobility hotel d'Italia.
4: Weekend di gusto, trekking tra le vigne, soggiorni bike ed offerte speciali se viaggi in treno. Prenota ora la tua vacanza green su curtediclement.com o chiamaci allo 0342 99 01 20.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
6: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
5: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
5: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
9: Scopri come su prouomorishilpi.org.
8: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
10: Radio Number One Meteo.
11: Sempre anche all'interno del locale, il vostro locale preferito, quello di Radio Number One, il vostro Happy Hour, diamo un'occhiata alle previsioni meteorologiche dei giorni a seguire, ovvero della giornata di domani nello specifico, grazie agli amici di Trebi Meteo. E allora attenzione al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesci e temporali in locale sconfinamento pomeridiano, al centro invece tempo stabile, ben soleggiato su tutti i settori, mentre al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. E qui ho detto tutto. Bene, se volete restare sul pezzo e restare informati, e come si usa dire, scaricate l'app, ovviamente quella di Trebi Meteo.
12: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
13: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
10: Radio Number One presenta
11: l'appuntamento, il primo.
14: Posso fare una pausa?
11: Posso fare una pausa? Cosa? Abbiamo appena iniziato.
15: È arrivato, l'ho aspettato tutto il weekend in questo momento.
11: Va bene, primo spazio del dedicato in questo lunedì 15 di giugno, siamo a metà mese, molti sono già in vacanza e molti magari staccano qualche giorno, prendono una settimana
15: e
11: via da buia. Salutiamo ancora gli amici della Sicilia, salutiamo Maria Grazia che manda dei saluti, poi c'è chi ci manda dei video dove per farci quattro risate, giusto appunto che prima parlavamo di intimo, e qui esageriamo sempre, non è
15: appena
11: possibile.
15: Appena parte il dedicato li voglio vedere anch'io.
11: No, io guardi, non posso farle vedere certe cose, già abbiamo Alberti che lo sa che già Alberti ha dei problemi. Va bene.
14: A righe o a quadretti?
11: No, c'ha dei problemi proprio così di cervello. Va bene, allora che dire? Arriva la

0: Don't Wanna Know What Love Is, che è sicuramente la più famosa del gruppo, di questo gruppo inglese, perché il gruppo si formò a New York nel 76, no? Però c'erano un po' di inglesi, un po' di americani, si sono trovati lì. Ho detto: cosa facciamo? Facciamo della musica, e gli è venuto anche abbastanza bene. Tra le altre cose, domani sera, giusto, metti in caso che uno non sa cosa fare domani sera, fanno un concerto a Tilburg nei Paesi Bassi.
1: E ci porta?
0: Sì, un attimo, tanto andiamo via da qua, facciamo un collegamento. Poi nei prossimi giorni saranno anche a Manchester, a Wembley, e quindi devo dire che fanno, insomma, fanno, sono ancora in buon movimento, come si usa dire. Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando. Tra le altre cose, prima si parlava del fatto che molti sono in vacanza, si parlava del fatto che comunque il caldo fa caldo, perché è giusto che sia, che faccia anche caldo.
1: Tanto fa caldo.
0: Anche perché, tra l'altro, signor Gabbro, adesso entreremo ufficialmente in quella che è l'estate, no? Nell'ufficialità. Poi sa che c'è quelle robe lì del plenilunio. Dopo
1: c'è il solstizio d'estate, la giornata più lunga dell'anno, il dottor Gabbro qui colpisce ancora.
0: Che dice sogno solstizio, famosissimo. Va bene, dopo questo andiamo a casa. C'è un problema che si sta sollevando in diverse cittadine, in diversi paesi, in diverse situazioni, il fatto che, allora, fino a prova contraria, educazione non nuoce, e il fatto di avere magari un animale domestico, portarlo a passeggiare,
1: sì,
0: poi fai i suoi bisogni, tra le altre cose. Adesso ci sono degli spazi proprio adibiti e specializzati dove proprio c'è il riquadro, ci sono i cagnolini, vanno dentro,
1: sì, stanno nel recinto,
0: fanno quello che devono fare, fanno, sì, una, sì, festa, e via, siamo a posto, no? Però può capitare che succede che si sporchi un po' in giro, no? Poi le persone educate raccolgono e fanno quel che devono.
1: Molte altre un po' meno.
0: E poi, che poi non è colpa del cane, attenzione, è colpa di padrone. E adesso si sta sollevando un altro problema, perché pare che anche la pipì, l'urina dei cani crei dei problemi, che sono problemi anche di olfatto, ci sono,
1: e sicuramente di odore, odori. Esatto.
0: E allora adesso pare che ci sia questa proposta dove ci sarà un obbligo, virgolettiamo questa cosa, di almeno avere l'accortezza di sciacquare con dell'acqua ammoniaca, cioè, dove il cane,
1: sì, mancano, sì, solo il mocio, sì, la lucidatrice,
0: uno esce, fa le pulizie, ma detto, fa quelle robe lì, dice: cosa fai? No, porto fuori il cane un attimo,
1: vedi che prendo tutto,
0: dell'impresa di puliziario con la scala,
1: dell'escursionista.
0: Va bene, buona serata, questa è Radio Number One e questi sono i Pinguini.

0: Train su Radio Number One. Come andiamo? Come hai messo?
1: Sì. No, io bene, dai, è lunedì, è una nuova settimana, siamo carichi fino alle 22. Parlavamo della pipì e dell'urina dei cani. A Genova è già legge, sa perché? Perché ci sono i vicoli strettissimi, quindi poi la puzza è tanta. Bisogna girare con la bottiglia d'acqua. Noi sì, pensavamo al gin tonic, invece no.
2: Posso avere un aumento?
0: Ma perché? Cioè, adesso
1: ha sentito Genova, sa che siamo legati ai soldi, allora ha detto
0: mette il caso che vabbè, effettivamente ha messo le mani avanti, mettiamola così, vabbè. End of the World, Miley Cyrus.

0: State liberi che tra un attimo un altro appuntamento dedicato a voi.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Parola di Antonino.
9: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, quando arriva questo momento, poi io mi emoziono perché abbiamo tutti i nostri ascoltatori che proprio.
10: E si emozionano anche loro, perché possono regalare il loro brano preferito a chi preferiscono.
0: Pensi che ci emozioniamo tutti, proprio un pianto unico.
10: Speriamo di no.
0: Va bene, benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'appuntamento dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma per un paio d'ore dalle 20 alle 22. Poi più tardi vi ricordiamo l'appuntamento clou, assolutamente.
10: Yes, c'è Number One Classics con Lilli fino alle ore 23, i grandi successi della musica anni 70, 80, 90.
0: Che vi accompagna per mano, vi fa fare un viaggio all'interno di quel mondo lì, e tra le altre cose adesso arriva una canzone di quel mondo lì. Grazie a Susi che le voleva ascoltare proprio questa, guarda.

0: ascoltare questa canzone dei Commodores, era 1979 quando veniva pubblicata e poi scalava anche le classifiche americane. In quel periodo ovviamente la voce inconfondibile è quella di Lionel Richie, e questa storia d'amore che non è tanto una storia d'amore ma è una canzone che praticamente quest'uomo capisce che la storia d'amore con la sua compagna che dura da anni è finita, e quindi dice vabbè, ci si vede, è andato bene fino ad
1: adios
0: adesso. Adios, però gliel'ha detto in inglese.
1: La lingua dell'amore universale.
0: Niente, sto zitto che meglio.

0: Gomez in the Dark, Radio Number One. Salutiamo anche Alessia, che dice che lei è da tempo che lei porta in giro anche la bottiglietta d'acqua quando porta in giro il suo cagnolino.
1: Cosa faceva prima che diventasse legge? Beveva, si dissettava durante la passeggiata?
0: No, non lo faceva. Non usava niente. Guardi, signor Gabriel, lasci stare, guardi.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi! E paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti, fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731. comprorodoro.it.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brick OK, più vicino a te.
2: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
5: L'Essenza Alpina racchiusa in una locanda, un ristorante, una bottega di prodotti tipici e una zona spa vista montagne. Da Bar Parriale in Alta Valformazza vi aspetta per godervi un soggiorno in una delle più suggestive valli dell'Ossola. Una fuga romantica o una vacanza in famiglia, all'insegna del relax nella nostra spa a cielo aperto. Costeggiando le sorgenti del Toce con le nostre e-bike a noleggio e scoprendo i percorsi di trekking tra le valli. Relax, benessere e buon cibo. Da Barp per trascorrere insieme un'estate in una natura magica. Per info e prenotazioni www.alsdorf.com. Oppure contattaci al 329 12 57 417.
6: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Clerici Auto, nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
8: Bonsoir, sono le 21 in punto, state ascoltando Radio Number One.

0: sì, signor Gabbro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la gara, non un altro.
1: Cioè, non cambia. Pesto o al ragù?
0: Ma il pesto o al ragù, che cosa? Che abbiamo fame, quell'altro in cucina non fa da mangiare.
2: Comunque al pesto nel caso, barista.
0: In caso al pesto, va bene?
3: No, no. Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Che ha detto al pesto o al ragù?
2: Qua litigano tutti, sarà, chissà cosa hanno fatto nel weekend. Ma, si
0: non lo so, l'unico che non è nervoso secondo me è il Berti.
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: Vedi,
2: è sempre il solito, ma Berti, ma va bene così.
0: Ma va bene così. Allora, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando per richiedere la loro musica in questa serata dove ci abbiamo ancora degli spazi.
2: Qualcosina sì, fate veloce, 393-444-0444.
0: E allora salutiamo anche Andrea che vuole ascoltare una canzone.

0: con i corettini e faceva parte della colonna sonora di un noto film, Men in Black. Chi non ha visto quel film lì con i due simpatici agenti dove c'era appunto Will Smith, Tommy Lee Jones, e poi vabbè era un po' una presa in giro della situazione extraterrestre, aliene, via dicendo, carino. E però di questa canzone carinissima, che poi si approcciò anche a una situazione di Grammy nel 98, però tutti sanno, bene o male tutti sanno, che parte della canzone della musica all'interno di questo disco è un'altra canzone, perché era una canzone di Patricia Russian bellissima, che era Forget Me Not, che poi ha ripreso anche George Michael in secondo tempo, e comunque sicuramente questa è stata una hit di quegli annetti là e tutti se la sono cantata e ballata senza ombra di dubbio.
1: Quante belle storie che ci sono dietro le canzoni.
0: Pensate un po', ce ne saranno altre ancora più tardi con la nostra Lilly con Number One Classics. E un'altra storia invece, qual è quell'altra storia?
1: A proposito di film, di cinema, no?
0: A proposito di quello,
1: c'è stato un grande autore che si è lamentato un po' di qualcosina.
0: Allora, voi sapete, quando arriva l'estate il cinema viene un po' abbandonato, no? Una volta c'era il discorso dei drive-in, comunque questi cinema all'aperto, anche si fanno d'estate in diverse località turistiche.
1: Vero.
0: Però il fatto sta che il cinema, dopo quello che è stata la pandemia, non ne parliamo neanche più, ci sono state diverse problematiche anche a livello di produzioni cinematografiche, dove gli investimenti per quel settore sono andati un po' a ramengo, mettiamola così, no? E c'è stata una tiratina di orecchie da parte del grande Dario Argento per quanto riguarda la produzione e i contenuti dei film, in particolar modo italiani.
1: Ah, sì.
0: Dando comunque colpa anche poi agli utenti finali, che non si lamentano più, anche perché poi, diciamo le cose come stanno, ultimamente ad uso e consumo di tutti noi, no? Tutti voi, no? Ci sono gli smartphone e ci sono le cose velocissime.
1: Vero, vero. I giovani come lei, signor Luchino, oggi
0: esatto,
1: si perdono magari a vedere un video, un reel, che però non dura più quanto un film,
0: no,
1: ma siamo 10-15 secondi, la soglia dell'attenzione si è abbassata, certo.
0: Si è abbassata tantissimo. Poi se vogliamo fare ancora un po' di polemica, parliamo anche del fatto che vabbè, prima è partita l'Australia col discorso della chiusura per quanto riguarda i social ai minori di 16 anni, e adesso si sta attaccando appresso l'Inghilterra, e poi ci sta del gran macello, secondo me, poi non si sa dove andremo a finire, però senza ombra di dubbio qualche problemino quelle robe lì lo danno, però ce ne accorgiamo sempre dopo delle cose, mai capito perché questa
1: giusto
0: cosa.
1: O sbagliato, e chi lo sa,
0: chi lo sa, stiamo mica a guardare tutto adesso,
1: siamo mica qui a pettinare
0: va
1: le
0: bambole, va bene, ma

0: The Purple Disco Machine, questo che era Paradise e questa che è Radio Number One, e ovviamente tra un attimo un altro appuntamento del dedicato,
1: non ci abbiamo più spazi,
0: però niente. Happy
2: Hour su Radio Number One, Happy Hour
3: ogni sera dalle 23 all'alba.
4: Immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Qui Como è il primo quotidiano digitale della città, un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Qui Como ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Qui Como. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
1: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Ma non ci stiamo!
3: Nella vita ci vuole pazienza.
2: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brico OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
3: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
2: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
3: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
5: Radio Number One.

0: casa, cioè il signor Mauro ha detto io adesso sistemo e vado a casa.
1: Beh, le 21:25.
0: Cioè, non è che può andare a casa questo signor Mauro, c'è un po' di quella roba lì che
2: Madonna. È arrivato sì, al barlucchino.
0: Sì, noi siamo qui da un po', sinceramente, vero
1: non
0: signor Gabbro?
1: Non ho ancora capito questo chi
0: niente,
1: sia. Ogni tanto
0: dice, questo è da fuori, non c'è niente da dire, dice delle cose a caso, come si usa dire. Va bene, vedo che ci abbiamo tanta gente distratta, no? Salutiamo per esempio tutti gli amici che stanno cercando di richiedere ancora della musica, ma non ci abbiamo
1: finita,
0: più spazio.
1: È arrivata la sentenza.
0: La sentenza c'è stata, ci dispiace perché non.
3: Non ci abbiamo più spazio.
0: Lo stiamo dicendo, Berti, se non ha capito.
1: È il suo, deve dirlo.
0: Deve dire sempre delle cose a caso.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, quella non è a caso, quella è puntuale ogni momento che lei dice qualche cosa. Ma dico, va bene. Allora, comunque ricordiamo il numero che torna utile anche nell'arco di tutta la giornata con i nostri colleghi, no?
1: 393-444-0444. Scriveteci domani, adesso, per dirci cosa state facendo, come vivete questa serata. Domani, magari alle 8 puntuali, alle 20,
0: ci richiedete
1: il vostro spazio.
0: Delle canzoni, no? Così, no? Così.
4: Chino e Gabbro.
0: Sì.
4: Ben arrivati.
0: Grazie,
1: anche lui.
0: Anche noi. Sappiamo già quella. Massimo arriva la sua canzone.

0: Grazie Massimo, questa era Chris Rea, era 1985, questa era Giuseppina in italiano per gli amici Giuseppina. Certe volte quando sai che
1: sei doveva fare il traduttore.
0: Sì, quello simultaneo, quello con l'intelligenza artificiale. Allora, Chris Rea che ci ha lasciato da qualche tempo, ahimè, sicuramente grandi produzioni, grande musica che è rimasta comunque, e On the Beach e tante altre, comunque storia anche musicale e anche cose ballabili negli anni 80 fatte in produzione con la sua chitarrina. Tanta roba, come si usa dire. Attenzione perché questa musica potrete ritrovarla anche più tardi con
1: Number
0: la nostra
1: One Classics con la Lilly dalle 22 alle 23. Tutto il viaggio nella grande musica anni 70, 80, 90 e i grandi successi ce li abbiamo solo noi.
0: Rispolverati in vinile dal nostro Gabbro che spolvera.
1: Però mi sono portato avanti nel weekend, ero qui. Ho già spolverato tutto. Oggi poi ho chiuso a chiave.
0: E siamo a posto. Se no entra la polvere, se non chiude a chiave dopo. Passa la polvere. Nel frattempo salutiamo anche Giovanni che invece segnala, dice che effettivamente prima parlavamo di cinema, di Dario Argento che ha alzato la mano e ha detto che comunque c'è questo decadimento a livello culturale, cinematografico, perché per come? Perché comunque sia ci abbiamo dei problemi, i problemi sono dati dalle tecnologie, ma come Giovanni suggerisce, poi non si sa, ognuno dice la sua, che è una cosa voluta perché devono abbassare il livello culturale del pianeta, sai quelli che partiamo con questi fotoni, la terra piatta,
1: stiamo andando verso lo spazio qui adesso,
0: quelle robe lì che tu ci va bene, se ne faremo una ragione,
1: siamo fatti una ragione di tante cose, riusciremo a sopravvivere anche a questa.
0: Giovanni non si preoccupi, adesso le regaliamo fulminacci.

0: Miles Away, Madonna. Beh, c'è sempre dappertutto, come il prezzemolo. Non mi può rubare queste battute tipo quelle del prezzemolo.
1: Lei mi toglie le parole di bocca.
0: Allora, attenzione, che tranno molto l'ultimo spazio del dedicato di questa sera. È lunedì.

0: L'ultimo giro per stasera, signore e signori.
1: Ultimo giro.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
1: Non lo saprei, guardi.
0: Beh, per stasera, lunedì, va bene così, offriamo noi. Ma domani, mi raccomando, non dimentichi la carta. No, forse Luchino preferisce il contante, il capo.
2: Ciao, raga, ci beviamo domani.
1: Ci beviamo domani, va bene. Mentre noi stiamo guardando la televisione, perché Kanda sta guardando la televisione, che alza il livello proprio.
3: Guarda che noi abbiamo mangiato, tuo papà mi ha assaggiare.
1: Noi non l'abbiamo mangiato, Giorgio.
3: Veramente buono, però
1: buonissimo, c'è Elettra Lamborghini, che è un programma meraviglioso, stupendo. Niente, spegniamo la televisione, Gandalf, per favore, che magari mangiamo anche qualcosa, che potrebbe anche essere un'idea, ma giusto chiedo per un amico, come si usa dire. E allora,
4: ehi, ragazzi, sono la Pucci, ciao, da Genova. Sì. Sono in fase di preparativi perché domani parto e vado dalle mie amiche in Toscana.
1: No.
4: Vorrei ascoltare una canzoncina di Depeche Mode. Fate voi il titolo.
1: Facciamo il titolo. Vada.

0: Questa l'aveva scritta Gore durante la separazione dalla moglie, perché questa canzone parla di una situazione dolorosa del divorzio, dove comunque purtroppo, ahimè, come spesso accade, i figli ci vanno di mezzo. Però diciamo che la canzone si conclude con fede, speranza e carità, potrei dire a questo punto, però diciamo dei buoni propositi di pensiero. Poi diciamo che ormai fa parte del normale vivere, giusto?
1: Bisogna, signora, sempre rimanere positivi, sì, qualsiasi cosa accada.
0: Noi restiamo positivi e va bene così, che tanto è uguale. C'è Annalisa.

0: Radio Number One che state combinando.
1: Posso fare una pausa?
0: Dobbiamo fare una pausa, adesso abbiamo finito. Che pausa deve
2: fare? Stiamo per chiudere.
0: Dai, abbiamo l'ultimo, ascoltiamo Noemi, poi fa la pausa.
3: Stare

0: le fa un po' carrà questa sigla televisiva?
1: Sì, abbiamo ballato,
0: abbiamo ballato e ballando vi stiamo per salutando.
1: Alziamo i tacchi e ce ne andiamo, ci sentiamo domani con l'Happy Hour.
0: Mi raccomando, puntuali alle 20, domani sera c'è l'Happy Hour qui su Radio Number One. Adesso arriva la nostra Lily, Number One Classics. Come sempre, mi raccomando, fate una buona serata, ma almeno voi fate i bravi, almeno voi.
2: Radio Number One, Happy Hour. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Sono le 22. Buona serata.
2: Radio Number One presents Number One Classics.
1: Sta per iniziare una nuova settimana con Number One Classics, il programma che per 60 minuti vi regala ogni sera emozioni con la musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e sappiamo che con l'estate torna anche la voglia di ballare. E lo facciamo subito con Donna Summer.
2: Number One

Quanti di voi ricordano questo grande successo di Donna Summer? This Time I Know It's For Real, il primo singolo ad entrare in classifica anche nel Regno Unito, era il 1989. Benvenuti nel Number One Classics, io sono Lily e qui trovate la musica che ha fatto la storia. Is This Love con Bob Marley and the Wailers, era il 1978.

One Classics spesso ci propone anche successi italiani e tra questi non può mancare Ligabue. Ho messo via del 1993 è uno dei suoi brani migliori, ma oggi il tour Certe Notti 2026 di Ligabue è in pieno svolgimento con date negli stadi italiani. Dopo la data zero a Bibione, il Liga dopo Roma sarà all'Allianz Stadium di Torino il prossimo 17 giugno e a San Siro a Milano il 20 giugno. C'è grande attesa come sempre quando c'è lui. Io sono Lilly, la musica degli anni 70-80-90 continua con i Fleetwood Mac e un loro classico, Seven Wonders. Era il 1987.

0: anni 70 ci hanno regalato dischi che molti di noi hanno anche su vinile, magari molti di voi hanno ancora un Technics con cui ascoltarli e sentirli un po' gracchiare sotto la puntina. Potrebbe essere il caso degli Electric Light Orchestra, che abbiamo riascoltato con Confusion dal 1979. Number One Classics torna tra poco, vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: Radio Number One Classics 1964.

Ogni sera dalle 22 abbiamo un appuntamento fisso con Number One Classics, con gli artisti che hanno fatto la storia. Una di queste è sicuramente Whitney Houston. Conosciamo la sua vita, sappiamo com'è finita, ma vogliamo ricordarla per le emozioni infinite che abbiamo provato grazie alla sua voce. The Greatest Love of All era già stata interpretata da George Benson nel 77, ma il vero successo è arrivato con lei nell'85. Davvero difficile dimenticarla. Nel 1979 i Delegation, gruppo inglese che arrivò successo da noi con Put a Little Love on Me, in realtà scrissero canzoni anche per Aretha Franklin, Jackie Wilson, Cliff Richard e tanti tanti altri.

loro cappello magico per Number One Classics, la più bella musica degli anni 70-80-90, è uscito anche il brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali, da sempre considerata una delle più belle canzoni italiane degli ultimi 30 anni. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio continua con Murray Head e One Night in Bangkok. Era il 1984.

0: One Night in Bangkok di Murray Head, questo cantante e attore inglese. Come attore, tra l'altro, lui ha vinto anche parecchi premi, e come cantante è stato premiato dal pubblico grazie soprattutto a questo brano. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Patti Smith si prepara per il concerto al Circo Massimo che si terrà il prossimo 27 luglio. Il 30 dicembre la sacerdotessa del rock compirà 80 anni. Gli anni passano, ma la sua energia sembra davvero inesauribile. Because the Night del 1978 ha aperto questo ultimo spazio di Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e ci spostiamo nel decennio successivo con gli NXX e la loro Need You Tonight nel 1987.

La sera dalle 22 alle 23 a Radio Number One vi aspetta un salto nel passato con la musica degli anni 70, 80, 90. Spargete la voce e rilassatevi con noi.

0: siamo arrivati ai saluti, grazie a chi ha scelto di trascorrere un po' di tempo con me. Io sono Lili, una donna al volante, e vi aspetto anche domani per questo viaggio con Number One Classics dalle 22 alle 23. E a tutti buona serata.
1: Number One Classics. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi, dimmi, no.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One, mezzanotte e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Con Radio Number One.
0: L'estate 2026.
2: È più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
0: Ascoltaci.
2: Gioca e vinci i biglietti dei concerti più belli.

0: Radio Number One, l'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
0: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.